0: proposito.
1: Il suo corpo carbonizzato era tra le sterpaglie in una zona isolata nei pressi di Eboli. Secondo gli investigatori, Luigi Esposito sarebbe stato prima ucciso a colpi d'arma da fuoco e poi dato alle fiamme, irriconoscibile, senza documenti, accanto al corpo, alcuni bossoli. Solo dopo aver individuato la sua auto nelle vicinanze, i carabinieri sono risaliti alla sua identità. Era un volto noto delle TV locali, Luigi Esposito, 53 anni, grande passione per il calcio, da tutti conosciuto come Luca.
2: Io dico sempre quello che penso. Per me l'Avellini,
1: c'è sgomento fra i colleghi. Per Luigi Melillo è il direttore di 8 Channel.
3: Era un opinionista per noi, un opinionista sempre che faceva discutere, a volte scomodo, ma non può essere assolutamente legato al mondo del calcio per le modalità di esecuzione di questo omicidio, che sembra di stile camorristico.
1: Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo, ascoltando amici e colleghi, colleghi che raccontano del suo lavoro all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ma l'ARPAC precisa in una nota: non aveva rapporti di lavoro con noi. Ancora Melillo.
3: Questo ci lascia sorpresi, perché Luca si è sempre presentato come dipendente dell'ARPAC.
1: Valeria Volatile, GR1.
4: Indagini a Bologna sulla morte di un uomo di 43 anni durante un intervento di polizia. In un video diffuso nelle ultime ore si sentono le sue urla mentre viene immobilizzato dagli agenti. Sul posto erano già presenti anche i sanitari del 118. La procura ha aperto un'inchiesta. Il caso Roggero, interviene anche Giorgia Meloni. La pena è spropositata, bisogna valutare lo stress e il trauma, ha dichiarato la premier difendendo il gioielliere in un'intervista al Corriere della Sera. Intanto la Lega punta a rivedere le norme sulla legittima difesa, già pronto un disegno di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata. Forza Italia frena, opposizioni sul piede di guerra, il PD bolla come folle l'iniziativa del Carroccio, il leader 5 Stelle Conte accusa il governo vuole il Far West. Il caro carburanti, da oggi è disponibile la nuova app Osserva Prezzi Carburanti del Ministero delle Imprese, che consente di individuare distributori più vicini e confrontare in tempo reale i prezzi di benzina e gasolio per scegliere il rifornimento più conveniente. Disponibile sia per i sistemi iOS che Android. Meteo, forti temporali al nord, in particolare su Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, mentre il centro-sud resta nella morsa del caldo. Oggi bollino rosso in 17 città, da domani atteso un calo delle temperature con valori più vicini alle medie stagionali. E chiudiamo tornando allo sport con la Formula 1. Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, allunga in testa al mondiale, Leclerc secondo, Verstappen terzo, Hamilton quarto. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: Anas ricorda: se scegli di fumare, non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato, è un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così. Ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain per sua natura è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV, la Top 20, la classifica del vostro settimanale di riferimento. Ci siamo lasciati ieri con la posizione numero 11 affidata a Francesco Gabbani, Summer Funk. Oggi scopriamo le posizioni che vanno dalla numero 10 alla nuova numero 1. Sì, perché abbiamo una nuova numero 1 in classifica. Vi ricordo sempre che la classifica è redatta dagli amici di Airplay, classifica che potrete rileggere sul vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV. Indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. Basta con le parole e subito musica. Numero 10, Oh My Soul, Bruno Mars.

E questa settimana, in testa alla Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, incontriamo i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Sorry.

0: E con i pinguini tattici nucleari si chiude la classifica, la top 20 della Radio Corriere TV, i 20 brani più ascoltati e più suonati della settimana secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Non mi resta che darvi l'appuntamento come ogni lunedì alla visione, vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV, che troverete online all'indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli e mi raccomando, restate all'ascolto di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. A Bologna, indagini in corso sulla morte di un uomo durante un intervento delle forze dell'ordine.
3: La chiamata alla polizia di alcuni cittadini del quartiere Pilastro di Bologna, l'intervento degli agenti accompagnati da operatori sanitari per calmare un uomo in forte stato di agitazione. È così che un'operazione di routine delle forze dell'ordine si è trasformata in una tragedia. Una volta sul posto, infatti, i poliziotti provano a bloccare Abderrahim Fakir, 43enne di origine marocchina, anche con lo spray al peperoncino. Lui però reagisce, continua a dimenarsi, danneggia anche la volante. Quel che avviene dopo è immortalato da un video girato da un residente. Due agenti sono a cavalcioni sopra l'uomo che faccia a terra, lo stanno ammanettando. Un terzo, forse un abitante del quartiere, gli tiene ferme le caviglie. Gli operatori sanitari sono a pochi passi, non intervengono. Fakir urla aiuto, basta. Qualche secondo dopo il 43enne muore. La procura ha aperto un'inchiesta. La questura di Bologna ha fatto sapere di aver consegnato ai PM le bodycam. Anche l'azienda sanitaria ha avviato un'indagine interna. Nei prossimi giorni l'autopsia chiarirà le cause della morte. Ma nel frattempo una buona parte del quartiere è scesa per le strade al grido di giustizia. Giustizia che chiede anche la sorella di Fakir.
4: Noi vogliamo verità per Fakir, verità.
3: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il caso Roggero, anche Giorgia Meloni interviene per difendere il gioielliere in un'intervista al Corriere della Sera.
5: Non si possono dare 8 anni a dei pedofili e poi condannare a morire in carcere Mario Roggero. La pena è sproporzionata. Parte da qui il ragionamento di Giorgia Meloni, pubblicato dal Corriere della Sera. Una serie di interrogativi della Premier che invita a valutare lo stato emotivo del gioielliere aggredito insieme con la sua famiglia per ben 2 volte ad un passo dalla morte. Il dolore, il trauma, lo stress. Siamo sicuri, si chiede la Presidente del Consiglio, che in quel momento fosse in grado di intendere e di volere, che esista un modo per misurare con orologio e codice alla mano quando una minaccia sia cessata. Dinamiche dettate dalla disperazione, riconosciute dalla giurisprudenza, alla base di diverse assoluzioni e di concessioni di grazia, ricorda la Premier, che ha chiesto al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di intervenire. Una cosa è il potere di concedere la grazia e nessuno ha mai messo in dubbio che questa prerogativa appartenga esclusivamente al Quirinale, spiega ancora, ma ciò non vieta al guardasigilli di istruire il procedimento. Carla Macrellino, GR1.
2: La Lega punta a rivedere le norme sulla legittima difesa, già pronto un disegno di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata. Forza Italia frena, opposizioni sul piede di guerra, il PD bolla come folle l'iniziativa del Carroccio, il leader 5 Stelle Conte accusa il governo, vuole il Far West. Giallo a Eboli in provincia di Salerno, il giornalista sportivo Luigi Esposito, 53 anni, conosciuto come Luca, è stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Il corpo è stato trovato carbonizzato tra sterpaglie incendiate. Sul posto anche alcuni bossoli. L'ARPAC, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ha smentito che Esposito lavorasse per l'ente. Medio Oriente, nella notte ancora fuoco incrociato. Abbiamo colpito molto duramente per vendicare l'onore dei soldati uccisi in Giordania, ha detto Trump dopo gli attacchi nelle città iraniane di Shabahar e Sirik, mentre Teheran ha condotto diversi raid contro i paesi del Golfo, attivate le difese aeree in Bahrain, Kuwait e Siria. Poco fa è andata a fuoco una nave nello stretto di Hormuz, in serata ha morto un militare americano durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso. E non si ferma l'offensiva russa in Ucraina. Nel Mar Nero una nave mercantile turca carica di cereali è stata colpita da 3 missili. Il bilancio è di almeno 5 morti, 5 dispersi e 8 marittimi ricoverati a Odessa. Almeno 20 le vittime e oltre 140 i feriti nei raid delle ultime ore. Meteo, forti temporali al nord, in particolare su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, mentre il centro-sud resta nella morsa del caldo. Oggi bollino rosso in 17 città. Da domani atteso un calo delle temperature con valori più vicini alle medie stagionali. I mondiali di calcio, la Spagna vince la Coppa del Mondo per la seconda volta nella sua storia, la prima 16 anni fa nel 2010. Alle Furie Rosse, campioni d'Europa in carica, basta l'1-0 per neutralizzare l'Argentina di Leo Messi. Il gol all'inizio del secondo tempo supplementare realizzato da Ferran Torres. Sentiamolo.
0: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas.
6: Beh, alla fine io credo che il gol sia stato di 47 milioni di persone, non è stato mio né dei 26 giocatori che siamo qui. Io credo che oggi il destino fosse scritto. Era destino che vincessimo lontani dalla nostra gente, ma abbiamo cercato di farli sentire il più vicino possibile.
2: E noi ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Godersi il mare significa anche salvaguardare questa immensa risorsa. Lo sappiamo bene noi della Guardia di Finanza, che sorvegliamo continuamente i nostri mari attraverso la nostra componente aeronavale. Quando sei in barca, non sottovalutare mai il sole e il caldo. Porta sempre molta acqua, usa creme solari e copriti per evitare i colpi di calore. Per una condotta sicura, la lucidità è fondamentale. Non assumere alcol o sostanze prima di metterti al timone, esattamente come faresti in auto. Per ogni necessità, ricordati di portare con te un telefono carico o una radio VHF efficiente, quest'ultima da tenere nel rispetto delle vigenti norme che ne disciplinano l'utilizzo a bordo. Infine, proteggi l'ecosistema. Non abbandonare rifiuti, evita sversamenti di carburante e rispetta le aree marine protette. Ascolta sempre le indicazioni delle autorità marittime. La collaborazione con la Guardia di Finanza, unica polizia del mare, contribuisce a rendere il mare più sicuro per tutti. Il rispetto delle regole tutela la tua incolumità e quella degli altri utenti del mare.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Radio.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, Medio Oriente. Nella notte due petroliere sono andate a fuoco a Hormuz. L'Iran ha fatto sapere che sono esplose perché avrebbero tentato di transitare nello stretto. E con gli Stati Uniti è ancora a fuoco incrociato. Abbiamo colpito molto duramente stanotte per vendicare l'onore dei soldati uccisi in Giordania, ha detto Trump dopo gli attacchi nel sud, a Shabar e a Sirik, mentre Teheran ha condotto diversi raid contro Bahrain, Kuwait e Siria. In serata è morto un militare americano durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso. Ed è stata una giornata di forte tensione anche nella striscia di Gaza. Israele ha chiuso l'area perimetrale in vista della marcia di migliaia di coloni che chiedono il ritorno degli insediamenti. L'inviata Rai.
3: Migliaia di israeliani, coloni, esponenti di destra, hanno marciato verso il confine con Gaza per chiedere al governo di riportarvi gli insediamenti più di 20 anni dopo il loro smantellamento. Le forze di sicurezza schierate ne hanno fermato l'accesso alla striscia. La manifestazione, che ha visto la presenza anche del ministro della sicurezza nazionale, il Falco Ben-Gvir, è durata sino a sera. La promotrice Daniela Weiss, sanzionata dall'Unione Europea, si è detta sicura di avere l'appoggio del governo. Israele tornerà alle urne il 27 ottobre sull'insofferenza di una parte crescente dell'opinione pubblica nei confronti delle pressioni spesso incontrastate dei coloni che in Cisgiordania hanno anche dato fuoco a una moschea. Si giocherà una parte importante della campagna elettorale. Nelle stesse ore Gaza avviava nuove operazioni di ricerca di un migliaio di corpi sotto le macerie. Mentre non si fermano i raid israeliani, Medici Senza Frontiere denuncia di avere prestato soccorso a una dozzina di feriti, oltre la metà dei quali bambini. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: In Italia, giallo a Eboli in provincia di Salerno, il giornalista sportivo Luigi Esposito, 53 anni, conosciuto come Luca, è stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Il corpo è stato trovato carbonizzato tra sterpaglie incendiate, sul posto anche alcuni bossoli. Indagini a Bologna sulla morte di un uomo di 43 anni durante un intervento di polizia. In un video diffuso nelle ultime ore lo si sente urlare e chiedere aiuto mentre viene immobilizzato dagli agenti a faccia in giù. Sul posto erano già presenti anche i sanitari del 118 che non sono intervenuti. La procura ha aperto un'inchiesta, la questura ha consegnato le riprese delle bodycam dei poliziotti. L'hanno ammazzato, vogliamo giustizia, così la sorella della vittima. Il caso Roggero, interviene anche Giorgia Meloni. La pena è spropositata, bisogna valutare lo stress e il trauma, ha dichiarato la premier difendendo il gioielliere in un'intervista al Corriere della Sera. Intanto la Lega punta a rivedere le norme sulla legittima difesa, già pronto un disegno di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata. Forza Italia frena, opposizioni sul piede di guerra, il PD bolla come folle l'iniziativa del Carroccio, il leader 5 Stelle Conte accusa il governo vuole il Far West. In Germania l'ultimo appuntamento politico del cancelliere Merz prima della pausa estiva, con il consenso in calo nei sondaggi, il leader tedesco non esclude novità nell'esecutivo. L'inviata.
4: An welchen Stellen wäre das denn möglich?
5: Es könnte eine
4: Im Kanzleramt etwa?
5: Es könnte eine Gelegenheit sein.
6: Un rimpasto di governo dopo le dimissioni di Spahn? Non lo esclude il cancelliere Merz, intervistato dalla TV tedesca prima della lunga pausa politica estiva. Il nuovo capogruppo dei cristiano-democratici sarà scelto al più presto, assicura, forse già domani, nella riunione della dirigenza del partito.
5: Zunächst einmal das Wohl des Kindes.
6: Dal suo ex numero due prende le distanze il cancelliere, ci ha informati troppo tardi, dice, di quel figlio adottato all'estero da una madre surrogata, in violazione delle leggi tedesche. Il mio primo pensiero è stato il benessere del bambino e poi speriamo che gestisca bene la comunicazione. Non è andata così. Respinge poi Merz le critiche al suo modo di comunicare, da molti giudicato rozzo. Le frasi sui tedeschi pigri che si danno malati al primo giorno di lavoro. Non era un'accusa personale, ma il numero di ore lavorate in Germania è troppo basso. E davanti agli ultimi sondaggi che lo incoronano come il cancelliere più impopolare della storia, difende le sue riforme, i tagli alla sanità.
5: Wir haben es mit einer Vertrauenskrise der Demokratie.
6: Abbiamo a che fare con una crisi di fiducia generale nella democrazia. Recuperarla è compito di tutti i partiti. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
2: Torniamo in Italia. Si è concluso il primo esodo dell'estate con traffico intenso su strade e autostrade. Partenze sempre più costose. In 10 anni sono raddoppiati i prezzi dei traghetti e triplicati quelli dei voli. Vacanze più care che stanno cambiando le abitudini degli italiani.
0: Sono i trasporti la voce di spesa più colpita da rincari per chi va in vacanza. Rispetto al 2016, fa sapere il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, il prezzo dei biglietti aerei per i voli nazionali ed europei è quasi triplicato, mentre le tariffe per i traghetti sono quasi raddoppiate. Dormire in una camera d'albergo è più costoso del 69%, un aumento simile a quello del gasolio. Per i pacchetti vacanze l'aumento è del 46%. Più contenuti i rincari per i biglietti dei treni, più 27%, e per i pedaggi 10%. I rincari, afferma Furio Truzzi, presidente del comitato scientifico del centro, hanno portato a un cambiamento delle abitudini delle famiglie, che scelgono viaggi più corti ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando le tariffe sono più basse. Inoltre si scelgono mete più vicine e facilmente raggiungibili. La percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le vacanze estive si è più che dimezzata. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: I mondiali di calcio, la Spagna vince la Coppa del Mondo per la seconda volta nella sua storia, la prima 16 anni fa nel 2010. Alle Furie Rosse basta l'1-0, il gol all'inizio del secondo tempo supplementare realizzato da Ferran Torres, sconfitta l'Argentina di Leo Messi. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.
7: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: senza te.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione, perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
1: Estate con Rai Isoradio.

0: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La fede troppo scossa ormai, la prego e penso fra di me, proviamo.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo. Medio Oriente, nella notte due petroliere sono andate a fuoco a Hormuz. L'Iran ha fatto sapere di averle fermate perché avrebbero tentato di transitare nello stretto. E con gli Stati Uniti ancora a fuoco incrociato, abbiamo colpito molto duramente stanotte per vendicare l'onore dei soldati uccisi in Giordania, ha detto Trump dopo gli attacchi nel sud, a Shabar e a Sirik, mentre Teheran ha condotto diversi raid contro Bahrain, Kuwait e Siria. In serata ha morto un militare americano durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso. E non si ferma l'offensiva russa in Ucraina. Nel Mar Nero una nave mercantile turca carica di cereali è stata colpita da 3 missili. Il bilancio è di almeno 5 morti, 5 dispersi e 8 marittimi ricoverati a Odessa. Nella notte la Russia ha fatto sapere di aver intercettato oltre 400 droni di Kiev diretti verso Mosca. In Italia, con la cronaca, è un giallo a Eboli in provincia di Salerno l'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito.
3: Il suo corpo carbonizzato era tra le sterpaglie in una zona isolata nei pressi di Eboli. Secondo gli investigatori, Luigi Esposito sarebbe stato prima ucciso a colpi d'arma da fuoco e poi dato alle fiamme, irriconoscibile, senza documenti, accanto al corpo alcuni bossoli. Solo dopo aver individuato la sua auto nelle vicinanze, i carabinieri sono risaliti alla sua identità. Era un volto noto delle TV locali, Luigi Esposito, 53 anni, grande passione per il calcio, da tutti conosciuto come Luca.
4: Se io dico sempre quello che penso, per me l'Avellino
3: c'è sgomento fra i colleghi. Per Luigi Melillo è il direttore di 8 Channel.
5: Era un opinionista per noi, un opinionista sempre che faceva discutere, a volte scomodo, ma non può essere assolutamente legato al mondo del calcio per le modalità di esecuzione di questo omicidio che sembra di stile camorristico.
3: Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo ascoltando amici e colleghi, colleghi che raccontano del suo lavoro all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ma l'ARPAC precisa in una nota: non aveva rapporti di lavoro con noi. Ancora Melillo.
5: Questo ci lascia sorpresi perché Luca si è sempre presentato come dipendente dell'ARPAC.
3: Valeria Volatile, GR1.
2: Indagini a Bologna sulla morte di un uomo di 43 anni durante un intervento di polizia. In un video diffuso nelle ultime ore lo si sente urlare e chiedere aiuto mentre viene immobilizzato dagli agenti a faccia in giù. Sul posto erano già presenti anche i sanitari del 118 che non sono intervenuti. La procura ha aperto un'inchiesta, la questura ha consegnato le riprese delle bodycam dei poliziotti. L'hanno ammazzato, vogliamo giustizia, così la sorella della vittima. Il caso Roggero, interviene anche Giorgia Meloni. La pena è spropositata, bisogna valutare lo stress e il trauma, ha dichiarato la premier difendendo il gioielliere in un'intervista al Corriere della Sera. Intanto la Lega punta a rivedere le norme sulla legittima difesa, già pronto un disegno di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata. Forza Italia frena, opposizioni sul piede di guerra, il PD bolla come folle l'iniziativa del Carroccio. Il leader 5 Stelle Conte accusa il governo vuole il Far West. Il caro carburanti da oggi è disponibile, la nuova app osserva prezzi carburanti del Ministero delle Imprese, consente di individuare distributori più vicini e confrontare in tempo reale i prezzi di benzina e gasolio per scegliere il rifornimento più conveniente. Meteo, forti temporali al nord, in particolare su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, mentre il centro-sud resta nella morsa del caldo. Oggi bollino rosso in 17 città, da domani atteso un calo delle temperature con valori più vicini alle medie stagionali. I mondiali di calcio, la Spagna vince la Coppa del Mondo per la seconda volta nella sua storia. Alle Furie Rosse basta un gol per battere l'Argentina di Leo Messi, l'inviato Giuseppe Bisantis.
6: 16 anni dopo il Sudafrica arriva dal mondiale nordamericano il secondo titolo, meritato per quanto visto in campo contro un'Argentina che scende quindi dal gradino più alto del podio, ma che è apparsa a lungo irriconoscibile, mai pericolosa fino a dopo l'1-0. 0 fino a dopo il gol decisivo che è stato messo a segno da Ferran Torres, entrato in campo nel secondo tempo, attaccante del Barcellona, che al primo minuto del secondo tempo supplementare ha ricevuto la sponda di testa di Nico Williams con il sinistro, l'ha infilata sotto la traversa di Emiliano Martinez, che fino allora con alcuni interventi aveva tenuto in piedi l'Argentina. Argentina che poi si è vista all'assalto nel secondo tempo supplementari, due occasioni con Senesi e Giuliano Simeone, ma la Spagna ha mantenuto ancora la porta inviolata, ha subito in tutto il mondiale solo un gol dalla Belgio, e quindi due anni dopo il titolo europeo la Spagna diventa campione del mondo, e quindi la Spagna si conferma la nazionale più forte del mondo.
2: Chiudiamo con la Formula 1. Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, allunga in testa al mondiale. Leclerc secondo, Verstappen terzo, Hamilton quarto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: prenderli tutti?
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Esoradio.
5: Le 5:32 minuti, buongiorno, buona mattinata, buon 20 luglio 2026 insieme a Maria Cristina Manca fino alle 9 e insieme a Stefano Velli alla parte tecnica, alla messa in onda. Intanto do subito un invito alla prudenza, c'è un veicolo in fiamme sulla 1 tra Arezzo e Valdarno verso Firenze, c'è del fumo, attenzione, visibilità che potrebbe essere compromessa, ma subito andiamo a dare uno sguardo al tempo. Più che mai preziosa questa collaborazione con l'Aeronautica Militare in questi giorni di caldo rovente. Accogliamo qui nei nostri studi il maggiore Domenico Maione, che ci racconta un po' quello che accade.
6: Sì, buongiorno, buon inizio settimana. Diciamo che si va verso un periodo dove arriva aria un po' più fresca soprattutto sulle regioni del nord, e questo comporta non solo un abbassamento delle temperature, ahimè anche dei fenomeni legati proprio ad uno scontro di masse d'aria. E ritroveremo rovesci e temporali soprattutto tra Lombardia, regioni del Triveneto ed Emilia-Romagna, e in effetti al momento sono proprio in atto dei temporali sulla zona di Milano, sulla zona di Trento e come dicevamo prima anche sulla parte dove sono un po' più intensi, sulla parte più settentrionale della costa romagnola, più o meno nelle vicinanze di Ferrara. Una situazione che nella giornata di oggi e soprattutto in quella di domani ritroverà ancora rovesci e isolati temporali proprio in queste zone. Rinfresca questa l'aria soprattutto per una perturbazione legata sul nord Europa che, spostandosi verso est, coinvolgerà anche le regioni del versante adriatico centrale e parte di quelle meridionali. Infatti nella giornata di domani ritroveremo non solo le temperature che si abbasseranno, ma ancora rovesci isolati temporali proprio sul versante adriatico.
5: Abbiamo visto i temporali che ci sono stati l'altro ieri, che la gente è scappata dal concerto di Balbani, no?
6: Ovviamente
5: lì a Milano.
6: Questo perché c'è molta energia in gioco, molto calore, e quando c'è questo scontro di masse d'aria che sono differenti, ovviamente
5: i temporali sono più violenti,
6: esatto, si creano dei chicchi di grandine, sì, anche di 5-6 centimetri. Ritroveremo comunque bel tempo sulla parte del versante tirrenico, sul nord-ovest e soprattutto al sud, dove è ancora protetto dall'alta pressione. Ci saranno le temperature ancora elevate, si arriverà intorno ai 40-42 gradi, anche qualcosina in più sulle due isole maggiori nelle zone interne della Puglia. Quindi
5: noi aspettiamo fiduciosi, Maggiore.
6: Dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per un lieve abbassamento delle temperature anche al centro.
5: Tanto auspicato. Grazie al maggiore Domenico Migliori, che ritroveremo tra circa un'ora più tardi.
6: Tra un'ora.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

E con Rihanna siamo giunti alle 5:38 minuti. Dopo gli aggiornamenti meteo ci ritroviamo sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Alle 6 l'appuntamento con l'informazione, ascolteremo il giornale radio. Poi intorno alle 6:30 nuovi aggiornamenti meteo, gli appuntamenti con Autostrade per l'Italia. Per gli aggiornamenti in strada cosa accade? Intanto dei materiali dispersi, attenzione al chilometro 96 dell'autostrada A21, viene segnalato questo ostacolo al chilometro 96 tra il bivio A7 e Voghera, direzione Piacenza. Abbiamo temporali sulla 35 Brebemi all'altezza di Treviglio, fate attenzione. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga si rallenta per un incidente un chilometro prima di Muggio in direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Abbiamo poi notizie, lo ricordo, per questo veicolo in fiamme segnalato in autosole, Arezzo Valdarno, direzione nord Firenze, il mezzo in fiamme al chilometro 357. E c'è del fumo in carreggiata, attenzione quindi alla visibilità che potrebbe essere compromessa. Si è formata poi tra l'altro una coda per questo veicolo in fiamme tra Monte San Savino e Valdarno verso Firenze, un chilometro, questa è la coda presente per questo veicolo in fiamme. Al 348 103 1010 siete in tanti già attivi con i vostri saluti, i vostri messaggi. Saluto Mauro da Genova, Daniele che ha seguito la colonna sonora notturna e poi anche il nostro amico Stefano che è già in movimento. Arriva Angelina Mango con questo splendido brano Canto d'amore insieme a Marco Mengoni.

0: My Body Isn't Ready, Sombre, questo brano, la novità su Rai Radio, le 5:47 minuti. Intanto dobbiamo dare la segnalazione di incidente avvenuto da poco sulla statale 148 Pontina. Siamo a 2 chilometri dopo Pratica di Mare Tor Vaglianica, direzione Roma. Attenzione a questo incidente che è segnalato al chilometro 18.400 della statale 148 Pontina. Torniamo in autostrada, torniamo a dare conto di quella che è la situazione. Devo dire, al momento l'unica segnalazione di coda riguarda la coda che si è formata per questo veicolo in fiamme in autosole. Ricordiamo, al chilometro 357 c'è questo veicolo in fiamme, non sappiamo se è un'autovettura o un camion. Tra Arezzo e Valdarno verso Firenze la coda di 1 chilometro in aumento per questa situazione. Nel frattempo vedo che ci arrivano altre segnalazioni, come quella di un incidente in autosole avvenuto proprio qualche istante fa. Siamo tra Balsamoggia e Modena Sud, direzione Nord Milano, al 173 è coinvolto un mezzo pesante e una vettura in questo incidente, al momento senza ripercussioni per la viabilità. Saluto Luigino, come sempre già in movimento. Buon lunedì, dice 25 gradi, cielo nuvoloso, il traffico dice è nella norma e vedo che si trova nei pressi di Fiorenzuola. Allora, questi siete voi, 348 103 1010, e abbiamo seguito, penso in tanti, la finale del mondiale ieri sera. Insomma, chi tifava la Spagna, chi tifava l'Argentina, io tifavo l'Argentina per ovvi motivi. Il nostro Frank Pantaleo di là di vetro ride perché lo sa che la mia fede è interista, e quindi in Argentina ci gioca un certo Lautaro Martinez. E beh, però ha vinto la Spagna, onore e merito a questa squadra. Certo, ci sono stati, leggevo, tanti incidenti a Buenos Aires, anche in Brasile, insomma, poi ne parleremo, ma situazione, diciamo, che è un po' rovinato quella che è la finale, che è stato anche un grande spettacolo, poi ne parleremo.
1: Se potessi questa sera ascolterei volentieri Rollo con gli amici suoi, come ai tempi che le radio funzionavano a valvole, i bambini eravamo noi.

0: di una piazza.
1: Emma Antidroga insieme a Fabri Fibra. Sono le 5:55 minuti sulle strade del mattino, Raiso Radio. Musica, news ed infomobilità. Intanto in autosole ritorniamo a parlare di questa coda che si è formata per il veicolo in fiamme. La coda è in aumento, adesso è 2 km in Monte San Savino Valdarno, direzione nord Firenze. Ricordiamo il mezzo in fiamme al 357, c'è fumo in carreggiata, quindi per questo tra l'altro si è formata anche la coda ed è anche una coda in aumento, probabilmente la visibilità è anche compromessa. Materiali dispersi, ostacoli ora in A1 tra Fidenza e Bivio, A1 a 15 Parma La Spezia, direzione sud, direzione Bologna, sono ostacoli segnalati al chilometro 90 e 400. Abbiamo notizia anche di un mezzo in difficoltà segnalato sulla 26 Genova Gravellona Toce, siamo tra Ovada e Masone, direzione sud verso Genova Voltri, il mezzo è fermo al chilometro 25. Questi gli aggiornamenti, tra poco il giornale radio. Buona giornata, buongiorno. Maurizio ci scrive: soprattutto grazie della compagnia, un saluto a Mirella che mi sta aspettando che rientro in casa, e salutiamo Mirella anche noi a questo punto. Tanti vocali abbiamo ricevuto al 348 103 10 10. Ok, musica, poi giornale radio, ci ritroviamo subito dopo.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il mondiale americano è della Spagna. Batte in finale l'Argentina ed è campione per la seconda volta nella storia.
3: La vittoria del gioco e del collettivo, la miglior squadra per distacco in tutto il mondiale, dalla partenza stentata contro Capoverde alla netta supremazia contro Francia e Argentina. Anche in finale, una partita a senso unico contro un'albiceleste stremata dalle mille battaglie dei turni precedenti e ulteriormente penalizzata dall'espulsione di Enzo Fernandez alla fine dei tempi regolamentari. Come 16 anni fa, la Roja la vince 1-0 all'extra time. Stavolta l'eroe Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare, su assist di Nico Williams. I cambi ancora una volta decisivi. L'erede Yamal detronizza così il re del calcio Leo Messi al suo ultimo ballo in nazionale, in un passaggio di consegne che è già storia. Come del resto è già storia la Spagna di De La Fuente. Un solo gol subito in tutto il torneo, mai andata sotto nel punteggio, doppietta europeo-mondiale, striscia di imbattibilità più lunga di sempre per una nazionale. 38 partite, superata l'Italia di Mancini. Un modello vincente e destinato a durare. Emanuele Granelli, GR1.
2: La guerra Stati Uniti-Iran. Due petroliere sono andate a fuoco a Hormuz. L'Iran ha fatto sapere di averle fermate perché avrebbero tentato di transitare nello stretto e con gli Stati Uniti è ancora fuoco incrociato.
4: Centri di comando militare, postazioni di difesa aerea e per il lancio di droni, reti di comunicazioni. Il Pentagono descrive i bersagli dell'ennesima notte di bombardamenti. Ieri Teheran aveva affermato che anche una centrale nucleare in costruzione era stata centrata dagli ordigni di Washington, mentre i missili di Teheran avevano preso di mira la Giordania, dove sono morti due soldati statunitensi e uno risulta disperso. Per un raid missilistico iraniano dei giorni scorsi, abbiamo colpito duramente Teheran per onorare i soldati caduti, ha affermato il presidente Trump e ha ribadito la posizione statunitense degli ultimi 4 mesi. Abbiamo quasi distrutto militarmente l'Iran, non ha più nulla, noi controlliamo lo stretto di Hormuz, Teheran non controlla niente, ma i Pasdaran sostengono di aver colpito e bloccato due petroliere che tentavano di oltrepassare Hormuz senza l'autorizzazione della Repubblica Islamica e ammoniscono lo stretto non sarà sicuro finché le azioni statunitensi continueranno, mentre il Pentagono comunica la morte di un soldato americano ucciso in Iraq durante quella che viene definita la detonazione controllata di un drone d'attacco iraniano. E secondo i siti di tracciamento del traffico aereo, Washington avrebbe trasferito in Medio Oriente 51 nuovi cacciabombardieri tra F-15, F-16 ed F-35. Enzo Arcieri, GR1.
2: Note di combattimenti anche sul fronte russo-ucraino. Kiev ha lanciato 400 droni contro Mosca, in gran parte intercettati secondo fonti russe. Almeno 6 i feriti. In Ucraina 2 morti nei bombardamenti contro Zaporizhia. Ieri erano state 20 le vittime, 142 feriti. Secondo la marina ucraina, i russi hanno colpito una nave mercantile turca nel Mar Nero. Si contano 5 morti, 5 dispersi, 8 feriti. La cronaca e mistero intorno alla morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo campano freddato a colpi d'arma da fuoco, poi bruciato. Il corpo carbonizzato è rinvenuto a Eboli, in provincia di Salerno, accanto alcuni bossoli. Solo dopo aver individuato la sua auto nelle vicinanze, gli investigatori sono risaliti alla sua identità. Esposito, 53 anni, era un volto noto delle TV locali. Indagini a Bologna sulla morte di un uomo di 43 anni durante un intervento della polizia. In un video diffuso nelle ultime ore lo si sente urlare e chiedere aiuto mentre viene ammanettato dagli agenti a faccia in giù. Sul posto erano già presenti anche i sanitari del 118 che non sono intervenuti. La procura ha aperto un'inchiesta. La questura ha consegnato le riprese delle body cam dei poliziotti. L'hanno ammazzato, vogliamo giustizia, così la sorella della vittima. Meteo, ancora qualche giorno prima di un allentamento generalizzato del caldo. L'Italia resta divisa da una perturbazione. Le previsioni del primo maresciallo dell'aeronautica militare, Antonio Sequino.
5: Temperature ancora elevate al centro-sud, con picchi di 42-43 gradi. Al nord invece ci saranno ancora dei temporali sulla parte più orientale, associati a delle grandinate. La svolta si avrà martedì, quando arriverà una nuova perturbazione che interesserà le coste adriatiche, l'Appennino, buona parte del settentrione. E questo permetterà un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi.
2: Da oggi è disponibile la nuova app gratuita Osserva Prezzi Carburanti, che offre un'informazione trasparente trasparente e immediata sui prezzi praticati sul territorio. Consentirà di individuare i distributori più vicini e confrontarli per scegliere quello più conveniente. Formula 1, Kimi Antonelli torna al successo in Belgio. A Spa trionfa con la sua Mercedes davanti alla Ferrari di Leclerc. Conquista la sesta vittoria stagionale e allunga nel mondiale, ora più 45 su Lewis Hamilton. Tour de France, oggi seconda e ultima giornata di riposo prima del gran finale. Ieri, 15ª tappa sulle Alpi con lo spunto vincente di Evenepoel. La maglia gialla rimane sulle spalle di Pogacar. Caduta e ritiro invece per Vingegaard, causa un infortunio alla clavicola. Sono le 6:05, prossimo GR1 alle 7.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Una delle ballate più amate di Celine Dion, Because You Loved Me, un brano uscito nel 1996, è stata scritta da Diane Warren e fa parte dell'album Falling to You. Un brano che è anche il tema del film Qualcosa di personale con Robert Redford e Michelle Pfeiffer. Conquistò il primo posto della classifica americana diventando uno dei più grandi successi della cantante canadese con questa voce straordinaria. Le 6:10 minuti, siete sulle strade del mattino, Raiso Radio in diretta con voi fino alle 9. Maria Cristina Manca, Stefano Velli alla parte tecnica, la messa in onda. Naturalmente voi sempre presentissimi con i vostri saluti, i vostri messaggi. Anche Vincenzo stamattina ci manda la foto di una bella, insomma, cassetta di pesche. Buongiorno, dice Maria Cristina, come spesso accade io sono già alla frutta. E questo è Vincenzo, anche ironico, il nostro amico. Intanto però dobbiamo tornare in autosole perché il traffico è bloccato ora per quel veicolo in fiamme. Tra praticamente Arezzo e Valdarno verso Firenze, un breve blocco per consentire l'intervento dei vigili del fuoco sul mezzo in fiamme, che ricordiamo è in fiamme al chilometro 357. La coda all'interno del blocco è di 2 chilometri tra Monte San Savino e Valdarno verso Firenze, ma insomma proseguiremo a monitorare questa situazione per darvi poi notizia dello sblocco del traffico quando magari il mezzo verrà spento. Incidente tra Valsamoggia e Modena Sud, siamo sempre sulla 1, un po' più a nord, verso Milano, carreggiata nord, coinvolto un mezzo pesante e una vettura in corsia di marcia. Non ci sono però al momento effetti sulla viabilità. E diamo ancora un'occhiata alle altre informazioni, ricordiamo i temporali che interessano la 35 Brebemi. Un temporale all'altezza di Treviglio, siamo in area lombarda, si rallenta per un incidente anche sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, siamo all'altezza di Muggio in direzione del confine con la Svizzera. Queste le notizie al momento, noi torniamo alla musica.

Dal 1980 uno dei capolavori della musica italiana firmati da Lucio Dalla, Futura, racconta l'incontro immaginario tra due innamorati divisi dal muro di Berlino che sognano un figlio e un futuro di pace oltre ogni confine. Un brano poetico senza tempo, capace di trasformare una storia d'amore in un messaggio universale di speranza. Allora, torniamo in strada, abbiamo qualche novità. Partirei dalle code a tratti per il traffico tra Dalmine e Cavenago in A4 verso Milano. L'incidente in autosole tra Valsamoggia e Modena Sud verso Nord Milano, al 173 coinvolto un camion e una vettura in corsia di marcia. C'è una coda che si è formata di un chilometro per questo incidente. Torniamo nel tratto toscano della 1, torniamo a parlare di questo furgone in fiamme in corsia di emergenza. Il traffico era stato anche bloccato per l'intervento dei vigili del fuoco sul mezzo, è stato però adesso sbloccato, c'è ancora fumo e la coda è in aumento, parliamo di 3 km tra Monte San Savino e Valdarno direzione nord Firenze. Ci scrivete parlando anche di un altro incidente, se non sbaglio è Bruno che ci ha inviato un messaggio, confermiamo quello che dici Bruno, perché è effettivamente segnalato l'incidente tra Colleferro e Danagni verso sud Napoli, incidente al chilometro 603, al momento senza ripercussioni per la viabilità. Si è formata la coda per il traffico anche a Roma Sud, la coda che solitamente si forma a partire da Torre Nova, un chilometro di coda in aumento per il traffico che proviene naturalmente dalla Roma-Napoli e si immette sul grande raccordo anulare. Questa è la situazione al momento, c'è Luca di Corsico, ci invia un vocale dicendo che appena avvenuto un incidente anche dopo Pero verso Torino, probabilmente in A4, adesso vedremo se arriverà anche la conferma di questa segnalazione. E poi ricordiamo ancora di essere molto prudenti questa mattina perché ci sono segnalati dei temporali sulla 35 a Brebemi all'altezza dell'allacciamento con la A4 e siamo, mi sembra, al chilometro 1,4, quindi temporali sulla 35 a Brebemi, temporali che interessano anche l'autostrada A21, temporali tra Brescia Sud e Brescia Centro. Attenzione, quindi prudenza se vi state spostando in questi tratti di queste autostrade interessate da temporali.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: E allora continuano gli aggiornamenti in meteo con il maggiore Domenico Maglione, che abbiamo, l'ha sentito anche lei, no? Il vocale di questo nostro ascoltatore che ci parla di questi temporali Desenzano del Garda verso Milano, poi abbiamo segnalazioni anche Brescia.
3: Assolutamente sì.
2: Ecco, ci conferma tutto.
3: Di nuovo buongiorno, sì, i temporali di cui parlavamo prima, che erano a Milano, si stanno spostando verso est, interessando quindi Brescia, Crema, Verona, Desenzano del Garda, tutte queste zone qua, Trento e soprattutto anche l'Alto Veneto, le zone limitrofe a Belluno, ancora rovesci isolati temporali. Ricordiamo che c'è l'allerta della Protezione Civile proprio su queste zone qui, tra Lombardia, zone Lombardia, del Veneto, dell'Emilia Romagna.

0: temporali localmente anche intensi. Una situazione che è dovuta ad aria più fresca che arriva, che farà sì abbassare le temperature, ma con il calore accumulato in questi giorni porterà ovviamente a dei fenomeni che localmente potranno anche essere intensi. Lo stiamo sperimentando in queste ore, lo sperimenteremo anche nelle prossime, soprattutto, come dicevo, tra Lombardia, Emilia Romagna, zone del Triveneto e al centro anche tra Marche ed Abruzzo. Sarà più accentuata la situazione nella giornata di domani, dove questa perturbazione sul nord Europa si sposterà verso est e coinvolgerà anche tutto il versante adriatico, portando qualche rovescio sul lato temporale anche tra Molise e Puglia Garganica. Ancora protetto il sud ed il versante tirrenico dall'alta pressione, che porterà ancora le temperature elevate soprattutto tra le due isole maggiori, al di sopra dei 40 gradi. Nelle zone interne si arriverà intorno ai 44-45, soprattutto in Sardegna, quindi ancora c'è l'allerta per il calore e le ondate di calore che dureranno almeno fino alla giornata di mercoledì.
1: Perfetto, grazie al maggiore Domenico Maglione. A più tardi.
0: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV
3: Rai
4: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
5: Estate con Rai Isoradio.

Una delle novità più interessanti del panorama italiano, questa canzone che abbiamo appena ascoltato, si chiama proprio L'ultima canzone, il duetto tra Giulia e Biagio Antonacci, una ballata intensa e delicata che racconta il momento in cui due persone cercano il coraggio di dirsi davvero tutto prima di lasciarsi. Allora, torniamo alle informazioni sul traffico sulle strade del mattino. Rai Isoradio, Maria Cristina Manca, Stefano Velli alla parte tecnica, Luca Di Corsico ci aveva parlato di questo incidente sulla 4, effettivamente confermiamo ciò che ci diceva al 348 103 1010 il nostro amico, perché l'incidente viene segnalato al chilometro 122 tra Pero e Milano Ghisolfa in direzione Torino. Ci sono code di un chilometro tra il nodo di Pero e la tangenziale ovest direzione Torino. Attenzione ai temporali sulla 21 Torino-Brescia, temporale tra Cremona e l'allacciamento con la 4 Torino-Trieste. Torniamo a parlare anche degli ultimi aggiornamenti che riguardano il tratto dell'Autosole, di questo furgone in fiamme tra Arezzo e Valdarno verso Firenze, chilometro 357, la coda ha raggiunto i 4 chilometri a partire da Monte San Savino ed è una coda in aumento. In alternative, la nota di Autostrade per l'Italia ci parla per le lunghe percorrenze di uscire a Val di Chiana, seguire le indicazioni per raccordo Siena-Bettolle, statale 326 direzione Siena e rientrare in autostrada a Firenze in Pruneta. Code per incidente in A4 tra Viale Certosa e Pero verso Torino, un incidente appunto, sono le ripercussioni per l'incidente di cui vi ho parlato poco fa. Ci sono code poi a tratti per il traffico tra Monza e Cormano verso Torino, anche tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Jimmy da Imperia ci chiedeva notizie della chiusura di Novi Ligure, che confermiamo essere chiusa in entrata verso la 26, in uscita provenendo dalla Milano-Genova. La riapertura sarà il prossimo 31 agosto, quindi è una chiusura a lunga scadenza. Come entrata e come uscita, in alternativa si può utilizzare Serravalle.

0: James Morrison con Nelly Furtado, questa Broken Strings su Raiso Radio, le 6:46 minuti. Io torno a ricordare l'incidente in A4 la Torino-Milano al chilometro 122 tra Pero e Milano Ghisolfa verso Torino. Un chilometro, questa è la coda presente per l'incidente. Tutte le altre informazioni insieme agli amici di Autostrade per l'Italia, a cui do il buongiorno.
1: Sì, buongiorno a te, una buona giornata come sempre agli ascoltatori di Isoradio da parte di Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Come consuetudine a quest'ora del mattino, il traffico è in aumento su tutta la rete, in modo particolare in prossimità dei grandi centri urbani, questo per il traffico pendolare. Apriamo tuttavia il nostro collegamento con la notizia principale che riguarda il tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove tra Monte San Savino e Valdarno in direzione nord verso Firenze, a causa di un veicolo in fiamme ora spento, registriamo 4 chilometri di coda. La circolazione avviene su una sola corsia, i tempi di percorrenza sono di circa 40 minuti, il doppio rispetto a quando il traffico è regolare. In alternativa, per le lunghe percorrenze consigliamo di uscire a Valdichiana, seguire poi le indicazioni per il raccordo Siena-Bettolle, la strada statale 326 in direzione Siena, e quindi rientrare in autostrada all'altezza di Firenze in Pruneta. Per quanto invece riguarda le altre notizie di traffico, a Roma il traffico sulla viabilità esterna sta causando un chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare, mentre in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia registriamo code a tratti dovute sempre al traffico intenso in direzione di Brescia tra Viale Certosa e Milano Est, mentre in direzione di Torino le registriamo tra Monza e Cormano e prima invece tra Dalmine e Cavenago. Anche in questo caso i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. E invece un incidente a causare code che si attraversano in poco meno di 20 minuti tra Viale Certosa e il nodo di Pero, sempre sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Torino. Era l'ultima notizia, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia

0: Torniamo al 1998, una delle canzoni più amate di Ligabue, Ho perso le parole, nata per la colonna sonora del film Radio Freccia, una ballata intensa che parla delle difficoltà di esprimere i sentimenti quando le emozioni sono così forti da lasciare appunto senza parole. 6:55 minuti, noi tra poco avremo l'appuntamento con i titoli del giornale radio, ma poi il Vangelo sulla strada e ci ritroveremo poi subito dopo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte insieme a Giovanotti con questo loro DNA. Noi torniamo in A4 perché aumenta la coda per l'incidente al 122, la coda 2 km tra Pero e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Torino. Si formano code di mezzi pesanti sulla Brennero Modena. Attenzione ora alle code segnalate tra Bressanone e Brennero confine di Stato in direzione del Brennero. E allora io vi ricordo a breve l'appuntamento con i titoli del giornale radio, ascolteremo anche il Vangelo sulla strada per poi tornare insieme in diretta qui su Rai Isoradio.
1: Quando è
2: pesca?
1: È la colazione. Quando è
3: alla pera?
1: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Il trionfo della Roja, Spagna campione del mondo, è il secondo titolo. Argentina battuta 1-0 nei tempi supplementari, l'ultima di Messi e la fine di un'era. Ora il testimone passa a Yamal. Navi in fiamme, Teheran, abbiamo colpito due petroliere che tentavano di passare lo stretto di Hormuz. Nuova notte di bombardamenti americani su postazioni di comando e lancio di droni iraniani. Giallo a Eboli, trovato in un campo il corpo carbonizzato di Luca Esposito, giornalista sportivo, ucciso a colpi di pistola, si indaga in ambito professionale e su vita privata. Guarda che luna, è la giornata internazionale del nostro satellite, in ricordo dello storico allunaggio dell'Apollo 11, in attesa delle prossime missioni NASA.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti al Vangelo sulla strada. Il capitolo tredicesimo del Vangelo di Matteo ci racconta dall'inizio una splendida parabola, la conosciamo. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, ma quando spuntò il sole fu bruciata. Un'altra parte cadde tra i rovi, crebbero e la soffocarono. Un'altra sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Questa brevissima parabola ci racconta la importanza della parola di Dio nella nostra vita, il seme, il Vangelo. Ecco, potrei dire, l'ho già detto qualche altra volta, che anche queste nostre piccole trasmissioni sono un po' come il seminatore che esce di buon mattino per seminare la parabola, la parola evangelica. Ecco, io credo che sia importante comprendere che il terreno è il nostro cuore, a volte è sassoso, a volte è preoccupato, pieno di rovi, di pensieri, di preoccupazioni, di angosce, chi di noi non le ha. Ecco, dobbiamo fare in modo che questo terreno sia, come dire, arato, che siano tolte le pietre, le erbe amare, perché il Vangelo, quando viene seminato, si depositi e possa portare il frutto, possa crescere. E in altra parte Gesù ci assicura che se il nostro cuore è disponibile, certamente il Vangelo cresce, certamente porterà frutto, cioè cambierà noi stessi, la nostra vita. E non saremo sterili, non saremo rinchiusi in noi stessi, ripiegati senza alzare mai lo sguardo. In realtà, se ci lasciamo, come dire, se lasciamo che il nostro cuore accolga, ricordi e mediti le parole evangeliche, certamente cambieremo il cuore, cambieremo la mente, le parole, persino i gesti. Ci ameremo gli uni gli altri in una maniera che ci rende felici tutti. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: The Great Beyond, questi erano i REM su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità, 8 minuti dopo le 7 e noi torniamo intanto in strada perché si rallenta per incidente in autosole tra Orvieto ed Attigliano verso Sud Roma, l'incidente al chilometro 460, non abbiamo ancora dettagli che lo riguardano, mentre è stato spento il furgone in fiamme nel tratto Monte San Savino Valdarno verso Firenze, dove rimane questa coda residua di 4 chilometri in diminuzione. Continua a essere suggerito, per le lunghe percorrenze soprattutto, di uscire a Valdichiana, seguire le indicazioni per il raccordo Siena-Bettolle statale 326 direzione Siena e rientrare in autostrada a Firenze in Pruneta. Ora gli aggiornamenti in meteo.
1: Dove vanno le nuvole?
0: E lo aggiorniamo il meteo, sì, più che mai prezioso in questo periodo, con Sabina Angeloni di Rai Meteo. Buongiorno Sabina.
2: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Iso Radio. Situazione meteorologica che sta cambiando e infatti a partire da questa settimana comunque arriverà pian piano sull'Italia aria relativamente più fresca, e questo, se da un lato significa fine della fase di ondata di calore che ci ha interessato negli ultimi giorni, dall'altro purtroppo significa anche alto rischio di fenomeni e temporali molto molto intensi, anche con grandine di grosse dimensioni. Questo perché? Perché arriva aria più fresca in quota, si scontra con l'aria molto molto calda in prossimità della superficie, e questo contrasto è capace di generare, grazie alla sua grande energia, appunto questi eventi, questi
0: l'abbiamo visto, no Sabina, intensi, con esatto. La grandine ne parla a Milano, esatto, al concerto del Portoricano sono scappati tutti, ci sono stati feriti, tra l'altro vedo che ci sono temporali anche sulla autostrada 20 21, sì, tra Cremona e l'A4, sì, sì. Desenzano sul Garda, ce l'ha scritto anche un ascoltatore.
2: Proprio così, ci sono dei temporali, ci sono anche appunto associati a rovesci proprio in queste zone, li abbiamo nella pianura lombarda a nord del Po, ma anche in Veneto, nei settori interni del Veronese, ci sono appunto, c'è questo sistema temporalesco che è associato anche a fenomeni grandinigeni. Sul resto delle regioni settentrionali invece, se ci spostiamo sui settori più occidentali, il cielo in prevalenza sereno con qualche nube che ritroviamo, nube bassa nei pressi di Milano, però in questo caso senza piogge associate, e la situazione è tranquilla anche al centro-sud. Al centro-sud abbiamo cielo sereno, poco nuvoloso, in realtà anche laddove non ci sono le nubi il cielo risulta leggermente opaco, questo a causa della presenza di pulviscolo atmosferico in sospensione, pulviscolo proveniente dal Nord Africa, perché appunto abbiamo avuto questo campo anticiclonico che ha interessato e sta ancora interessando il nostro paese.
0: Bello,
2: e questo,
0: saldo.
2: Assolutamente sì, e questo da un lato ha comportato la risalita di aria molto molto calda, ma anche di questo pulviscolo sahariano che appunto rende un po' opaco, quasi lattiginoso il cielo, anche se in alcune zone, come ad esempio ecco anche qui a Roma, le nubi non sono presenti in questo momento. Per quanto riguarda le temperature nella giornata di oggi, c'è da dire che risulteranno in generale calo sui settori di nord-est, soprattutto nei settori interni del Veneto, ma anche su gran parte delle regioni settentrionali. Saranno in calo anche nei settori interni di Marche ed Abruzzo, ma anche Molise e Puglia Garganica, mentre non subiranno grandi variazioni sul resto del paese. Situazione però che, come abbiamo detto, vedrà dei temporali ancora sulle regioni settentrionali, specie su quelle di nord-est, che nel corso della giornata potranno estendersi anche lungo il versante adriatico.
0: Perfetto, grazie a Sabina Angeloni di Rai Meteo e buon lavoro.
2: Buona giornata.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

19 minuti sulle strade del mattino, Rai Isoradio. Intanto noi, prima di tornare alla musica, torniamo ad aggiornare un po' quelle che sono le situazioni sulla nostra rete viaria. E allora, intanto io vi ricordo l'incidente in A4, incidente tra Piero e Milano Ghisolfa in direzione di Torino al 122. Devo dire però le code sono terminate, vedo che la segnalazione ci viene chiusa dalla nostra fonte. Abbiamo invece novità sulla 21, la Torino-Brescia. Qui abbiamo la coda che si è formata di 1 chilometro tra Brescia Sud e Brescia Centro, direzione Brescia. Ricordiamo che peraltro vengono ancora segnalati dei temporali su questa autostrada tra Cremona e l'allacciamento con l'A4. Abbiamo ora code anche per il traffico sulla Brescia-Padova, code tra Soave e Verona Sud verso Brescia, code a tratti tra Peschiera e il bivio con la A21 in direzione di Brescia. Ci spostiamo sulla 15 Parma-La Spezia, qui c'è un mezzo fermo che sta provocando code di circa 1 chilometro tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Questa è un'altra novità che possiamo raccontarvi. Torniamo anche a parlare delle code al Brennero, sono code per il traffico di soli mezzi pesanti tra Bressanone e il confine di Stato in direzione del Brennero. Torniamo a parlare dei tratti di autostrade per l'Italia, intanto vedo che lì dove c'era questo furgone in fiamme poi spento, si era formata la coda di 4 chilometri, ora naturalmente complice anche il traffico di queste prime ore di questo lunedì 20 luglio, la coda è per il traffico congestionato di 2 chilometri tra Monte San Savino ed Arezzo verso Firenze. Continua a essere suggerito il percorso alternativo per le lunghe percorrenze, cioè quello di uscire a Valdichiana, seguire le indicazioni per il raccordo Siena-Bettolle, statale 326 direzione Siena, e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta. A Roma adesso, perché abbiamo traffico intenso sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e la tangenziale S in entrata verso Roma, code per la viabilità esterna che non assorbe il traffico, ci sono code di 1 chilometro anche sulla relativa complanare tra il bivio con la Roma Teramo e Tor Cervara verso la tangenziale est. Code anche a Roma Sud, il traffico che proviene dalla Roma Napoli e si mette sul grande raccordo anulare tra Torrenova e Bivio, grande raccordo anulare, 1 chilometro. Questa è la coda presente anche in questo caso per la viabilità esterna che non assorbe il traffico. Torniamo in autosole tra Orvieto e Attigliano verso Roma, code di 1 chilometro per l'incidente al chilometro 460.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Rai Radio.

L'energia dei Green Day su Raiso Radio, 7 e 28 minuti sulle strade del mattino, musica e news e l'infomobilità. Maria Cristina Manca, fino alle 9 saremo insieme con Adria, con alla parte tecnica Adriano Lippi. Nel frattempo torniamo in A14 perché dobbiamo segnalare un incidente al 585, incidente tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est, direzione sud Bari. Appena avvenuto, non abbiamo ancora dettagli. Attenzione ai pedoni ora, in due tratti della 1, San Vittore Caglianello verso Napoli, carreggiata sud, avvistati al chilometro 689, e sempre lì nelle vicinanze tra il nodo Napoli centro direzionale e il bivio con la 3 verso Napoli, pedoni al 758. Diamo ancora un'occhiata alle ultime novità. Attenzione ora dei materiali dispersi in terza corsia, siamo a nord della 1, Casal Pusterlengo Basso Lodigiano, direzione sud Bologna. Ostacoli di cui non abbiamo contezza, non abbiamo dettagli, sono segnalati al chilometro 47. Noi ci ritroviamo subito dopo uno stop con la regia.

0: Ore 7:30.
1: Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
2: Grazie!

the Sun sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Intanto continuano a essere segnalati temporali al nord, sul nord-est. Abbiamo notizia di code ora proprio per un temporale sulla Brescia-Padova, tra Brescia Ovest e il bivio con la A21 direzione Padova. Temporali che interessano anche l'autostrada A21 nel tratto Cremona-Bivio A4 Torino-Trieste. I mezzi pesanti in coda sulla 22 Brennero-Modena, le code tra Bressanone e il confine di Stato, direzione Brennero. Abbiamo code per il traffico anche sulla Brescia-Padova tra Soave e Verona Sud, direzione Brescia. Ancora traffico intenso e code a tratti tra Peschiera e Bivio A21, direzione Brescia. Ricordiamo questo incidente in A4 Torino-Milano tra Pero e Milano-Ghisolfa, direzione Torino al 122. Non ci sono più code, ma le code sono comunque segnalate tra il nodo di Pero e diramazione Molino Dorino verso Milano, ma per il traffico intenso. C'è questo mezzo in difficoltà segnalato sulla 15, la Parma-La Spezia, le code di un chilometro tra Pontremoli e Berceto, direzione Parma. E poi notizie che ci arrivano anche un po' più a sud. Viabilità ordinaria sulla statale 148 Pontina, rallentamenti per traffico tra l'uscita di Pomezia Nord e Castel Romano, direzione Roma. In Sicilia, sulla tangenziale di Catania, invece si rallenta per incidente poco dopo la zona industriale nord in direzione di Catania Centro. Tra poco gli aggiornamenti con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Katy Perry su Raiso Radio, 7:45 minuti, torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, andiamo a sentire gli ultimi aggiornamenti ed eventuali tempi di percorrenza laddove disponibili. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. La circolazione in aumento sulla rete, soprattutto per effetto del traffico pendolare. Partiamo prima però dalla 1 Milano-Napoli, infatti tra Orvieto e Attigliano in direzione di Napoli c'è un chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto all'altezza del chilometro 460. Risalendo nel tratto toscano della 1 tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Milano, qui le code a tratti per traffico intenso causano tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Rimaniamo in Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e il bivio con la 1 in direzione di Firenze, anche qui i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Analogo scenario anche sulla 14 Bologna-Taranto, siamo tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro. Veniamo all'area metropolitana di Milano, sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Il traffico intenso causa tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Analoga situazione anche nel senso opposto, quindi verso Torino, tra Monza e Cormano. E poi sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera, c'è una coda per operazioni doganali. Veniamo adesso alla Liguria, siamo sulla A7 Milano-Genova tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano, c'è una coda per lavori di ammodernamento della rete. Poi invece sulla 10 Genova-Ventimiglia tra il bivio con la A26 dei trafori e il bivio con la 7 verso Genova, c'è una coda per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Siamo adesso all'altezza della capitale sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torre Nova verso il grande raccordo anulare, la coda è per traffico sulla viabilità ordinaria, così come anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo a partire da Portonaccio verso il centro città. Flussi intensi in conclusione anche sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli. Queste sono le nostre principali segnalazioni del momento. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà alle 8:45 da Autostrade per l'Italia. È tutto, fate buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio.

Scarrafone su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca con voi sino alle ore 9, con me c'è Adriano Lippi alla parte tecnica, la messa in onda. Torniamo all'incidente sulla 1 Orvieto a Tigliano verso Roma. Devo dire la circolazione è tornata regolare e al momento viene solo segnalato l'invito alla prudenza per questo incidente con due auto coinvolte anche in entrata a Modena Nord, interessa ambedue le carreggiate. Qui siamo al chilometro 157. Dunque diamo un'occhiata poi anche alle code presenti sulla nostra rete viaria. Intanto sono terminate quelle che erano indicate per i forti temporali sulla 4, quindi circolazione che torna regolare tra Brescia Ovest e Bivio, 4 a 21 in direzione di Padova. Incidente sul raccordo tra la 10 e la 6 in entrata a Savona Vado, interessa ambedue le carreggiate al chilometro 44 e 800. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura al chilometro 44 appunto e 800. Questi gli ultimi aggiornamenti, tra poco i titoli del giornale radio, ascolteremo insieme e poi ritorneremo per proseguire questo viaggio sulle strade del mattino di Raiso Radio. Intanto arriva Achille Lauro.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: È fiesta, la Spagna vince la Coppa del Mondo, KO Argentina ai supplementari, le lacrime e l'ultimo ballo di Messi, la gioia di Lamine Yamal, il futuro che è già presente. Fischi per Trump e Infantino durante la cerimonia di premiazione. Il capo della Casa Bianca stringe la mano a Sanchez. Halftime come al Super Bowl. L'intervallo della partita per la prima volta dura 27 minuti. Tra i protagonisti Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS. E c'è anche l'Italia con Laura Pausini. Attacchi in onore dei soldati caduti, nuovi raid degli Stati Uniti in Iran. Teheran annuncia, colpite due petroliere a Hormuz. Fermato dalla polizia, immobilizzato, uomo muore in manette a Bologna. In un video il suo grido d'aiuto. La famiglia, vogliamo verità. La procura apre un'inchiesta sulla vicenda. Cresce la polemica tra maggioranza e opposizioni. Il caso Roggero, Giorgia Meloni, pena sproporzionata. La Lega rilancia, allargare i limiti della legittima difesa. Stop di Forza Italia, il centrosinistra. Il governo vuole il Far West. Giornate roventi al sud, allerte temporali al nord. Il nostro paese è diviso in due dal meteo. Viaggiare sì, ma quanto è caro? In 10 anni prezzi raddoppiati per i traghetti, triplicati per gli aerei. Formula 1, Kimi Antonelli mette la sesta, trionfa. Spa e prende il largo in classifica. Tour de France, ritiro per Vingegaard, sempre in gialla Pogacar. Oggi riposo, domani la crono.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
6: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: ANAS ricorda, guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani, la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.

Un brano del 1989, scritto dal chitarrista Brian May. Il brano è diventato un vero e proprio inno alla determinazione e all'ambizione. Il celebre ritornello "What it all", voglio tutto e lo voglio adesso, esprime proprio la volontà di non accontentarsi e di inseguire i propri obiettivi senza rimandare. Sono le 8 e 6 minuti, ben ritrovati sulle strade del mattino, Raizo Radio, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca con voi fino alle 9, con me c'è Adriano Lippi alla parte tecnica, la messa in onda. Traffico che si intensifica un po' ovunque, non mancano le difficoltà, come ad esempio gli incidenti che sono ancora segnalati. Andiamo proprio a riepilogare quelle che sono le principali segnalazioni. Intanto ripercorriamo la 1 da Milano a Napoli, tra la tangenziale est e il bivio con la 1 verso nord Milano. Abbiamo code anche tra il raccordo tangenziale est e tangenziale ovest verso Bologna. Rallentamenti tra Fine Complanare, Piacenza e Firenze verso sud Bologna. Code tra Parma e Terre di Canossa Campeggio in direzione sud Bologna. Si rallenta per ostacoli, materiali dispersi tra Modena nord e Modena sud verso sud Bologna. Si rallenta anche tra il bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi direzione nord verso Bologna. Abbiamo notizie anche tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, dove si registrano rallentamenti. L'incidente tra Orvieto e Attigliano verso sud, verso Roma, al 460, senza però ripercussioni per la viabilità perché le code sono terminate. A Roma Sud le code tra Torre Nova e Bivio Grande Raccordo Anulare, 1 chilometro di coda in aumento per il mancato assorbimento da parte della viabilità ordinaria. Torniamo in A4 tra Raccordo Viale Certosa e Milano S verso Brescia, code a tratti, e ci sono anche tra Monza e Cormano verso Torino. In uscita a Bergamo provenendo da Milano abbiamo code per il mancato assorbimento da parte della viabilità ordinaria. Ci spostiamo in A7 tra Busalle e la 12 verso Genova, code in uscita a Genova a Bolzaneto provenendo dal capoluogo ligure, e ancora code anche tra Bivio 7 a 12 e Genova a Bolzaneto in direzione nord Milano. A proposito di Milano, andiamo sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Milano Nord verso Milano, code per il traffico. Le operazioni in dogana, la frontiera elvetica, sulla 9 code tra Como Centro e Chiasso, uscita merci verso nord la Svizzera. Code anche in A10 tra il bivio con la 26 e Trafori e il bivio con la 7 verso Genova. E poi ancora in A12, altro tratto ligure, tra Genova S e bivio a 12 a 7 verso il capoluogo ligure, abbiamo code per il traffico. È appena avvenuto un incidente anche sulla Civitavecchia Tarquinia, tra Civitavecchia Nord e l'Aurelia, innesso Aurelia, direzione sud Roma, il chilometro è il 53. Vediamo com'è la situazione in A14, rallentamenti verso la 1 tra Bologna e Borgo Panigale, bivio a 14 a 1, abbiamo code verso Ancona tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola. Un incidente un po' più a sud tra Foggia zona industriale e Cerignola Est verso sud Bari, e poi ancora notizie dalla A24 Roma Teramo, dove abbiamo code per incidente tra Tivoli e Castelmadama verso Teramo. Nell'incidente non abbiamo i veicoli coinvolti, ma sappiamo che è avvenuto in sorpasso al chilometro 16 e 800. Sulla complanare del tratto urbano della Roma Teramo invece una moto è rimasta coinvolta insieme a una vettura in un incidente al chilometro 3300 tra Fine Complanare e via Palmiro Togliatti in entrata verso Roma. Ci sono code anche tra Fine Complanare e via Togliatti verso la tangenziale S, incidente al chilometro 3 e 300.

L'energia dei Måneskin, zitti e buoni su Raiso Radio. Io ripartirei con le notizie sul traffico intenso, anche perché tanti che magari tornano dalle ferie o magari tanti dal weekend tornano proprio il lunedì, il traffico diciamo che al momento è molto intenso sulla nostra rete viaria. Al Monte Bianco ora l'attesa in coda è di circa 15 minuti per chi dalla Francia viaggia verso l'Italia. Abbiamo notizie dalla Firenze Pisa-Livorno, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze, si rallenta per un mezzo in avaria tra Ponte d'Era Est e Ovest verso Livorno, rallentamenti anche tra diramazione Pisa e Ponte d'Era Ovest verso Firenze, si rallenta anche per un cantiere tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. La coda di 2 km sulla Firenze-Pisa-Livorno, diramazione per Pisa, tra Cascina e Navacchio verso Pisa, 2 km di coda in aumento. E abbiamo completato, diciamo, l'informazione che riguarda la Firenze-Pisa-Livorno. Andiamo a Napoli. Sulla tangenziale tra Camaldoli e zona ospedaliera verso Capodichino, rallentamenti per il traffico, code in entrata a Corso Malta in direzione di Pozzuoli, code anche tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta, sempre direzione Pozzuoli. Ci spostiamo sulla 30 Caserta-Salerno, dove il traffico risulta congestionato con 1 km di coda tra Mercato San Severino e Bivio a Trenta Raccordo Salerno-Avellino in direzione di Salerno. Andiamo sulla a 27, la Venezia-Belluno, tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre verso Venezia, code per la viabilità esterna che non assorbe il traffico. Sempre sulla 27, attenzione a una vettura ferma in corsia di sorpasso, siamo al chilometro 3 e 700, quindi molta prudenza in avvicinamento. Incidente sulla diramazione Stroppiana-Santiago all'altezza del bivio con la 26 Trafori, per chi dalla 4 viaggia verso Genova-Voltri viene segnalato questo incidente, mentre è risolto quello sulla Torano-Pescara, sulla 25, era indicato tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona verso Pescara. Traffico a Roma, sul tratto urbano, abbiamo diverse segnalazioni. Intanto un incidente coinvolta una moto e una vettura tra Fine Complanare e Via Togliatti verso Roma, verso la tangenziale, e la coda presente nel tratto proprio per questo incidente al chilometro 3 e 300. Poi naturalmente le code per il traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in entrata verso Roma, code anche tra Sette Camini e il Grande Raccordo Anulare in uscita da Roma verso il Grande Raccordo Anulare. Incidente sulla Roma Teramo, Tivoli Castel Madama verso Teramo, avvenuto in sorpasso 1 km, questa è la coda presente tra Tivoli e Castel Madama verso Teramo proprio a causa dell'incidente, segnalato al chilometro 16 e 800. Non mi sembra ci siano, anzi c'è un incidente in A14, due vetture coinvolte tra Castel San Pietro ed Imola verso Sud Ancona, il chilometro il 41 e 200. E adesso arriva Harry Styles.

0: cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Rai Isoradio.

8 e 34 minuti sulle strade del mattino, Rai Isoradio, Maria Cristina Manca con voi sino alle ore 9 con me, c'è Adriano Lippi alla messa in onda. Intanto è spento il veicolo in fiamme in A1 tra Modena Nord e Sud verso Bologna, carreggiata Sud. Torna a regolare la circolazione nel tratto della 1, bivia 1 variante di valico Sasso Marconi verso nord Bologna. Abbiamo tempi di percorrenza sulla 14 verso Ancona, tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola, code a tratti con tempi di percorrenza di circa 45 minuti. Ricordiamo l'incidente in A14, due vetture coinvolte al chilometro 41.200 tra Castel San Pietro ed Imola verso sud Ancona. Ci sono code anche sul raccordo Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e il bivio con la 14 in direzione sud. Diamo un'occhiata anche alle altre informazioni che ci arrivano da altri tratti autostradali. In A9 tra Como Monte Olimpino e Como Centro verso sud Lainate abbiamo una coda che si è formata per un mezzo in difficoltà segnalato al chilometro 38. Ci sono le operazioni in dogana alla frontiera elvetica. Sulla 9 abbiamo code tra Como Centro e Chiasso Uscita Merci in direzione della Svizzera. Attenzione a questo mezzo fermo in A8 tra il bivio con la 9 e Lainate verso sud Milano. Il mezzo è fermo al chilometro 9. Le attese in coda al traforo del Monte Bianco per chi dalla Francia viaggia verso Courmayeur, verso l'Italia, sono di 15 minuti. Dunque, code anche in A7 tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso nord Milano. Qui parliamo di cantieri di lavoro, mentre per il traffico sono segnalate tra Busarle e la 12 verso Genova e tra il bivio A7 A12 e Genova Bolzaneto in direzione nord verso Milano. Ci spostiamo, andiamo sulla A1 nel tratto appenninico tra Calenzano e il bivio A1 variante di valico verso nord Bologna, rallentamenti, code tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, un incidente appena avvenuto tra Chiusi e Fabbro verso Roma, carreggiata sud al 427 senza al momento ripercussioni per la viabilità, incidente anche tra Orvieto e Attigliano verso sud Roma al chilometro 460, anche in questo caso non abbiamo effetti sulla viabilità. Un mezzo in avaria in A14 tra San Benedetto del Tronto e Grottammare verso nord Ancona, un chilometro, questa è la coda presente per il mezzo fermo al chilometro 310.

Alex Warren con Fever Dreams, 8 e 41 minuti, tra poco gli aggiornamenti con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Intanto diamo un'occhiata anche agli altri tratti. Abbiamo intanto a Roma diverse segnalazioni che ci parlano di traffico sul grande raccordo anulare, le code tra la Bufalotta e la via Tiburtina in carreggiata interna, anche tra la Casilina e Parco dei Medici siamo sempre in direzione interna, altre code a tratti sul grande raccordo anulare tra via Laurentina e via Sant'Alessandro Centrale del Latte, qui siamo in carreggiata esterna. C'è un incidente in A12 nel tratto appunto non gestito da Autostrade per l'Italia, 5 km di coda che si forma per questo incidente tra Versilia e Massa, direzione Genova. E i consueti, la consueta curiosità vostra per l'incidente, vengono segnalate quindi anche code nella carreggiata opposta tra Massa e Versilia in direzione di Rosignano.

0: Siba con Regina di Cuori su Raiso Radio, le 8:46 minuti. Siamo prontissimi con un nuovo appuntamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. A voi buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore, Autostrade per l'Italia. La circolazione è molto intensa a quest'ora sulla rete. Partiamo infatti dalla A1 Milano-Napoli, perché tra Fidenza e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna il traffico intenso causa tempi di percorrenza di circa mezz'ora. E poi analoga situazione andando nel tratto toscano, siamo tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Milano, anche qui tempi di percorrenza sono di circa mezz'ora. Rimanendo proprio in Toscana, sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Chiesina Auzanese il bivio con la 1 in direzione di Firenze, che qui è il traffico molto intenso e calcoliamo tempi di percorrenza di circa tre quarti d'ora. Spostandoci poi sulla 14 Bologna-Taranto, flussi intensi anche tra Bologna, Borgo Panigale e Imola in direzione di Taranto, ci vuole circa un'ora per attraversare le code. E spostiamoci adesso invece sulla 4 Milano-Brescia, perché tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia anche qui il traffico intenso con tempi di percorrenza di circa mezz'ora, così come anche nel senso opposto, quindi verso Torino tra Monza e Cormano. Siamo ora in Liguria sulla 7 Milano-Genova tra Roncoschiva e Isola del Cantone in direzione di Milano, c'è una coda per lavori di ammodernamento. Spostandoci invece sulla A10 Genova-Ventimiglia tra il bivio con la 26 dei trafori e il bivio con la 7 verso il capoluogo ligure, riscontriamo code a tratti per traffico intenso, in questo caso i tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. Siamo ora invece sulla 9 Lenate Como Chiasso, torniamo in Lombardia per un aggiornamento dell'ultimo minuto, perché tra Chiasso e Como Centro verso Lainate riscontriamo 2 km di coda per un mezzo in panne. Andiamo nei pressi della capitale, perché sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, a partire dal bivio con il grande raccordo anulare in direzione del centro città, ci sono 3 km di coda per un incidente tra un'auto e una moto. E poi in conclusione siamo sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, code a tratti per traffico intenso. Queste sono le principali segnalazioni del momento. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà alle 10:45. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

E con James Brown, questa Living in America, siamo giunti al termine del mio di viaggio, ma già pronto Angelo Torchetti sarà con voi per i prossimi chilometri. Ringrazio Stefano Belli, Adriano Lippi alla parte tecnica. Noi ci ritroveremo nei prossimi giorni. Ciao.

0: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Quando è...
2: pesca.
1: È la colazione. Quando è...
3: alla pera.
1: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino, maxi operazione della polizia per il contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Gli arresti sono oltre 500.
3: 539 per la precisione gli arrestati, di cui 47 minorenni, 703 chili di stupefacenti sequestrati e quasi 1200 gli immobili controllati. Un'attività che si è concentrata sui giovani dediti a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e armi, nonché a comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio. 791 maggiorenni e 163 minorenni sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione e possesso di armi e strumenti atti ad offendere, nonché per detenzione di stupefacenti. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e in quelle della movida. Sequestrati 41 kg di cocaina, 660 di cannabinoidi, 2 di ketamina, circa 1.000 pastiglie di ossicodone, nonché altre sostanze, tra cui Chabot, Ecstasy, MDMA e benzodiazepine, unitamente a diversi bilancini di precisione. Controlli anche in 24 strutture d'accoglienza per minori stranieri non accompagnati e 117 sale giochi, ma anche piazze, giardini pubblici, aree limitrofe alle stazioni ferroviarie e centri commerciali. Claudio Vigolo, GR1.
2: Indagini a Bologna sulla morte di un uomo di 43 anni durante un intervento di polizia. In un video diffuso nelle ultime ore lo si sente urlare e chiedere aiuto mentre viene ammanettato dagli agenti a faccia in giù. Sul posto erano già presenti i sanitari del 118 che non sono intervenuti. La procura ha aperto un'inchiesta. La questura ha consegnato le riprese delle bodycam dei poliziotti. L'hanno ammazzato, voglio giustizia, così la sorella della vittima. E a Eboli, nel Salernitano, è mistero intorno alla morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo campano freddato a colpi d'arma da fuoco e poi bruciato. Il corpo carbonizzato rinvenuto in un campo, accanto alcuni bossoli. Esposito, 53 anni, era un volto noto delle TV locali. Gli esteri, nona notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran, distrutti centri di comando militari, postazioni di difesa aerea e di lancio di droni, ma anche reti di comunicazione. Abbiamo colpito duramente per onorare i soldati caduti, ha affermato Donald Trump, facendo riferimento ai due militari americani rimasti uccisi nei giorni scorsi in Giordania. Un altro è morto questa notte in Kuwait, dove sono state bombardate dalla Repubblica Islamica le basi militari statunitensi. Colpite e bloccate anche due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. E quella appena trascorsa è stata una notte di attacchi anche sul fronte russo-ucraino, 4 morti a Kharkiv, seconda città ucraina, e 2 a Zaporizhia, per una serie di raid di Mosca. Colpiti e distrutti anche 2 serbatoi di carburante nel porto di Odessa. Il Cremlino fa sapere che contenevano greggio destinato all'esercito di Kiev, che in poche ore ha lanciato 400 droni contro Mosca, in gran parte intercettati, secondo fonti russe. E l'intensificarsi delle tensioni internazionali, soprattutto in Medio Oriente, fanno balzare i prezzi dei combustibili sui mercati mondiali. In questi minuti le aperture delle borse europee, sentiamo allora come sta andando in apertura di contrattazioni, collegandoci in diretta con Milano e con Luigina Venturelli.
4: Sì, iniziamo dicendo che la continua ostilità in Medio Oriente fa salire il prezzo del petrolio questa mattina oltre i 90 dollari al barile, ed anche il gas sale del 4%, quasi a 60 euro al megawattora. Così si alimentano le preoccupazioni dei mercati per l'inflazione e la possibile reazione delle banche centrali sui tassi di interesse. Le borse europee aprono in modo debole, Milano si muove sulla parità, Londra, Francoforte e Parigi cedono pochi decimi, tra lo 0,2 e lo 0,3%. Attenzione a Piazza Affari, i titoli di Poste Italiane e Telecom. Oggi prende il via l'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 10 miliardi lanciata da Poste sul gruppo telefonico. Per il momento i due titoli sono in rosso. A muovere le banche asiatiche invece è stato il settore tecnologico. Si teme che l'intensificarsi della concorrenza sull'intelligenza artificiale renda più difficile per le aziende giustificare le elevate valutazioni. Startup cinese Moonshot ha presentato un modello concorrente a basso costo di AI, così Seoul ha perso ancora meno 4,4%, Hong Kong invece positiva più 2%.
2: E in India tensioni a Nuova Delhi per un corteo di protesta contro una presunta fuga di notizie sulle domande del test d'ingresso alla facoltà di medicina. L'esame era stato cancellato e poi ripetuto. Migliaia di manifestanti hanno marciato verso il Parlamento indiano chiedendo le dimissioni del ministro dell'istruzione. La polizia ha disperso con la forza il corteo. Per quanto riguarda lo sport, il mondo del calcio incorona la Spagna. Le Furie Rosse superano 1-0 l'Argentina in finale e alzano per la seconda volta nella loro storia la coppa più prestigiosa. Il gol di Fernando Torres all'inizio del secondo tempo supplementare. Le lacrime di Messi a fine carriera. La gioia invece di Yamal a 19 anni, già campione d'Europa e del mondo. È una notizia appena arrivata in redazione, riguarda proprio i festeggiamenti in Spagna. In Spagna per la vittoria dei mondiali, un adolescente, un ragazzo di 13 anni è morto nella notte nella Spagna occidentale a Ciudad Rodrigo durante i festeggiamenti. Il comune di Ciudad esprime il proprio cordoglio per la morte del ragazzino. Ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea a Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
0: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Bentrovati e buon lunedì 20 di luglio. Angelo Torchetti con voi da questo momento fino a mezzogiorno e siamo sulle strade del mattino di Rise Radio, musica, news ed infomobilità. Stefano Belli in console a darmi la messa in onda. Intanto siamo subito con l'infomobilità. Partiamo per quanto riguarda le nostre notizie, proprio perché a quest'ora, soprattutto di lunedì mattina, c'è anche abbastanza traffico. Quindi andiamo a vedere le notizie principali che intanto vi racconto. Allora, prima di tutto le code a tratti sulla 4 tra raccordo Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso anche in direzione di Torino tra Milano Est e Viale Certosa. Poi abbiamo sulla A7 delle code per lavori sulla Milano-Genova tra Roncoscrive ed Isola del Cantone verso Milano e code tra Busalle e la 12 Genova-Livorno in direzione di Genova. Code di traffico intenso ancora sulla 7 sono presenti a Genova-Bolzaneto e restiamo in Liguria perché c'è un incidente sulla 10 Genova-Ventimiglia all'altezza di Genova-Pra in entrata e poi anche sul tratto della 10 tra Renzano e la 7 in direzione di Genova, code a tratti per traffico intenso. Questa è la situazione dunque per quanto riguarda la Liguria. Sul resto della rete ligure non ci sono problemi. Andiamo però nella zona di Bologna, dove invece sulla 14 abbiamo code a tratti con un tempo di percorrenza di 1 ora e 10 minuti per percorrere circa poco meno di 50 chilometri tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola in direzione Ancona. Poi tra l'altro abbiamo verso sud anche un incidente tra Castel San Pietro ed Imola al chilometro 41 e 200, quindi compreso in queste code a tratti. Rallentamenti per curiosi anche nell'altra direzione tra Imola e Castel San Pietro e poi ancora la zona di Bologna con il raccordo di Casalecchio, dove abbiamo delle code di traffico intenso tra Bologna e Casalecchio la 14 in direzione sud verso appunto la stessa A14. Sulla Bologna-Padova ci sono code per allagamenti un chilometro tra Altedo e Ferrara Sud e anche materiali dispersi nell'altra carreggiata in direzione di Bologna. Sono all'altezza del chilometro 23 tra Ferrara Sud ed Altedo sulla corsia di marcia. Ci sono anche 2 chilometri di coda per questa situazione appunto di materiali dispersi. Rallentamenti per temporali poi sulla 13 anche tra Ferrara Nord e Villa Marzana Rovigo Sud. Ovviamente attenzione in entrambi i sensi di marcia e poi andiamo anche sulla 1 nel tratto Fiorentino Calenzano variante di Valico verso Bologna, rallentamenti per traffico intenso ancora in Toscana ma in direzione di Firenze tra Valdarno e Firenze Sud, code a tratti per traffico intenso con un tempo di percorrenza di 35 minuti. E attenzione ad un incidente che c'è sulla 1 tra Orvieto ed Attigliano in direzione Roma a chilometro 460 e anche un altro tra Ferentino ed Anagni sempre sulla 1 in direzione nord, altro incidente a chilometro 615.

0: Dance Theria, Madonna, il suo ultimo singolo, l'abbiamo vista ieri sera, ieri notte protagonista a New York durante il secondo, l'intervallo della partita tra Spagna e Argentina, essere protagonista appunto quindi del halftime show, il primo della serie, quindi il primo mai accaduto prima che appunto durante una finale di campione di calcio ci fosse appunto come nel football americano un halftime show, e lei praticamente è uscita da questa disco ball a forma di pallone, praticamente poi è salita su una dune buggy guidata da due star del calcio come Ronaldo e Ronaldinho, e quindi sulle note di musica ha percorso i sotterranei dello stadio per poi uscire appunto e intonare l'ultima frase della canzone Music, che è praticamente un brano che non è stato scelto per la promozione che potrebbe fare del suo ultimo album, ma praticamente per il messaggio che la canzone lanciava, una canzone del 2000, trovare l'unità attraverso l'arte e la musica, e quindi Music Makes the People Come Together, questo era il testo appunto della canzone, quindi si sposava con tutto il messaggio pensato da Chris Martin, l'organizzatore dello show. Adesso ci fermiamo un attimo.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai Isoradio.

Così con Antonello Venditti fino alle 9:28 minuti. Adesso ci sono ancora aggiornamenti per quanto riguarda però il sud. Andiamo infatti sulla 3, la Napoli-Salerno, dove ci sono tra Vietri sul Mare Salerno delle code per lavori in carreggiata sud e un'altra coda segnalata tra San Giovanni e l'innesto con l'autostrada del Sole in direzione sempre di Salerno. Sulla 16 la Napoli-Canosa, altri rallentamenti per lavori tra Avellino Est e Benevento, e poi attenzione anche alla coda di traffico congestionato che c'è sulla 3 la Caserta Salerno tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino. Per quanto riguarda Roma, traffico congestionato, 3 km di coda sul tratto urbano della 24 in direzione della tangenziale, e anche in Complanare ci sono delle code in entrambe verso ovest, quindi verso la tangenziale tra il Grande Raccordo Anulare e Tor Cervara, e anche tra Sette Camini e il bivio del Grande Raccordo Anulare. A Napoli su in tangenziale ci sono invece code tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli.

0: attenzione all'incidente segnalato sulla 9 Lenate-Chiasso, è una coda per questo incidente all'altezza del chilometro 40 e 600 in direzione della Svizzera, quindi tra Como Montelimpino e Lago di Como. Abbiamo 4 vetture coinvolte sulla corsia di sorpasso, c'è già una coda.
1: Roma, servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
0: E sul traffico di Roma ci informa Paolo Petrucci quest'oggi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, allora sull'accordo anulare in carreggiata interna, code a tratti tra gli svincoli Appia e la Roma Fiumicino, traffico intenso in carreggiata esterna tra la Casilina e la Tiburtina, 3 km di coda sul tratto urbano dell'A24 tra il raccordo e la Palmiro Togliatti, sempre sull'A24, rallentamenti tra Portonaccio e via di Galla Placidia, traffico intenso sulla tangenziale est e nel secondo municipio al via il cantiere Acea in viale Eritrea in direzione di Corso Trieste, nel tratto di strada tra via Lucrino e via Lago di Lesina, deviazioni in atto. È tutto, vi restituiamo la linea.
1: Raiso Radio, traffico e viabilità.

Eccoli qua i Beatles con la loro Ticket to Ride, sempre presenti nelle nostre playlist. Intanto alle 9:39 minuti ritorniamo sulla 13, la Bologna-Padova, perché qui non mancano problemi, soprattutto per condizioni di maltempo e le conseguenze di queste condizioni. Infatti abbiamo alberi caduti, un albero caduto in particolare sulla 13 tra Ferrara Sud e Daltedo al chilometro 25 400, e questo sta provocando appunto questo materiale, questo albero caduto sta provocando 3 chilometri di coda in direzione di Bologna. C'è anche in direzione Padova una coda, questa coda però è dovuta ad un allagamento tra Altedo e Ferrara Sud, e poi a Padova Industriale sulla 13 sempre sono coinvolte due auto e due camion in questo incidente al chilometro 112 e 400. Ma andiamo anche sulla Genova Rosignano, la 12, dove qui c'è stato un incidente con una coda di 5 chilometri tra l'uscita di Versilia e quello di Massa in direzione di Genova. Ci sono anche i curiosi che tra Massa e 8 km e mezzo prima di Versilia, praticamente in direzione di Rosignano, stanno rallentando la circolazione, infatti si sono formate delle code a tratti. Sulla 4 invece, la Brescia-Padova, ci sono altre segnalazioni, questa volta di traffico intenso tra Peschiera e l'interconnessione con la 21 in direzione Brescia, e poi anche code a tratti per traffico intenso tra Verona Sud e all'altezza di Soave, Verona Sud in direzione di Brescia. Quando

0: Ed eccoci all'appuntamento meteo, il momento dell'aeronautica militare. Maggiore Domenico Maione in studio, buongiorno.
1: Sì, di nuovo buongiorno. Situazione che cambia, arriva aria più fresca da una perturbazione presente sull'Europa del Nord e questo porterà ad una diminuzione delle temperature, ma non solo. Ritroveremo fenomeni, come ne abbiamo parlato negli appuntamenti precedenti, quindi rovesci isolati temporali che nella mattinata hanno interessato la zona della Lombardia, e Brescia, Milano. Adesso tende a spostarsi verso est, interessando soprattutto il Veneto, ma con temporali localmente intensi la costa romagnola, quella che vede Ravenna, Cervia e le zone al di sopra di queste città come Comacchio. Quindi attenzione a coloro che sono in viaggio in quelle strade, anche perché la visibilità per i temporali sarà sicuramente ridotta e ci sarà la possibilità anche di temporali con grandine. Una situazione differente invece al centro-sud, dove ancora l'alta pressione tende a proteggere queste regioni, quindi ritroveremo cielo per lo più sereno sulle regioni centrali così come su quelle meridionali, con temperature elevate che soprattutto tra le due isole maggiori, quindi parliamo di Sardegna, Sicilia e anche nelle zone interne della Puglia, della Calabria e della Basilicata, arriveranno a valori oltre i 40 gradi. Quindi attenzione anche per quanto riguarda alle temperature, che tenderanno ad essere un fattore decisamente importante in questi giorni e nei prossimi.
0: D'accordo, grazie al maggior Domenico Maione, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Sat, Radio Sat hai Radio tutti i 14 italiani. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.

J-Ax con EPIO, intanto alle 9.56 minuti continuiamo con la nostra musica, anche citando quelle che sono le testate spagnole per quanto riguarda la vittoria delle Furie Rosse al Mondiale. Insomma, tutti sono ovviamente concordi, come non potrebbe non essere così, nel esaltare ovviamente l'impresa. Campeones, il titolo del paese che sottolinea come la Roja è stata nettamente superiore, la Razón de España, la migliore squadra del mondo, per ABC una Spagna invincibile. Insomma, questi sono i toni ovviamente degli praticamente dei quotidiani spagnoli di oggi, e non poteva che essere così. Adesso c'è Rihanna fino al segnale orario.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Qual è la tua missione?
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
7: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!

Era il 1973, Elton John si apprestava a iniziare un tour in Italia e così per promuovere il tour e promuovere soprattutto la canzone apparve al Rai, alla televisione italiana, con uno show del sabato sera di quel periodo che qualcuno forse un po' più age ricorderà. Era un appuntamento con Gino Bramieri e Lola Falana, che erano appunto gli ospiti appunto principali dello show, che si chiamava Hai visto mai? E Elton John arrivò con il suo pianoforte per cantare per la prima volta in TV questa canzone, che immediatamente balzò poi al primo posto nella classifica, nella hit parade. Allora, siamo alle 10:05 minuti, riprendiamo il nostro viaggio, sempre Angelo Torchetti con voi fino a mezzogiorno. Riprendiamo naturalmente con le notizie, che sono ancora diverse anche se tante cose si sono risolte, ma ripartiamo dalla 13, la Bologna-Padova, dove al momento abbiamo ancora coda per allagamenti tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova. C'è sempre questo albero caduto sulla corsia di marcia tra Ferrara Sud ed Altedo, con una coda per questo motivo di 4 km proprio tra Ferrara Nord ed Altedo in direzione di Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Ferrara Nord in direzione di Bologna, traffico semplicemente intenso, così come intenso il traffico in Toscana sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna. Ci sono code a tratti per traffico anche in direzione di Firenze tra Valdarno e Firenze Sud, e qui c'è anche il tempo di percorrenza calcolato in 35 minuti. C'è un incidente ancora sulla 1 tra Orvieto ed Attigliano, l'avevamo già detto, in questo caso è coinvolto un camion, ce lo spiega una nota di Autostrade, e adesso si è formata anche la coda proprio tra Orvieto ed Attigliano in direzione di Roma. Mentre per quanto riguarda ancora la direzione in uscita da Napoli, abbiamo a Guidonia Montecelio dei pedoni sulla 1, attenzione. Poi c'è un incidente nuovo da segnalare sulla 14, Pedaso fermo, questo è il tratto in direzione di Ancona. Mentre per quanto riguarda la situazione della Firenze Pisa Livorno, qui ci sono ancora delle difficoltà per via dei rallentamenti delle code a tratti, che sono le code a tratti verso Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, mentre i rallentamenti sono in direzione di Livorno tra Pontedera Ovest e la diramazione di Pisa. Altri rallentamenti e altre code segnalate anche soprattutto sulla 12, la Genova Rosignano, dove c'è questo incidente tra Versilia e 3,5 km dopo Massa, quindi in direzione di Genova. Qui abbiamo una coda di 5 km.

On My Soul, grande show da quello che si è vinto dai racconti di chi c'è stato a San Siro per questo personaggio che è veramente importante nella musica internazionale pop, quindi un grandissimo successo per lui. È stato più sfortunato invece Bad Bunny, che praticamente ha dovuto interrompere lo show, come ben sappiamo anche con le cronache riferite in questo caso anche dai telegiornali, per le forti grandinate. Allora andiamo adesso di nuovo sulle nostre notizie, perché c'è questo incidente da segnalare sulla 4 Torino-Trieste e siamo tra Seriate e Grumello in direzione di Brescia, a chilometro 185 si è formata una coda già di 3 chilometri in direzione di Brescia. Altri aggiornamenti ci portano al confine con la Francia, dove c'è un tempo di attesa sul piazzale francese del traforo del Monte Bianco, tant'è vero che abbiamo una coda con tempo di attesa appunto di un'ora. Ci sono ancora le difficoltà poi sulla 9 a Como Grandate in direzione di Lainate, tra traffico intenso e quindi code anche tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione sud, e coda ancora per attraversare proprio la frontiera tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Andiamo anche però sulla 1, perché si allungano i tempi di percorrenza del tratto tra Fine, Comprenare, Piacenza e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Bologna, code a tratti, il tempo di percorrenza è di 50 minuti. E un altro tempo di percorrenza molto elevato è quello che si registra sulla 14 tra Bologna, Borgo Panigale e la diramazione di Ravenna in direzione Ancona, tra il chilometro 5 e il chilometro 56 e 700, tempo di percorrenza di

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Martin Garrix con la sua Repeat It e in questa collaborazione con Ed Sheeran. Sono le 10:22, questa è Raiso Radio e la voce che sentite è quella di Claudio Campobasso. E qualcuno si starà chiedendo: ma chi è questo Claudio Campobasso?
1: Lo stavo chiedendo anch'io, ma chi è Claudio Campobasso? In realtà già ti conosco, però
0: sì, sì.
1: Anche i nostri amici forse ti hanno già sentito nominare, anzi senza forse, ma insomma comunque è come in tutte le migliori hit parade, abbiamo anche noi la nostra new entry, Claudio Campobasso.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Ben arrivato.
0: Grazie.
1: Allora, andiamo subito con le notizie, vai.
0: Allora, andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, dove ci sono code a tratti al chilometro 8 tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Sempre sulla Firenze-Pisa-Livorno, code causate da un veicolo fermo tra Montopoli-Valdarno e Santa Croce sull'Arno in direzione di Firenze. Poi andiamo sulla diramazione Capodichino, dove c'è una coda per traffico congestionato lunga 1 chilometro con tendenza all'aumento in direzione ovest della tangenziale ovest tra l'allacciamento A1 e l'inizio tangenziale di Napoli.
1: Allora, c'era un messaggio poco fa arrivato a 348 103 1010, il numero lo devi imparare, mi raccomando.
0: 348 103 1010.
1: Già l'ho imparato.
0: Per i vostri
1: perfetto.
0: Messaggi WhatsApp ed SMS.
1: Perfetto. Allora, sulla 309 Roma ci dice questo messaggio di Andrea, ci dice che è bloccata da Casal Borsetti a Ravenna in entrambe le direzioni dal 10 al 5 causa maltempo. Andrea Lux da Cesena, e in effetti abbiamo notizie infatti di forte maltempo da quelle parti e ci sono infatti delle code proprio per alberi sulla carreggiata tra Ravenna diramazione Romea e 500 metri prima di Marina Romea in entrambi i sensi di marcia.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, 10:27 minuti. Claudio, altre notizie?
1: Sì, sulla 30 Caserta Salerno, tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno Avellino, c'è un chilometro con tendenza alla diminuzione in direzione di Salerno.
0: E c'è una coda in aumento, quella della 1 tra Orvieto ed Attigliano in direzione di Roma. Sono 2 adesso i chilometri di coda per l'incidente al chilometro 460. E si continua con un'altra novità, questa volta sono i Rolling Stones, tornati con il loro nuovo singolo che adesso ci andiamo ad ascoltare, ci porta fino al segnale orario, si intitola Jealous Lover.

0: Ore 10:30.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
2: Sono le 10:30, è il momento di Summer Breeze, tre brani scelti da Iso Radio che vi proponiamo, tratti dalle estati passate, i tre brani più amati.
3: Allora, il terzo che ascolteremo è un brano del 1976 dedicato ad un DJ di Miami, del resto i loro dischi venivano marchiati con il Miami Sound e forse avrete già capito di cosa sto parlando. E poi c'è la seconda canzone che invece è un brano spagnolo e la prima è invece un vero e proprio tormentone dell'estate.

0: Era il 1976, una data lontanissima, ma erano gli inizi della disco music, quindi i primi successi che arrivavano dall'America che ci facevano ballare in discoteca, e questa era appunto una band che si era praticamente stabilita a Miami, e tant'è vero che veniva appunto definito Miami Sound, il loro suono, che è appunto quello della Casey and the Sunshine Band. Prima ancora c'era Alvaro Soler con El Mismo Sol, particolarmente attuale oggi vista la vittoria della Spagna ai mondiali di calcio, quindi gliela dedichiamo. 24 aprile l'uscita di quella canzone del 2015, pronta per sfondare durante l'estate, infatti così successe. E poi Un'estate al mare, che non ha assolutamente bisogno di presentazione, con la grandissima Giuni Russo. Claudio, allora intanto possiamo ritornare qua a qualche notizia di viabilità, se vuoi.
1: Sì, andiamo sulla 16 Napoli-Canosa, dove c'è traffico rallentato a causa di lavori al chilometro 58 tra Avellino Est e Benevento in direzione di Canosa. Poi andiamo sul tratto urbano della A24, c'è coda per viabilità esterna che non riceve, in direzione ovest tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma.
0: E tra poco torneremo ad ampliare il quadro della viabilità, perché c'è il collegamento con Autostrade per l'Italia. Business.

0: Dito nella piaga, businessman. È il momento di collegarci col centro multimediale di Autostrade per l'Italia per maggiori informazioni e tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Soradio, da Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa a quest'ora sulla rete. Partiamo dalla notizia preminente che riguarda la 4 Milano-Brescia tra Seriata e Grumello in direzione di Brescia. Abbiamo 5 km di coda per un incidente da poco risolto, il che vuol dire che tutte le corsie sono disponibili. Rimangono comunque come percorsi alternativi il consiglio di uscire a Seriata e rientrare sulla 4 Milano-Brescia a Grumello, proprio per evitare questi 5 chilometri di coda. Vediamo invece la situazione adesso per il traffico sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Bivio con la 15, Parma La Spezia in direzione sud verso Bologna. Le code a tratti causano tempi di percorrenza di circa mezz'ora. È analoga situazione anche riscendendo nel tratto tra il Bivio con la 11 Firenze e Pisa Nord, il Bivio con la 1 direttissima ma in direzione in questo caso di Milano, e poi anche tra Valdarno e Firenze Sud sempre in direzione di Milano, anche qui code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Andiamo invece adesso nel tratto tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma, infatti abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente risolto, quindi anche in questo caso tutte le corsie sono ora disponibili al transito. E continuiamo adesso andando invece sulla A14 Bologna-Taranto, infatti riscontriamo traffico intenso anche qui nel tratto tra Valle Rubicone e Castel San Pietro in direzione di Bologna. I tempi di percorrenza sono di circa 1 ora e 20 minuti, e poi anche nel tratto tra Bologna Borgo Panigale e Forlima in direzione di Ancona, e qui occorre circa 1 ora per attraversare il tratto. Anche sulla 13 Bologna-Padova i tempi di percorrenza elevati tra Villa Marzana e Altedo in direzione di Bologna, occorre circa 1 ora per percorrere il tratto. Spostiamoci adesso invece in Liguria, siamo sulla 7 Milano-Genova, infatti tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano c'è 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento, e qui occorre circa 1/4 d'ora per attraversare le code. Vediamo adesso in conclusione la situazione nei pressi della A23 Palmanova Tarvisio tra confine di Stato e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste, 3 km di coda per traffico congestionato. E altra situazione ai valichi di frontiera riguarda invece il traforo del Monte Bianco, perché dal piazzale francese in direzione dell'Italia i tempi di attesa sono di circa 1 ora e 1/4. Queste sono le nostre principali segnalazioni del momento. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà tra circa 2 ore. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Estate con Rai Su Radio, musica, news e pubblica utilità. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Serena Brancale al mio paese, e direi che questo è un tormentone.
1: Sì, infatti, tormentone le prossime edizioni di Summer Breeze già candidata, quindi la inseriremo sicuramente nella lista insieme a Levante e Deli. Allora, noi si prosegue sempre sulle strade del mattino, quindi musica, news ed infomobilità da Raiso Radio. Vi ricordo che sulla Romea, quindi la statale 309, abbiamo anche degli alberi sulla carreggiata per via delle condizioni di maltempo, e quindi tra Ravenna, diramazione Romea, e 500 metri prima di Marina Romea, in entrambe le direzioni ci sono code.

0: ore 11.
1: Rai Isoradio Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione, perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
1: Estate con Rai Isoradio.

11:05 minuti, dunque abbiamo ripreso ancora una volta con la nostra musica e siamo ancora per un po' sulle strade del mattino fino a mezzogiorno con questa canzone dal titolo Cooler Than Me di Mike Posner. C'è Adriano Lippi, la parte tecnica, Angelo Torchetti e Claudio Campobasso in onda con voi fino a mezzogiorno. Intanto riparto dalle notizie con la viabilità della 4 perché c'è questo incidente che sta provocando al momento 5 km di coda tra Seriate e Grumello in direzione di Brescia. E siamo all'altezza di chilometro 185. Tra l'altro c'è un suggerimento che dà Autostrade per l'Italia: per evitare questa coda di 5 km per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la 58 Temme e mettersi sulla A35 Brebemi per poi rientrare in A4 a Castegnato. Questo è il suggerimento appunto che arriva da Autostrade. Ci sono anche rallentamenti per curiosi tra Grumello e Seriate, ovviamente nell'altra carreggiata in direzione di Milano. E a proposito di Milano, Milano Sud sulla 1 verso Bologna ci sono code di traffico intenso, sulla Milano-Brescia code a tratti tra il raccordo Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia e code a tratti verso Torino tra la tangenziale nord di Milano e il raccordo Viale Certosa. Attenzione anche ancora una volta in direzione di Brescia per una coda che è segnalata a causa di materiali dispersi, quindi siamo tra Cavenago e Trezzo. Restiamo però in Lombardia perché c'è la 8, la Milano-Varese, che è interessata da code di traffico a Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo. Poi abbiamo code di traffico congestionato sempre sulla 8 tra Leinate e Milano Nord, 2 km di coda verso sud. E poi ancora la Lombardia con le code segnalate in A9 a Como Grandate verso Leinate, coda di traffico intenso, coda di traffico ancora sulla 9 tra Como Monte Olimpino e Como Grandate e poi tra Como Centro e Chiasso, in questo caso nell'altra direzione verso la Svizzera in Dogana ci sono code.

0: È arrivata con una cinquantina di minuti di anticipo questa canzone di Gisèle Demange, Midi Pil, che praticamente vuol dire mezzogiorno in punto, ma
1: andiamo,
0: siccome mancano ancora 50 minuti.
1: Andiamo sulla diramazione per Pisa, dove c'è coda per lavori con stimata di un chilometro con tendenza stabile e, al chilometro 68 in direzione di Pisa tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci ci sono delle code a tratti per chi viaggia verso Firenze, mentre per quanto riguarda la 16 Napoli Canosa è segnalata una presenza di pedoni al chilometro 13 in direzione di Napoli, in prossimità di Napoli Est.
0: Ci sono novità anche in Liguria, infatti sulla 10 abbiamo una segnalazione di incidente all'altezza di Genova Aeroporto al chilometro 2300, e poi sul tratto dell'autostrada dei Fiori della 10 tra San Bartolomeo ed Andora verso Genova un chilometro di coda di traffico intenso. Andiamo anche su altre situazioni nuove, per esempio la coda della 1 tra Modena Sud e la 22 del Brennero in carreggiata nord, anche qui si tratta di traffico intenso, e code a tratti di traffico intenso anche proprio sulla 1 tra Fiorenzuola e il bivio con la 15, la Parma, la Spezia. Qui abbiamo anche il tempo di percorrenza calcolato da Autostrade per l'Italia che è di 45 minuti, la direzione è sud verso Bologna. Poi ci sono, a proposito di Bologna, anche le code a tratti sulla 14. Il tempo di percorrenza però si è ridotto tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione Ancona, tempo di percorrenza di 35 minuti. In carreggiata nord c'è, attenzione, un veicolo in fiamme tra Imola e Castel San Pietro, siamo sempre in A14 e ci sono rallentamenti all'altezza del chilometro 39 proprio dove c'è il veicolo in fiamme. Ancora code sulla 14 verso nord tra Valle Rubicone e Castel San Pietro, qui un tratto dal chilometro 110 al chilometro 38 e 200, tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. E poi code a tratti ancora verso nord tra il raccordo di Casalecchio e la 1, e anche in questo caso traffico intenso.

0: cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Rai Su Radio.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: E allora questa era Carol G, viajando por el mundo. E allora viajamo anche noi, andiamo in Inghilterra perché c'è praticamente l'insediamento del nuovo primo ministro a Downing Street, caro Carlo.
1: Claudio,
0: scusa. insomma, sapete che a Downing Street la residenza del primo ministro inglese è abitata da un felino, un gatto, che è praticamente l'acchiappatopi ufficiale di Downing Street, e praticamente dura più il gatto a Downing Street che i primi ministri, soprattutto negli ultimi tempi. E quindi lui è sempre lì e quindi fa la guardia all'appartamento e praticamente sta attento che non arrivino altri ospiti oltre al primo ministro, quindi acchiappa i topi quando possibile. E nel suo ormai 15 anni di onorato servizio, iniziato quando a capo del governo c'era il conservatore David Cameron, il gatto di number 10 di Downing Street ha visto avvicendarsi 5 primi ministri Tory, quindi lo stesso Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak, e poi 2 laburisti che sono Starmer e adesso quello che si sta insediando, ovvero Barnum. Quindi vedi che i gatti, come si dice, hanno 7 vite.
1: Sì,
0: qualcuno in più in questo caso. Andiamo al traffico.
1: Allora andiamo sulla A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce. Qui è segnalato una coda causata da un incidente al chilometro 14. Siamo tra Masone e la 10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova-Voltri. Poi sull'Autosole è segnalata una coda. Ci sono segnalate code a tratti in direzione di Bologna tra Firenzuola e Parma. Qui i tempi di percorrenza sono di 40 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto ci sono ancora code a tratti in direzione di Ancona tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro.

E torniamo agli aggiornamenti. Adesso ci sono novità arrivate proprio in questi istanti. Parliamo di un incidente che c'è sulla 26, la Genova Gravellona Toce, tra Masone e la 10 Genova Ventimiglia, carreggiata sud al chilometro 11 e 100. È accaduto questo incidente, si è già formata la coda in direzione di Genova Voltri e la coda è di un chilometro. Per quanto riguarda invece le altre segnalazioni, dobbiamo andare sulla 1, dove vengono segnalate code a tratti verso

ancora la carreggiata nord, ci sono le code sulla 14 che sono praticamente già da Valle Rubicone a Castel San Pietro, con un tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti, sono code tratti per traffico intenso. E poi sempre verso nord c'è il problema del veicolo che vi avevo segnalato, veicolo in fiamme ancora lì presente, quindi a chilometro 39 300 tra Imola e Castel San Pietro, con rallentamenti dovuti proprio a questa ragione. Poi ci sono ancora le code a tratti sempre verso nord tra il raccordo di Casalecchio e l'innesto con la 1, code dal chilometro 0 al chilometro 8, e poi ancora le code a tratti, questa volta però la carreggiata è quella sud verso Ancona, tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro, con un tempo di percorrenza di 35 minuti. Anche sul raccordo di Casalecchio vengono segnalate delle code in carreggiata sud tra Bologna e Casalecchio e la A14.

0: Beh, starà festeggiando anche lui sicuramente Enrique Iglesias la vittoria della squadra appunto da spagnola, ma adesso parliamo dell'Odissea, un racconto sempre molto affascinante, del resto insomma quello del film di Nolan è un successo annunciato, quasi 10 milioni di euro in 4 giorni, questa è la cifra record che segna i botteghini italiani Odissea, questo lungometraggio di Christopher Nolan distribuito dalla Universal nelle sale già dal 16 luglio scorso. La pellicola, che come sappiamo vede nel cast insomma un cast stellare, Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, è stata vista da quasi 1,2 milioni di spettatori nel nostro paese, quindi un enorme successo, e nel mondo pensate ha rastrellato quasi 260 milioni di dollari, di cui 120 milioni soltanto nel Nord America.
1: E a proposito proprio di pellicola, io aggiungerei che Christopher Nolan ha utilizzato una pellicola di 65 mm al posto di quella di 35, e quindi invece di scorrere in verticale scorre in orizzontale, il fotogramma diventa enorme con una risoluzione stimata tra i 12K e i 18K, e per far funzionare questa pellicola ha dovuto utilizzare una macchina da presa molto rumorosa. Per cui è stato costruito un blimp, che è una sorta di custodia insonorizzata per la cinepresa.
0: Ecco, quindi un film assolutamente da vedere al cinema, direi.
1: Sì, no? Molto particolare.
0: Per apprezzare completamente questo enorme lavoro. Tra l'altro era riportato poco fa dalla CNN, noi siamo sintonizzati anche con la TV sulla CNN, e parlavano proprio dei fortissimi incassi nel Nord America.

0: Non abbiamo bisogno di parole, dice Ron. Noi invece di parole adesso ne abbiamo bisogno un bel po', perché dobbiamo riepilogare un po' di notizie prima dei saluti. Allora, cominciamo dalla prima notizia che riguarda il tratto della 1 tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Bologna, dove il traffico è rallentato, il motivo è il traffico intenso. E poi la barriera di Milano Sud della 1, anche qui abbiamo delle code, sempre traffico intenso in direzione sud verso Bologna. Passiamo alla 4, dove c'è un veicolo fermo in avaria che sta provocando code proprio sul nodo che collega la 4 alla 8 in direzione ovest, quindi da Brescia verso Varese. Ancora la 4, code a tratti per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. In Lombardia restiamo sulla 8, la Milano-Varese, dove ci sono verso Milano delle code di traffico intenso e coda di traffico congestionato sempre sulla 8 anche tra Lainate e Milano Nord in direzione sud. Coda di traffico intenso ancora in Lombardia, questa volta però sulla A9 a Como Grandate in direzione di Lainate verso sud, e verso Lainate altre code sempre sulla 9 tra Como Montelimpino e Como Grandate. Torniamo al nord ancora una volta, questa volta al confine con la Francia, perché sul piazzale francese del traforo del Monte Bianco si allungano i tempi di attesa, c'è la coda e quindi 1:30 i minuti calcolati per entrare in Italia. Poi c'è la 7, la Milano-Genova, dove tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano abbiamo in carreggiata nord 1 chilometro di coda per lavori. La Liguria, la 26, la Genova Gravellona-Toce, tra Massone e la 10 Genova Ventimiglia in carreggiata sud un incidente, la coda qui è aumentata a 3 chilometri tra Ovada e la 10 appunto in direzione di Genova Voltri. E a proposito di Genova, c'è anche la 10 proprio con code tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione di Genova, coda di traffico intenso, e anche sul tratto dell'autostrada dei Fiori San Bartolomeo Andora verso Genova 1 chilometro di coda a tratti. Code a tratti sulla 1 tra Fiorenzuola e Parma con tempo di percorrenza di 40 minuti verso Bologna. Poi ci sono le code in carreggiata nord tra Modena Sud e la 22 del Brennero, coda di traffico intenso. La A14 vede code a tratti verso Ancona, tempo di percorrenza di 45 minuti tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro, e rallentamenti in carreggiata nord tra Imola e Castel San Pietro per un veicolo in avaria che prima era in fiamme. Poi abbiamo code a tratti sempre verso nord tra Valle Rubicone e Castel San Pietro, qui il tempo di percorrenza è piuttosto elevato, abbiamo 1:40. Andiamo anche sulla A13 tra Villa Marzana Rovigo Sud e Daltedo verso Bologna, code a tratti per traffico intenso, e poi tra Firenze Scandicci e il BV1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti per traffico intenso.
1: Restiamo in A1, Milano-Napoli, ci sono delle code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud in direzione di Firenze. Sulla diramazione Roma Sud c'è coda per viabilità esterna che non riceve, stimata di 1 chilometro tra Terranova e diramazione Roma Sud in direzione nord, grande raccordo anulare. Poi diramazione per Pisa c'è una coda di 1 chilometro con tendenza stabile dovuta a dei lavori tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione di Pisa. Sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astra Assigna e Firenze-Scandicci code a tratti in direzione di Firenze. Penso che abbiamo terminato questo riepilogo,
0: sì,
1: io ti saluto
0: anche il nostro turno abbiamo terminato, sì, sì. Perché c'è già Monica D'Angelis che sarà con voi fino alle 15 insieme a Sara Lucarini, quindi a questo punto Claudio
1: ci salutiamo e auguriamo a tutti buon viaggio
0: e grazie a Stefano Velli per la parte tecnica, buona giornata.

essere soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Studio Vanessa Giovagnoli, l'incaricato italiano d'affari italiano in Russia, Giovanni Scopa, è stato convocato al Ministero degli Esteri di Mosca dopo l'espulsione una decina di giorni fa di due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma. Erano accusati di essere i contatti degli ex 007 italiani arrestati per avere venduto segreti e informazioni sensibili al Cremlino. Ancora attacchi statunitensi sull'Iran, che lancia i suoi ordigni verso i paesi del Golfo alleati di Washington. Un soldato americano in Iraq è morto durante l'esplosione controllata di un drone iraniano, comunica il Pentagono, che avrebbe inviato in Medio Oriente altri 51 cacciabombardieri. Il servizio.
3: Droni, missili, bombardamenti, minacce per la nona notte consecutiva, ma in questi giorni ci sono stati scambi di messaggi diplomatici tra Stati Uniti e Iran attraverso i mediatori, lo rivela il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. E il segretario di Stato statunitense Rubio assicura che Washington è aperta a una soluzione diplomatica del conflitto. Mentre i raid statunitensi hanno colpito centri di comando delle forze armate iraniane, postazioni di difesa aerea e per il lancio di droni, ma per i media di Teheran, gli ordigni di Washington hanno centrato anche la città di Bushehr, dove sorge l'unica centrale nucleare civile del paese. Abbiamo colpito duramente l'Iran per onorare i soldati caduti, afferma Donald Trump. Si riferisce ai due militari statunitensi uccisi, un terzo è ancora disperso, nei raid iraniani in Giordania nei giorni scorsi. Trump insiste, abbiamo quasi completamente distrutto l'Iran militarmente, noi controlliamo lo stretto di Hormuz, sostiene Teheran, non controlla nulla, ma i Pasdaran sostengono di aver attaccato, colpito, bloccato due petroliere che tentavano di oltrepassare Hormuz senza l'autorizzazione della Repubblica Islamica e minacciano, lo stretto non sarà sicuro finché le azioni degli Stati Uniti, definite malvagie dai guardiani della rivoluzione, continueranno. Enzo Arcieri, GR1.
2: La situazione nel Golfo continua a condizionare le quotazioni di gas e petrolio, il Brent è vicino ai $90 al barile e il metano è a quasi 60 euro al megawattora. Continua a salire anche il prezzo dei carburanti, secondo il Codacons il gasolio in particolare è cresciuto di quasi 21 centesimi al litro dallo scorso 3 luglio. Da oggi è disponibile l'app Osserva Prezzi Carburanti per individuare il distributore più economico. Il caso Roggero, il gioielliere in carcere per aver ucciso due rapinatori su X, interviene Elon Musk. È una follia, scrive il fondatore di Tesla, per poi aggiungere in questo caso sono il giudice e il pubblico ministero a meritare questa condanna. Il caso del 43enne bloccato dalla polizia e morto a Bologna. Sono 6 le persone iscritte nel nuovo registro delle annotazioni preliminari della procura. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e dei 2 agenti intervenuti. Si procede per il reato di omicidio colposo, anche in vista degli accertamenti che saranno disposti. Il servizio.
4: 39 minuti è il tempo in cui la tragedia si è consumata, dall'allerta di alcuni abitanti del quartiere Pilastro di Bologna ai tentativi di contenimento di 2 poliziotti che cercano di calmare Abderrahim Fakir, di origine marocchina, che prende a calci la volante, poi lo spray urticante, le urla dell'uomo che, la faccia rivolta verso l'asfalto, chiede aiuto. Gli operatori del 118 sono a pochi passi da Fakir, mentre i 2 agenti gli sono sopra cavalcioni. Poi il 43enne non reagisce più. Sarà la body cam indossata da uno dei 2 agenti e consegnata alla procura a raccontare nei dettagli quei lunghi minuti. Massima trasparenza è la linea del Viminale. Abderrahim Fakir, titolare di un'impresa di facchinaggio, era in Italia da quando aveva 7 anni, era sposato e viveva a Borgo Nuovo di Sasso Marconi. Ieri era in visita da alcuni parenti. Intanto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che chiede verità e giustizia, ha invitato i cittadini a ritrovarsi alle 19 al Pilastro. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Domani mattina l'autopsia sul cadavere di Luigi Esposito, conosciuto come Luca, il giornalista di 53 anni, il cui cadavere carbonizzato è stato trovato ieri mattina a Eboli, in provincia di Salerno. La procura indaga per omicidio. Meteo, ultime giornate roventi, ancora 17 città da bollino rosso, mentre allerta temporale in parte di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Resta alto invece il rischio incendi al sud, in particolare in Sicilia. Non più monumenti e musei, ma il banco dello street food del mercato rionale o del forno di quartiere. Si chiama snack packing, la nuova tendenza enogastronomica che guida le vacanze dei più giovani.
0: Tutto è iniziato con l'hashtag 7-Eleven, già sufficiente a raccontare il modo di viaggiare delle nuove generazioni. Oltre 900.000 post e 266.000 video tra Instagram e TikTok dedicati ai prodotti di una catena di mini market diventata tappa di culto per millennial e generazione X in vacanza. Snack dopo snack, macinando chilometri con lo zaino in spalla, è diventato fenomeno globale che dirotta gli itinerari vacanzieri dei più giovani. Viaggiatori consapevoli che pianificano itinerari nazionali e internazionali, privilegiando esperienze enogastronomiche autentiche e senza filtri, esplorando mercati rionali, forni di quartiere e banchi di cibo di strada. Si chiama snack packing. A praticarlo anche d'estate è ormai l'89% dei giovani viaggiatori, secondo l'ultimo Global Travel Trends Report. Fenomeno destinato a dare ulteriore spinta al turismo enogastronomico, il giro d'affari globale del comparto, stime 2026, vale oltre 1.200 miliardi di dollari. Occasione ghiotta per l'Italia e per tutto il vecchio continente. Mosaico di tradizioni culinarie da percorrere un boccone alla volta. Paola Guarnieri, GR1.
2: In chiusura allo sport, se sul campo la Spagna ha conquistato con pieno merito il titolo iridato, il mondiale appena concluso passerà alla storia non solo per il calcio giocato, ma anche per le ombre che lo hanno accompagnato. Ne è convinta anche Evelina Cristellen, ex membro aggiuntivo della UEFA nel consiglio della FIFA, intervenuta questa mattina ai microfoni della nostra trasmissione Radio Anch'io Sport.
1: Un mondiale, tanti eventi controversi. L'ultimo, secondo Evelina Cristillen, lo spettacolo all'intervallo della finale, durato quasi mezz'ora.
5: 27, li ho contati anch'io. Sembrava qualcosa che, per carità, in America ci può stare, nel nostro mondo del calcio, mi lasci dire, no. Come gli hydration break e tutte queste cose qui, che hanno dato sicuramente un sapore commerciale.
1: Polemiche, visti negati, caro biglietti, l'arbitro somalo espulso, le toccate fughe dell'Iran in territorio americano e ovviamente il caso della revoca della squalifica Balogun, la chiamata di Trump a Infantino, il conseguente sdegno della UEFA.
5: Si è notata plasticamente l'assenza su tutto il mondiale, finale compresa, del nostro presidente Ceferin. Questo giudizio, anche se non espresso a parole, in realtà nei fatti pesi tantissimo.
1: Anche perché la conferma di Infantino a capo della FIFA può temere solo la causa Platini, grazie alla cui condanna, poi cancellata, andò al potere 10 anni fa.
5: Sarebbe bello se ci sarà un lavoro diplomatico forte della UEFA, forse si potrà anche trovare un candidato alternativo, se no vedo la strada abbastanza spianata per la quarta rielezione di Infantino.
1: Emanuele Granelli, GR1.
2: E sui mondiali, con la vittoria della Spagna, torneremo più tardi nel GR delle 13 con ampio spazio. Adesso ci sono i GR regionali. Vi ricordo la nostra app Rai Play Sound per ascoltare tutta la programmazione di Radio 1, GR compresi. Da tutti noi, buon ascolto, buona giornata su Radio 1.
6: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: That's what you give, New Radicals, qui su Iso Radio. Ben trovati, buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti quanti voi. Ben trovata anche a te, Monica.
1: Ben ritrovata, Sara, e buon ascolto a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Oggi ti vedo in forma, molto in forma. Ti sei rilassata il weekend, serve sempre, quando no uno stacca la spina, serve. Allora, in questo momento ci stanno ascoltando, sai da dove? Da un centro estivo. Ma i tempi nostri c'erano i centri estivi? No.
1: C'erano, ma io non ne ho mai fatto uno.
0: No, io non me ne ricordo neanche uno. Mi ricordo andavo in piscina, pagavo l'ingresso, capito? Però il centro estivo in sé no. Ma insomma, salutiamo gli amici dell'IMCA e tutti i bimbi ci ascoltano dai 3 anni ai 13. Poi dici che Iso Radio ha gente vecchia che ci ascolta, invece no. 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere per interagire con noi fino alle 15. Cercherà.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play, una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti. Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Rai Radio.

0: Michael Jackson, Billie Jean qui su Isoradio. Sapete che Lamin Yamal, che ieri si è portato a casa il trofeo vincitore, ha vinto la Spagna, proprio lui si ricarica e trova la giusta concentrazione, ha detto durante un'intervista ascoltando Michael Jackson, in particolar modo Smooth Criminal. Invece noi gli abbiamo passato Billie Jean, gli starà bene lo stesso, spero.
1: Penso,
0: guarda,
1: di sì, dai,
0: mi auguro. Dai, andiamo a capire che succede in strada.
1: Sì, aggiorniamo la situazione del traffico sulla 1 Milano-Napoli, tra Arezzo, Incisa Reggello in direzione di Firenze, 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 329. Passiamo ora invece sulla A23 Palmanova Tarvisio, tra il confine di Stato e Ugo Vizza in direzione sud, 6 km di coda per traffico congestionato. La coda è a partire dal chilometro 119 e 900. Sulla A26 tra Ovada e il Bivio con la A10 Genova Ventimiglia in direzione di Genova Voltri, 5 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 11 e 100. Passiamo ora ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, dove sulla A4 Brescia-Padova abbiamo 8 km di coda per un incidente tra Peschiera e Desenzano in direzione di Milano. Traffico intenso anche nella direzione opposta.

0: Ore 12:30.
1: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Ai, Gianluca Grignani.
1: Abbiamo risentito un ritornello. Achille Lauro.
0: Achille Lauro, Gianluca Grignani. Noi abbiamo trovato in questa novità di Achille Lauro, caro Achille, Destinazione Paradiso, e la cantavamo, e quindi qualcosina di simile forse c'è. 12:33 minuti, ben trovati, buon 20 di luglio. Allora, tanti sono, sembra tutti in A22.
1: Sì,
0: che succede in A22? Scusate.
1: Aggiorniamo subito la A22. Brennero Modena, abbiamo 2 km.

0: Heartbreaker, la canzone giusta per questo momento. Sì, non so infatti cosa si sia sentito al di fuori, no? Per tutti quelli che
1: noi
0: ci stanno.
1: Abbiamo sentito bene, però, perché io ho il cuore in gola. Cioè, giuro.
0: Allora, a un certo punto c'è stato tipo cortocircuito qui in radio. Non lo so che cosa sia successo, ma insomma, volume schizzato al massimo, ma non era il volume solo classico.
1: Sì, un fischio atroce nelle orecchie.
0: Perfetto. Ma tutto bene, questa è Isoradio, ben trovati, buona giornata. Dicevamo, cosa c'hai in
1: A22? Non è che è passato il venerdì 17, insomma.
0: Tocchiamo farro oggi, che è lunedì 20, va che è meglio.
1: Ritorniamo ad aggiornare la viabilità, sperando che vada tutto bene. Sulla A22 Brennero-Modena abbiamo 2 chilometri di coda per traffico intenso tra l'allacciamento A4 Torino-Trieste e Nogarole-Rocca in direzione dell'allacciamento A1 Milano-Napoli. Continuiamo con la A23 Palmanova-Tarvisio tra il confine di Stato Ugovizia in direzione sud, 6 chilometri di coda a partire dal chilometro 119-900. 1 chilometro di coda invece sulla A16 Napoli-Canosa tra Candela e Lacedonia in direzione di Napoli per un veicolo fermo al chilometro 119.
0: Comunque secondo me è stato Achille Lauro che ha sentito le nostre parole.
1: Ci ha lanciato le maledizioni.
0: Secondo me sì, perché abbiamo detto una cattiveria, però ci ha ricordato Destinazione Paradiso, l'isonovità di Achille Lauro.
1: Sembrava una destinazione inferno più che paradiso.
0: Sicuramente. Allora, vogliamo parlare di questa Coppa del Mondo. Vittoriosa la Spagna, l'hai seguita?
1: Sì, un pezzettino, dai.
0: Un pezzettino, ti è bastato.
1: Beh, sì.
0: Allora, magari in tanti hanno seguito anche tutta la parte legata alla musica. C'era Nicole Scherzinger, Robbie Williams, la nostra Laura Pausini, poi c'è stato il momento Madonna, BTS, insomma, ce ne sono stati tantissimi.
1: Tanti.
0: Sorrido questa mattina al post che ha pubblicato Liam Gallagher. Lei l'hai letto?
1: No. Non ho avuto modo di leggerlo.
0: Non hai avuto modo, aspetta che lo riprendiamo. In pratica sui suoi social si è divertito in questo modo, a quanto pare non ha apprezzato quello che diciamo i suoi colleghi che erano lì sul palco, oppure semplicemente era per invidia. Eccolo qua, un brutto trip, l'halftime show dei mondiali. Ma non si fa, no? Il pur che se ne parli, no? Bene o male che sia, no? Scrive tutto ciò che pensa. Lui è fatto così, in questo modo. Mentre ci dice, ovviamente abbiamo parlato del giovanissimo 19enne che ormai si è preso tutto, no? E il protagonista, però, a parte lui, sai chi è stato? Il fratellino.
1: Il fratellino
0: dolce,
1: piccolino.
0: Piccolino, che l'ha seguito anche in campo, insomma, veramente delle scene molto tenere, no? Quindi quando questi due fratelli si sono incontrati anche là con la coppa, gliel'ha fatta tenere in mano. Io una cosa che penso sempre quando c'è un trofeo, qualunque partita sia, ma anche di pallavolo, che ne so che, e se la coppa gli cade, è una di quelle domande che io mi pongo sempre.
1: Sara, non pensiamo così in negativo, perché potrebbe riscatenarsi l'inferno.
0: No, per carità, dai che c'è Gaia, un po' di dolcezza e di bossa nostra.

0: Senna Spyro con la Material Lover qui su Rai Iso Radio. 12:46 e aggiorniamo il traffico sulle strade non gestite da Autostrade per l'Italia. Sulla 2 diramazione di Napoli abbiamo traffico bloccato a causa di un veicolo in fiamme tra Salerno Centro e Salerno Fratte in direzione di Salerno Fratte. Sulla 22 Brennero Modena ancora code per traffico intenso tra l'allacciamento a 4 Torino Trieste e Nogaro Le Rocca in direzione dell'allacciamento a 1 Milano Napoli. E ora ci colleghiamo come di consueto col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa sulla rete. Partiamo subito dalla A14 Bologna-Taranto, infatti tra Cattolica e Pesaro in direzione di Taranto abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente riguardante il ribaltamento di un'auto avvenuto sulla corsia di emergenza, quindi si viaggia su tutte e tre le corsie disponibili al momento. E poi rimanendo ancora sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione di Ancona, le code a tratti causano tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Nel senso opposto, quindi verso Bologna, tra Valle Rubicone e Castel San Pietro invece il traffico intenso causa tempi di percorrenza di circa 1 ora e mezza. E il traffico è intenso anche sulla A1 Milano-Napoli, siamo tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. In questo caso occorrono circa 50 minuti per attraversare le code. E rimanendo ancora nel tratto toscano della 1, tra Arezzo e Cisareggello in direzione di Milano c'è invece 1 chilometro di coda, ma per un incidente da poco risolto, quindi tutte le corsie sono ora percorribili. Riscendendo in A1 siamo tra Orvieto e Attigliano verso Napoli, sono invece 2 chilometri di coda per ripristino incidente. I tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Vediamo adesso la situazione ai valichi di frontiera sulla A23 Pamanova Tarvisio, tra confine di Stato e Ogovizza verso la 4 Torino-Trieste. Abbiamo 6 chilometri di coda per traffico congestionato, qui i tempi di percorrenza sono di circa 1 ora, mentre invece cambiando versante in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, dal piazzale francese in direzione dell'Italia i tempi di attesa sono di circa 1 ora e mezza, mentre invece nel senso inverso i tempi di attesa sono all'incirca di 1/4 d'ora. E concludiamo con la A26 dei trafori, perché tra Ovada e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia in direzione di Genova sono invece 5 km di coda, ma per un incidente risolto, quindi anche in questo caso si viaggia su tutte le corsie. L'ultima notizia invece riguarda la 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione di Genova, abbiamo 1 chilometro di coda per lavori con tempi di percorrenza di circa 1/4 d'ora. Queste sono le principali segnalazioni del momento. Il prossimo collegamento è qui da via Bergamini.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Iso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

0: Elettra Lamborghini qui su Isoradio, mezzogiorno 57 minuti. Cara Monica, allora noi ci stiamo un attimo riprendendo dal caos,
1: sì,
0: che
1: ancora
0: abbiamo
1: ancora
0: provato prima, ma invece così per parlare anche di altro. Questa mattina mi trovavo a un negozio di animali, dovevo prendere delle salviette per il mio cane. Ho scoperto che si sono inventati le salviette funzionali anti-smog.
1: Addirittura.
0: Ho detto, com'è possibile? E stavo notando adesso che sono ideali, dicono, per la detersione di cute in manto. Sono arricchite di carbone vegetale, assorbono impurità, smog, eccesso di sebo e quindi donano al pelo, no, appesantito dall'inquinamento, quella lucentezza che altrimenti non avrebbero.
1: Va bene.
0: Capito? Quando ho letto sì, anti-smog dico, siamo finiti anche a quello. È incredibile. Senti, bisogna aggiornare su qualcosa?
1: Sì, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma abbiamo un chilometro di coda per il ripristino dell'incidente che era accaduto al chilometro 458 e 400. Sempre sulla 1, tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma, un veicolo fermo al chilometro 507 e 900. Incidente invece tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli al chilometro 650. E ora passiamo alla 7 Milano-Genova, dove tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova, 2 chilometri di coda per lavoro.
0: Angelina Mango, Marco Mengoni, questo è il loro Canto d'amore, siete su Isoradio.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Calcio è lì la festa, Madrid accoglie i campioni del mondo, nel pomeriggio la sfilata, gioco e fiducia nei giovani, il modello vincente della Spagna targata De La Fuente. Tensione Mosca-Roma, il Cremlino convoca l'incaricato d'affari italiano dopo l'espulsione di due addetti militari russi in Italia, continuano i raid incrociati con Kiev. Regno Unito inizia l'era Burnham, dopo l'addio di Starmer a Downing Street si insedia il nuovo leader laburista, il settimo primo ministro in 10 anni. La morte di Abed Rahim Fakir, fermato dalla polizia a Bologna, 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nel nuovo registro delle annotazioni. La procura, fatti più estesi rispetto al video. Pioggia contro afa, l'Italia spaccata in due, fresco e temporali al nord, ancora sole e grande caldo al sud e sulle isole. Formula 1, Kimi Antonelli oltre il trionfo in Belgio, il leader del mondiale al nostro giornale. Non c'è tempo per rilassarsi, devo sfruttare tutte le occasioni. Musica, Edoardo Bennato stasera al Circo Massimo, nuovo singolo e vecchi successi nel concerto che apre il tour estivo del Pirata del Rock.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: Li abbiamo ritrovati Duran Duran con A View to a Kill qui su Iso Radio, 13:04 minuti. Allora, non so voi se in questi giorni, essendo molto caldo, tendiamo anche a volere qualcosa di fresco da mangiare, no? Che sia la frutta, che sia un gelato, ma il gelato finisce all'istante, un boccone è già finito. Ma che succede ai gelati di oggi? Parlo ovviamente di quelli confezionati. Sembrerebbe non sia solamente un'idea che ci siamo fatti, sono più piccoli. No, è proprio così,
1: sono più piccoli.
0: Assolutamente, perché sembrerebbe che tanti gelati confezionati, anche tra quelli più famosi, sono diventati più piccoli ed anche più costosi. È la cosiddetta shrinkflation.
1: Sarebbe tradotto?
0: Sarebbe la pratica con cui le aziende riducono la quantità di prodotto mantenendo il prezzo simile o aumentandolo. Cioè, del tipo ci stanno fregando. Questo
1: è un
0: po'. Ho
1: visto un aumento e non sono soltanto i gelati, eh?
0: Comunque un tempo si prendeva un gelato.
1: Anche i succhi di frutta, se sì. Noti.
0: È vero. Un tempo si prendeva il gelato, io mi ricordo, con 1000 lire. Sbaglio?
1: No, era così.
0: Era 1000 lire, dalla coppetta al cono e quant'altro. Ad oggi stanno tutti dai 2,30-50 ai 3 euro. Cioè, puoi spendere per un gelato, parlo di quelli confezionati.
1: Ma
0: per non parlare
1: i coni
0: degli
1: sono
0: altri.
1: Saliti, eh?
0: Sì, è vero, anche perché vuoi non vuoi il cono sta dai 3 euro in su, ormai
1: sì.
0: Anche quello, no?
1: Esatto, a seconda di quante palline poi prendi.
0: E certo,
1: ragazzi.
0: Io le chiamo le palle. Le palline è più carina, in effetti è un po' più dolce.
1: Beh, sì.
0: In tutti i sensi,
1: diciamo.
0: Poi
1: di sì.
0: Ci sono quelli che poi ti mettono i granelli e quelle, ogni cosa la paghi
1: panna,
0: 50
1: c'è pure il supplemento della panna,
0: ma
1: ragazzi,
0: dai, ma
1: un tempo la panna era,
0: ma
1: cioè,
0: te la regalavano proprio,
1: sì,
0: la vaschetta. Oggi cioè, tutto si paga, anche
1: tutto,
0: l'aria,
1: anche il biscottino, la cialdina che ti mettono sopra,
0: anche
1: hai
0: quella
1: notato?
0: Si paga,
1: sì, altri 50 centesimi. Quindi se prendi un cono con panna,
0: 9
1: due palline
0: euro di cono,
1: sì, praticamente sì, fai prima a comprare la vaschetta
0: o fai prima a mangiare altro,
1: anche
0: sa.

0: torna più, bisogna essere in grado di viversi la vita ogni giorno, ogni momento, ogni attimo. Ogni tanto
1: concordo,
0: ce lo scordiamo magari, no? Allora, sentite qui, come sarebbe una bara capace di raccontare chi sei senza usare neanche una parola? In Ghana, soprattutto tra il popolo Ga dell'area di Accra, alcuni feretri non hanno la classica forma che noi tutti conosciamo, quella rettangolare. Possono diventare pesci giganti per i pescatori, cabosse di cacao per gli agricoltori, macchine fotografiche, automobili, scarpe, telefoni oppure aerei per chi magari ha trascorso la vita sognando di viaggiare. Certo che è carino, cioè ogni forma in pratica racconta il lavoro della persona scomparsa, una sua passione o il ruolo ricoperto nella comunità o perfino un proverbio. Cioè, simpaticissima come cosa.
1: Beh,
0: no?
1: Molto carina come idea, dai.
0: Noi qui ci siamo fermati solamente a tutte quelle strategie di marketing che conosciamo di alcune aziende, no? Che fanno queste frasi carine, no? Dove fortuna se c'è la bara, c'è chi bara, quelle cose là, no? Capito? Però a volte ci fanno riflettere, un modo per ironizzare un po', no? Il fatto che è la fine di tutti quella, no?
1: E quindi, purtroppo sì.
0: Ecco, e quindi bisogna viverla in qualche modo, in modo positivo, e quindi questo fatto di creare una bara capace di raccontare chi sei, la trovo veramente molto simpatica. A noi, che c'è un microfono.
1: Un microfono, forma di microfono.
0: Una radiolina.
1: Radiolina.
0: Anche la radiolina.
1: Anche
0: ci
1: la
0: sarebbe...
1: radiolina non è male.
0: Ci sarebbe tutta. Allora, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere.
1: Aggiorniamo la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli segnaliamo del fumo per incendio. Siamo al chilometro 700 e 500. Mentre sulla 3 Napoli-Salerno, tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione di Salerno, abbiamo una coda per un veicolo in fiamme al chilometro 50. Sulla 8 Milano-Varese, all'allacciamento con la 36 Pedemontana e Gallarate in direzione di Varese, abbiamo un veicolo fermo al chilometro 28 e 800. Concludiamo con la 23 Palmanova-Tarvisio, dove tra il confine di Stato e Ugovizza in direzione sud 7 chilometri di coda per traffico congestionato.
0: La Lady in arrivo qui su Isoradio, Lady Gaga, questa è la sua Runaway.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Rai su Radio.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: È tornato Cioffi, Andrea Cioffi, Carmela qui su Iso Radio in questo lunedì pomeriggio insieme. Stavo pensando a Carmela, sai che mi ha ricordato la mia insegnante di italiano. Furinare Carmela, chi conosco di Carmela, la mia insegnante. Allora andiamo prima a dare qualche aggiornamento sul traffico.
1: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione Roma Nord in direzione di Roma segnaliamo questo veicolo in fiamme al chilometro 530 che attualmente non sta causando ripercussioni in strada. Mentre tra San Vittore e Caianello in entrambe le direzioni abbiamo fumo per incendio, siamo intorno al chilometro 700 e 500. Sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova 2 km di coda per lavoro. E concludiamo con la A10 Genova Ventimiglia, dove tra il confine di Stato e Ventimiglia in direzione di Genova 1 km di code a tratti.
0: Allora dicevamo prima che in Ghana hanno inventato queste bare particolari che rispecchiano, no, le persone stesse, no, quello che facevano, le loro passioni, i mestieri e quant'altro, quindi qualcosa di diverso che in qualche modo ci rallegra anche, è come se fossero ancora in vita, mi dà quello, no, come idea. Ma invece a proposito di cose strane che si possono trovare in giro, a quanto pare si sono inventati, ma la voglio anche qui in Italia io adesso, la bottiglia che in pratica tu la prendi come un manubrio da palestra.
1: Ah,
0: capito? In modo tale che non ti cade, non è pesante, tu la afferri così e te la bevi, ma è come fosse un manubrio.
1: Guarda, sarebbe una bella invenzione, visto che queste bottiglie, appena le tocchi, esplodono.
0: C'è già, ma non in Italia.

0: Ma certo, c'è posto anche per loro, per Morandi e l'amoroso Hit Parade qui su Iso Radio. Ben trovati, buon viaggio a chi è in macchina, buon pranzo a chi sta mangiando in nostra compagnia, buon relax, ma nonché buone vacanze, perché ormai lo notiamo anche dal traffico.
1: Esatto.
0: La gente comincia a muoversi un po' di più, sono arrivate queste vacanze, queste ferie.
1: Iniziano. Partiamo subito dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove tra il confine di Stato e Ugovizia in direzione sud abbiamo 7 km di coda per traffico congestionato. La coda parte dal chilometro 119 e 900. Invece segnaliamo un veicolo fermo al chilometro 23 e 900 sulla A26 tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Concludiamo con la 14 Bologna-Taranto, dove tra Valle Rubicone e Castel San Pietro in direzione di Bologna code a tratti per traffico intenso.
0: Allora, prima si parlava di queste bottiglie che al di fuori dell'Italia esistono già, ossia tu le vai a prendere al centro della bottiglia come se fosse un manubrio da palestra, quindi è anche comodo perché sì, insomma, no, è più piccolino e quindi riesce a prendere quelle bottiglie da 2 litri, non so voi, ma io con la manina piccola che mi ritrovo, cioè non riesco ad afferrarla.
1: Allora, neanche bene. Io, ma non è tanto quello della ferrarlo, è il fatto che appena le tocchi esplodono, cioè nel senso, perché la plastica è talmente sottile che appena le tocchi l'acqua esce.
0: Rispetto ad un tempo, ad oggi le fanno più, no?
1: Più sottili.
0: Più sottili, questo è vero. Allora, a proposito di acqua, io mi trovavo proprio ieri, ero sul litorale romano, vado, entro in un bar, però al di fuori degli stabilimenti, quindi stavo lì, stavo bevendo una cosa che faceva troppo caldo, entrano due ragazze, ma entrano queste due ragazze che avevano il calzoncino e il costume sopra, solo il costume. Giustamente la proprietaria si riguarda e fa: ragazze, non potete entrare in questo modo perché poi mi multano. Quindi ci sono alcuni, attenzione dove andate appunto in vacanza, se pensate di entrare dappertutto col costume, non è sempre così perché c'è il rischio della multa.
1: Insomma, sono le regole del buon costume,
0: certo.
1: Anche perché dentro un bar possono esserci dei bambini oppure comunque...
0: Cioè, non credo,
1: io
0: tanto
1: ritengo
0: per
1: che
0: quello,
1: sia
0: però
1: comunque...
0: è giusto anche mettere una magliettina.
1: Sì, un pareo, ragazzi.
0: Ma sì,
1: cioè,
0: certo,
1: abbiamo,
0: ma
1: i parei.
0: La cosa simpatica, sai qual è stata? Che la ragazza fa: ma questo è un top. Capito? Streaming sito,
1: Ecco.
0: Streaming sito.
1: Si era accorciato.
0: Ma certo, però pur sempre un top, va.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Daniele, io per lei qui su Isoradio, 13:37 minuti. Stavamo un po' parlando così di come ci vestiamo quando andiamo ai... Che succede? Che c'è Pino ancora sotto?
1: Sì, sentivo Pino, Daniele, sottofondo.
0: Oggi tutto a posto qui a Isoradio. Allora, no, si parlava dell'abbigliamento, no, all'interno dei locali, quindi prestare attenzione perché tantissime località costiere è vietato passeggiare nei centri urbani, ma anche all'interno di bar a torso nudo, in costume. Ci sono veramente sanzioni anche alte, 500 euro, e poi variano da regione a regione. Poi non solo, perché quali sono i divieti specifici? Ce ne sono alcuni che vanno bene un po' per tutte le regioni.
1: Tipo?
0: Non so, prendiamo il fumo, no? Ci sono alcune spiagge che ormai adottano lo smoke free, no?
1: Esatto, non si può quindi fumare in spiaggia.
0: Divieto totale, oppure non si può fumare sulla battigia, quindi prestate attenzione a questo perché vi possono anche multare.
1: Parliamo anche di sigarette elettroniche, Sara.
0: Anche quelle?
1: Sì, anche quelle in alcune spiagge sono vietate.
0: Poi c'è di più, non so, prendo il caso della Sardegna, no? È vietato asportare sabbia, conchiglie, sassi, oltre alla Sardegna sicuramente ce ne sono anche altre. L'accesso agli animali, i cani possono transitare sulla battigia, ma spesso nelle spiagge dove c'è molta frequentazione non possono sostare durante le ore diurne, salvo ordinanze comunali specifiche. Io ieri avevo vicino a me, mentre facevo surf, un cagnolino sulla tavola da SUP, guarda, dolcissimo però, guarda, veramente non è mai caduto, io stavo sempre là in acqua, ma lui niente, sempre là, è fantastico. Allora 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere, interagire con noi. Dove siete? Cosa fate? Vogliamo saperlo, siamo curiose, del resto siamo donne, no?
1: Certo.
0: Le donne curiose.

0: pesce con la pesce mace, cattive abitudini qui su Isoradio, però facciamole entrare, dai, De Gerardis, ma bentornato dalle vacanze.
1: Eccomi, no, ma io sono già tornato sabato, questo è il mio terzo giorno di lavoro.
0: Ah, va bene, però per me è il primo, capito?
1: Lo so, capisco.
0: Però ti senti ancora in vacanza, non sei vestito, sei svestito.
1: Sono svestito, no, adesso potrebbero pensare male, non vengo in Rai nudo, chiaramente. Sì,
0: scusa, per la gioia di molte, però potresti, no?
2: Molte fan.
0: Tante fan.
1: Invitiamo.
0: Tante fan. Ma lo sai che Alessandro, mentre stava in vacanza, mi mandava di notte alle 5. Ma che fai alle 5 di notte in vacanza?
1: Ma io sono abituato a orari strani, sai?
0: Mi mandava i nostri video per ricordare il nostro appuntamento da mezzogiorno alle 15. Capito? Si sta impegnando.
1: Qualora ve ne foste dimenticate, facevo di tutto per ricordarvelo.
0: Alle 5. Alle 5.
1: Ogni ora è buona.
0: Ma certo, va bene. Ale, con te dopo stanno i nostri amici?
1: Sì. Ah, sì. Ci sarà anche Claudio Campobasso in mia compagnia.
0: Wow, caspita, quanta gioventù, ragazzi.
1: Quindi
0: quanta
1: se
0: gioventù.
1: I telefonini vi prenderanno male perché c'è il Campobasso.
0: dopo questa veramente. Allora, ci sono un sacco di amici che in questo momento sono in giro, sentiamo qui che cosa ci dice. Ah, perché prima si parlava di divieti, no? In spiaggia, sulla costa, ma anche se vai al bar a torso nudo, col costume, sentiamo.
3: Buongiorno ragazze, ma vi rendete conto che ci sono più doveri che diritti? Ma vi sembra giusto questo?
0: Vi sembra giusto questo? Sei d'accordo con il nostro amico?
1: Beh, sì, devo dire la verità. Sì, è vero.
0: Devi
1: abbiamo
0: fare
1: più doveri,
0: così.
1: Devi, sì.
0: Capito?
1: Sì. Nessuno ti dice hai diritto a questo.
0: Devi mandare la musica adesso. Capito? La devi mandare. Ma ti piace anche?
2: Eh beh, sì.
0: Quindi è anche Robbie un piacere. Robbie Williams, protagonista proprio ieri ai mondiali.

0: Volevo dirti tante cose, ma...
1: ma che bella che la musica non c'è.
0: Non c'è, finita proprio.
1: È finita.
0: Ben trovati, 13:55 minuti. Allora, c'è chi sta peggio di me e di Monica. Attenzione, la rete di una delle porte della finale dei mondiali è stata fatta a pezzi dai giocatori stessi della Spagna dopo il fischio finale per portare a casa un bel ricordo del match. Mi sembra giusto. Però il portiere di riserva spagnolo, la medaglia che aveva al collo, a un certo punto è anche rimasta impigliata nella rete.
1: Ecco, insomma, non è mancato nulla.
0: Non è mancato veramente niente, direi, assolutamente. E stavo notando un video dove si vede Lamine Yamal in aeroporto che dice: vi faccio foto, vi faccio video, ma l'autografo non ve lo faccio. Ma sapete il motivo?
1: Ecco, perché?
0: Perché poi ve lo andate a rivendere.
1: No,
0: cioè,
1: vabbè,
0: incredibile.
1: Questa è follia.
0: Eppure, se dicono così è perché sanno che è così. Magari, non so, il giocatore tal di tali ti firma la maglietta dietro, no? Dietro, sotto al numero, e tu decidi, sai che c'è, me la vado a vendere così mi faccio un po' di soldi. Anche questo succede nel 2026, capito?
1: Bene. Non sanno più come vivere, guadagnare. Esatto.
0: Non c'ha più pane. Allora, scopriamo cosa avviene in autostrada, va? Che meglio.
1: Sì, partiamo dalla 16 Napoli-Canosa, dove tra Pomigliano e il bivio con la 1 Milano-Napoli segnaliamo un incendio accaduto al chilometro 1. Traffico rallentato invece per incidente al chilometro 47 tra Avellino Ovest e Avellino Est in direzione di Canosa. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio, tra il confine di Stato e Ugovizza, invece 7 chilometri di coda per traffico congestionato. Siamo a partire dal chilometro 119-900.
0: Io voglio salutare gli amici di Canosa di Puglia. Di Puglia, una cittadina bellissima, piccolina, ma c'ha veramente tutto. Ma invece, non so se vi ricordate voi la musica dance anni 90, no? Perché si ritorna indietro. Che anno era questo precedente? 1998. E girava una canzone nei club, ma anche in macchina. Alzavamo a tutto volume,
1: bene.
0: Te la ricordi bene?
1: Sì.
0: E quindi un attimo di momento ricordo lo facciamo anche noi oggi, in questo lunedì 20 di luglio, quindi pronti ad alzare il volume di Isoradio, della vostra radio preferita, perché in arrivo Temperer insieme a Maya, questa è Philippe.

0: Oh signore, oh signore, Mark and Cremont Partenope qui su Iso Radio. Ben giusto. Trovati, eh?
1: Giusto.
0: Ma perché continuano le canzoni di sottofondo?
1: Non si sa. Non si sa perché continuano.
0: Senti, ma chi è venuto? Chi c'era prima di noi qui in studio?
1: Non si sa.
0: Caro Adriano, abbiamo ancora i The Colors di sottofondo che se la cantano. Allora, 14:06 minuti qui su Iso Radio. Ricordiamo il modo facile per entrare in contatto con noi: 348 103 1010. Questo è il numero di WhatsApp. Andiamo a dare qualche aggiornamento.
1: Sì, partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara abbiamo traffico rallentato per un ripristino di un incidente accaduto al chilometro 449,2. Un incendio tra Gioia del Colle e Mottola al chilometro 710. E invece sulla 16 Napoli-Canosa, tra Pomigliano e il bivio con la 1 Milano-Napoli, un altro incendio al chilometro 1.
0: Allora, abbiamo parlato un po' dei mondiali, di quello che abbiamo visto, che avete visto un po' tutti quanti. Sono finiti questi mondiali?
1: Eh beh sì.
0: L'abbiamo terminati? Sì. Non ce ne sono altri, bisogna attendere ancora anni per rivederne qualcuno.
1: Altri
0: mannaggia.
1: Anni.
0: Comunque Bebe Vio, noi parliamo solo dei mondiali, ma in realtà è grande successo per Bebe Vio, che è riuscita a stare sotto i 14 secondi.
1: Fantastica.
0: La prima volta che accadeva, quindi complimenti anche a lei, perché a volte quando c'è un grande evento, no, come quello di ieri dei mondiali, magari si tende a mettere da parte, no, gli altri sport e quant'altro. Invece insomma, complimenti per questo bel traguardo. Stavo ascoltando l'altro giorno un'intervista che è stata fatta a Ronaldo, no, grande campione del calcio, no, e lui proprio ha detto: so che è stato imitato il mio look di un tempo da tutti i bambini del mondo, mamma e papà di allora, scusatemi, mamma e papà di allora. No, perché si sente un po' in colpa, che però non è che aveva chissà che capelli strani, semplicemente rasato un po' di più di lato, giusto? E sopra sì, un po' più di capelli.
1: Beh,
0: no?
1: Quindi ce ne sono stati parecchi di calciatori che hanno lanciato le mode, quindi
0: è vero, tanti sì, tanti li hanno seguiti, però ha chiesto scusa, capito? Si sente un po' in colpa. Dai che arriva lei, la regina, anche lei di ieri sera allo stadio Danceteria Madonna su Iso Radio. Talk about.

0: Moby Dick, Banco del Mutuo Soccorso, qui su Rai su Radio, 14 e 17. Aggiorniamo la viabilità partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna abbiamo code a tratti per traffico intenso. I tempi di percorrenza salgono a circa un'ora. Sulla 4 Torino-Trieste, tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Brescia, anche qui traffico rallentato. Passiamo ora invece sulla 16 Napoli-Canosa, dove tra Avellino Ovest e Avellino Est in direzione di Canosa segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 47.
1: Allora, ero un attimo persa perché si parla un attimo di Svezia, no? Il paese in cui a quanto pare sembra che ne abbiano tanti di doveri, ma anche forse di diritti, no? Prima si parlava di doveri e diritti. Perché ridi? Allora, la Svezia, a quanto pare, questa cosa mi sorprende, cioè sedersi accanto a uno sconosciuto sull'autobus in Svezia quando ci sono altri posti liberi è considerato quasi un atto di aggressione, perché loro vogliono il loro spazio personale.
0: Ecco,
1: capito? Addirittura dicono sembrerebbe che l'autorità svedese dei trasporti del sud ha persino pubblicato un diagramma che mostra l'ordine socialmente accettabile per occupare i posti sull'autobus: prima i posti finestrino, poi quelli al corridoio. Solo quando tutti quelli finestrino sono occupati e accanto hai uno sconosciuto, solo proprio come ultimissima risorsa. Quindi gli svedesi preferiscono rimanere in piedi anche sotto la pioggia, la fermata dell'autobus, piuttosto che accalcarsi troppo vicini su una pensilina con qualcuno che non conosco.
0: A Roma che fanno, impazzisco?
1: Ma sono asociali. Io li definisco così. E poi ditemi se sbaglio, magari c'è qualcuno che ha vissuto, no, in Svezia e ci può dare un riscontro. Un'altra cosa che sorprende un po': i bambini mangiano dolci solamente di sabato. Questa tradizione proviene da uno degli esperimenti medici più immorali della storia svedese, perché sembrerebbe che tra il 1945 e il 1955 i pazienti di un ospedale che si trova proprio lì in Svezia vennero somministrate segretamente enormi quantità di dolciumi per studiare le carie dentali. Non fu mai dato alcun consenso per questi esperimenti. Quando i risultati dimostrarono che lo zucchero causava le carie, il governo ha trasformato la scoperta in una campagna di salute pubblica, pensate. Quindi dolci solo di sabato, e continua a distanza di tanti anni e tanto tempo, continua in questo modo. Vabbè, insomma, ognuno ha le sue, ogni paese ha le sue regole, eh?
0: Eh sì.
1: Facciamoci star bene le nostre, dai.
0: Direi.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
1: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Rai Isoradio.

0: Oggi sì.
1: Ai ai ai, Shakira, Burna Boy, dai dai, qui su Iso Radio. Allora no, ce la stiamo ridando perché dicevamo non abbiamo mai visto così tanta gente come oggi qui nei nostri studi.
0: Esatto.
1: Veramente, il festino che non lo volevamo.
0: I festini come parlava Elettra,
1: sì.
0: Lamborghini.
1: Gli stessi, li abbiamo creati noi. Allora, si diceva prima la Svezia, abbiamo parlato un po' di quello che c'è, quello che vivono, come sono, non vogliono persone accanto, sedute, quando vai a prendere un mezzo pubblico. Preferisce non avere la persona accanto, ma insomma vuoi il posto tutto per te, vuoi il tuo spazio. Ma non solo, tu pensa che in Svezia addirittura persino le chiese mettono lettori di carte sui cestini delle offerte.
0: Addirittura.
1: La Svezia sembrerebbe sulla buona strada per diventare una delle prime società al mondo di fatto senza contanti.
0: Fantastico.
1: Capito, cioè tu però certo andare in chiesa e passi la carta, cioè non lo so, non lo so, non riesco.
0: L'offerta con le monetine.
1: Perché nessuno dicono alle monete, un po' tipo il mio stile, cioè io non ho monetine,
0: esatto,
1: neanche per prendere il caffè qua fuori, infatti tutti me lo offrono.
0: Ormai ti conoscono, Sara.
1: Vuoi il caffè? 200 caffè.
0: Guarda, io ho caricato la card di 5 euro per il tuo caffè.
1: Manica i soldi, se volete un caffè c'è lei.
0: Esatto.
1: Allora, visto che in tanti di voi, saluto anche Claudio che ha mandato 200 messaggi, non l'abbiamo mai salutato.
0: Salutiamolo,
1: allora,
0: grazie
1: Claudio. Salutiamo Claudio e anche tutti quelli che ci scrivono. Ma non avete detto della...
0: E parliamo della A26 Genova Gravellona Toce, dove tra Masone e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia in direzione di Genova Boltri abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 10 e 500. Traffico rallentato sulla A27 Venezia Belluno all'allacciamento con la A28 e la A27 in direzione di Venezia, e code sul piazzale francese in direzione di Cormaillé. Per i tempi di percorrenza sono di circa 1 ora e 30 minuti.
1: Allora, abbiamo scoperto che in Cina l'autostrada non si chiama, non ci sono A1, A2, A3,
0: no.
1: A9, non c'è niente.
0: No.
1: Non si chiamano.
0: Dopo
1: ce
0: te lo
1: una.
0: Dirò.
1: No, perché non me lo dici adesso? Che autostrada c'è? Va sott'acqua.
0: Sì, è stata completata una delle autostrade sottomarine più lunghe del mondo. È lunga 17,48 chilometri, di cui quasi 10 sotto la baia di Jiangsu.
1: Ammazza! Jiangsu!

0: piazza vuota.
1: Felicità. No, corsia. No, perché parla di una storia che alla fine si è conclusa, giusto? La piazza vuota, tutto intorno, i sentimenti. Sbaglio,
2: esatto,
1: no? È così,
2: prima di te, prima di te.
1: Prima di te, cioè sempre di meglio. No, c'era di meglio, ci c'era. Sarà, ci sarà. Allora, 14:37 minuti, diamo qualche aggiornamento sul traffico.
2: Sì, partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova, 1 chilometro di coda per lavori. Sulla 8 Milano-Varese, tra l'allacciamento con la A36 Piedemontana e Gallarate in direzione di Varese, abbiamo una coda per un veicolo fermo al chilometro 28 e 800. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia, 3 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 8 e 800. Se, attenzione, perché ci sono anche materiali dispersi tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia al chilometro 4 in galleria.
1: Allora, io l'altro giorno ho scoperto che anche il sale ha una scadenza, lo sapevate? Cioè,
2: questa,
1: se voi andate
2: nuova
1: a vedere la scatola del sale, c'è la scadenza. Mi sono accorta che stavo utilizzando un sale scaduto da 3 anni. Sono ancora qua, però, sono ancora qua. Allora, l'acqua ha una scadenza, secondo te, Monica?
2: No, più che scadenza, so che le bottiglie di plastica hanno una durata, diciamo che è segnalata al di sotto della bottiglia di plastica, quindi di solito c'è scritto 12 oppure 24, dipende,
1: allora,
2: bisogna rispettarla.
1: Allora, sembrerebbe che l'acqua pura in condizioni ideali è chimicamente stabile all'infinito, quindi senza scadenza, ma quella conservata nelle bottiglie di plastica PET ha un termine minimo di conservazione di un paio di anni, come proprio da direttive dell'Unione Europea. Tu intanto stai prendendo una bottiglietta,
2: perché
1: per
2: sotto c'è di solito, su quelle, diciamo, quelle da un litro c'è scritto.
1: Non ci ho mai fatto caso. Resta il fatto, questo perché l'esposizione alla luce ma anche al calore induce proprio una degradazione dei polimeri e rilasciano elementi potenzialmente tossici, no? Non so, microplastiche e altro. E quindi questi contaminanti, oltre ad alterare il gusto proprio della nostra acqua, possono avere anche effetti nocivi sulla nostra salute. Quindi il discorso è meglio mettere sempre la bottiglietta al fresco, no?
2: Oppure
1: così siamo tranquilli.
2: Utilizzare le bottiglie di vetro.
1: O utilizzare quelle di vetro, oppure tanto più ormai abbiamo tutte, no, le nostre bottiglie che ci mantengono anche fresca l'acqua all'interno.
2: La
1: però
2: borraccia.
1: La borraccia, però laviamola anche spesso. Una volta al giorno, a mio parere, vanno lavate, perché sennò puzzano.
2: Esatto.
1: È vero o no?
2: E fare attenzione anche al materiale delle borracce che viene utilizzato, perché ci sono dei materiali che non sono proprio, diciamo, che facciano così bene.
1: Quindi in pratica le borracce a 1,99 euro non è un'offerta,
2: assolutamente. No, sempre meglio acciaio inox,
1: capito? Sì, è la cosa migliore. Dai, che c'è la novità, loro sono YouTube.

0: Troppo amore anche quello tra Silvia e Marco. Scrivono: oggi è un giorno speciale, che ne dite di un brano di Tiziano Ferro? E noi ogni tanto
1: accontentiamo i nostri radioascoltatori.
0: Assolutamente, vi accontentiamo. Allora, è quasi arrivato anche il nostro Alessandro,
2: Quasi, sono arrivato tutto intero.
0: Dico quasi, sì, perché sì, dalle 15 ci sarai tu, sì, alla guida, sì, di tutto, io, capito?
2: Esatto, sì,
0: quindi
2: sì,
0: mi raccomando, guida con prudenza.
2: Assolutamente sì, tranquilla.
0: Allora, prima di guidare però, sì, io ti invito ad andare in una spiaggia in Cina.
2: Sì.
0: Ok? Si chiama, sei già preoccupato, io lo
2: sì,
0: so.
2: Sì, in Cina.
0: Con la Cina in generale.
2: No, suppongo ci sia molta gente, già ho capito, infatti.
0: Sì. Si chiama Dameisha Beach, si trova, sì, a Shenzhen in Cina, e a quanto pare sembra un piccolo angolo di pace, se lo vedi forse di notte alle 4 di notte, sì, insomma alle 3 di notte, cose varie. Ma pensate che ci arrivano addirittura fino a 120.000 persone, tutte là, tutte ammucchiate.
2: Non fa per te.
0: No. In pratica dicono giustamente: se perdi tuo figlio qui, fai prima a farne un altro,
2: sì,
0: no?
2: Sicuramente,
0: perché è impossibile trovarlo. Tra le altre cose, l'ombrellone è un miraggio, ovviamente, no? Lo spazio personale è un ricordo molto lontano, la possibilità di entrare in acqua senza conoscere altre 15 persone è solo fantascienza, perché tu capisci,
2: certamente,
0: su 120.000 persone, no, qualcuno che conoscerai c'è pure, no?
2: Sicuro. No, non è per me. Non ci andrò mai,
0: neanche per me. Meglio, a quel punto forse è meglio il divano, perché sarà, sì, appiccicato, che a malapena puoi muovere la luce,
2: certo,
0: tu capisci.
1: No, ma mi domando, riescono a farsi il bagno tutti insieme?
0: Tutti insieme, allegramente, mano nella mano, appassionatamente si tuffano. Quindi c'è sempre chi sta peggio di noi, quindi se ci lamentiamo,
2: consoliamoci.
0: Del tanto caos in spiaggia, magari in Italia, sappiate che i cinesi stanno messi peggio di noi. C'è una spiegazione però a tutto ciò.
2: Sì,
0: perché vanno tutti là, solo lì in quella spiaggia. Che c'ha di bello questa spiaggia?
2: Buona saperti.
0: Perché non devi prendere la macchina, ci arrivi con la metro,
2: c'è
0: proprio la fermata, com'è che si chiama, Baubiccio, com'è che si chiamava, finisci quella lì,
2: sì,
0: arrivi là e quindi non hai problemi neanche di parcheggio, capito? Beh, stanno avanti sempre, i cinesi stanno avanti. Senti, tu che sei stata in Cina, no, tu sei stata in Giappone.
1: No, sono stata in Giappone e ho fatto soltanto scalo a Shenzhen.
0: Ah, ok, come parlano i cinesi, cioè come annuncerebbero in pala?
1: Giacula.
0: Giacula.
1: No, la R non c'è.
0: Non c'è.

0: che abbiamo conosciuto col duo storico Simon and Garfunkel, vero Ale?
1: Sì, sì, Art Garfunkel e Paul Simon.
0: E si chiama Paul.
1: Lui si chiama Paul.
0: Uno
1: infatti
0: potrebbe dire, ah, è Simone.
1: È Simone.
0: No,
1: cioè,
0: è Paul.
1: No, è Paul, è Paul, certo.
0: Simpatici, dopo tre ore anche noi, insomma, siamo arrivati a una certa, come si suol dire. Ma vi ricordiamo domani, stavo dicendo prossima settimana, non so perché, per me già siamo al venerdì.
2: Dopo quello che abbiamo subito.
1: Certo. Un giorno che va
0: no,
1: una
0: domani,
1: settimana.
0: Domani, sì, domani da mezzogiorno alle 15 siamo sempre qui.
1: Esatto.
0: Monica D'Angelis.
1: Domani tu dalle 12 alle 13
0: esatto
1: starai con me.
0: Pure domani.
1: E dalle 13 alle 15 con Monica.
0: Ah, va benissimo, sì, va benissimo. Sì. Ok, tutto a posto. Allora, qui i fantasmi non ci sono in studio, no, ma io a volte sento cose strane in cuffia e quindi me le tolgo oggi.
1: È meglio, sì.
0: Meglio sì, così, meglio sì, così. Sì. Allora, in questo lunedì che succede? Nulla, noi ce ne andiamo via. Una cosa che bisogna sempre fare, anche noi uscendo da qua, mettere il navigatore però. Perché se non abbiamo ascoltato bene gli aggiornamenti sul traffico, poi rimaniamo là nel traffico, giusto?
1: E chi sta in radio non deve mai stare in coda, perché sarebbe
0: mai
1: il colmo.
0: E infatti è il colmo. È il colmo. Io uscita da qua ci sto sempre, pensa.
1: Ecco, pensa un po'.
0: Pensa quanto l'ascolto, Monica.
2: Dai, ve aggiorniamo subito la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Bologna abbiamo un traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 116. Strada Sasso Marconi Nord e il bivio con la variante di Valico in direzione di Firenze, invece code a tratti per traffico intenso. Sulla 8 Milano Varese all'allacciamento con la 36 Pedemontana e Gallarate in direzione di Varese abbiamo una coda per un veicolo fermo al chilometro 28 e 800. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 8 e 800.
0: È stato bello finché è durato, grazie a tutti, ci troviamo domani, ciao Ale.
1: Ciao.
2: Ciao. Facciamo

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. In primo piano l'incontro che si è appena concluso tra Giorgia Meloni e il primo ministro del Portogallo Luis Montenegro. In diretta da Palazzo Chigi c'è per noi Carla Macrellino.
3: Sì, si apre una nuova pagina di una relazione molto proficua. La Presidente del Consiglio, al termine del colloquio e anche del pranzo di lavoro qui a Palazzo Chigi col primo ministro del Portogallo, Luis Montenegro, prima visita, lo ricordiamo, dopo 12 anni, sottolinea la collaborazione intensa tra i due paesi. Firmato un documento per un dialogo più strutturato, la Premier ha anche ricordato la sinergia tra i due paesi sul sostegno all'Ucraina, per una de-escalation in Iran, sul piano Mattei, ma ha anche annunciato l'acquisto di 3 fregate costruite in Italia da Fincantieri da parte delle autorità portoghesi. Poi ha parlato di immigrazione. Allora sentiamo un passaggio.
4: Ci siamo confrontati anche sul tema del governo dei flussi migratori, siamo convinti che sia necessario continuare a rafforzare la dimensione esterna, a lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione. Anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
3: E poco fa gli auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro Andy Burnham dalla Premier, che ha sottolineato la sempre più solida collaborazione tra l'Italia e il Regno Unito, certa di un rafforzamento delle sinergie sui dossier fondamentali per le due nazioni. E da Palazzo Chigi è tutto, linea allo studio.
2: E a proposito di Andy Burnham, come avete sentito, è il nuovo premier del Regno Unito, il 7° in soli 10 anni. Nel suo primo discorso da capo del governo laburista ha promesso di restituire al paese stabilità con un piano decennale per raddrizzarne le sorti, riforma della scuola, reindustrializzazione, case popolari, le priorità. In politica estera ha confermato il pieno sostegno all'Ucraina. E torniamo in Italia, perché a Bologna tra oggi e domani la procura darà l'incarico per l'autopsia sul corpo del 43enne morto durante un'operazione di polizia. Il servizio di Giulia Bondi.
5: L'ipotesi di reato è omicidio colposo nel fascicolo aperto dalla procura di Bologna. Ci sono i nomi dei 2 agenti di polizia e dei 4 sanitari che ieri al quartiere Pilastro hanno preso parte all'intervento nel corso del quale è morto Abderrahim Fakir. Il decesso del 43enne poco dopo le 12, dopo che l'uomo, come si vede dal video girato da un balcone, era stato bloccato, ammanettato e chiedeva aiuto. La gente lo colpisce, gli spruzza spray al peperoncino. Fakir sembra calmarsi, invece ha smesso di respirare. A chiamare la polizia erano stati alcuni condomini, perché Fakir avrebbe dato in escandescenza nel cortile del condominio colpendo un'auto e il portone di un garage. Gli operatori di polizia 118, questi ultimi chiamati dagli stessi agenti che temevano una crisi psichiatrica, non sono formalmente indagati ma iscritti nel registro 45 bis, istituito da poco e riservato a indagini su fatti commessi nell'adempimento del proprio dovere. Nel fascicolo non compaiono altri nomi, ma ci sono i video, anche quelli delle body cam degli agenti. Si terrà conto, precisa la nota del procuratore capo Guido, dell'intero sviluppo dei fatti, di più ampia estensione temporale rispetto al video sinora diffuso. Anche l'ausl di Bologna ha fatto sapere di aver avviato un'indagine interna.
2: Il caso di Mario Roggero, il gioielliere in carcere per aver ucciso 2 rapinatori. La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto estero intestato all'uomo e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Lo conferma la stessa Procura, che spiega che l'atto è volto a chiarire la questione indicata genericamente in risarcimento danni dopo la condanna definitiva. Ed è stata confermata in appello la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne che nell'ottobre del 2024 a Rozzano, in provincia di Milano, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31 anni, per portargli via un paio di cuffie. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa e di rapina aggravata, esclusa l'aggravante dei futili motivi. A Parigi adesso, dove per combattere gli affitti troppo cari il comune ha deciso di alzare le tasse sugli appartamenti non locati. Il corrispondente.
6: Troppe le abitazioni a Parigi che non vengono affittate e troppo alti i costi degli affitti. Parte da qui il sindaco della Ville Lumière, il socialista Emmanuel Grégoire, per spiegare le ragioni che hanno portato la sua giunta a raddoppiare le tasse sulle abitazioni sfitte dal 17 al 30% del valore locativo a partire dal gennaio dell'anno prossimo. La maggioranza comunale sta utilizzando una possibilità prevista dalla finanziaria finanziaria votata quest'anno dal governo Le Cornu con l'obiettivo di aumentare l'offerta di alloggi. La misura viene contestata dall'opposizione. Per la destra del gruppo Paris Liberté, guidato da Rachida Dati, il raddoppio della tassa non servirà a nulla. Il comune punta tutto su risultati concreti: 20.000 alloggi da riportare sul mercato a partire dall'anno prossimo e la possibilità di acquistare immobili lasciati senza affitto da destinare ad attività sociali. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Chiudiamo con il calcio. L'aereo con a bordo la Spagna, campione del mondo, è atterrato all'aeroporto di Madrid, dove più tardi sono in programma i festeggiamenti ufficiali. I giocatori saranno ricevuti sia dal re sia dal primo ministro, poi la sfilata sull'autobus scoperto per le vie della capitale, infine musica e spettacolo in Plaza Decibeles. E noi ci fermiamo qui, ora la linea va all'Estate in Onda. Buon ascolto.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

grande pezzo questo di grande Christopher Cross, Ride Like the Wind, è uno dei suoi maggiori successi. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto, questa è Destinazione Pomeriggio, Destinazione Estate, come volete chiamarla. Alessandro De Gerardis, ho il piacere di lavorare con Francesco Ciafardini. Ciao Francesco, buon lavoro anche a te. E allora andiamo subito a dare uno sguardo al confine italo-francese. Noi ogni tanto sconfiniamo con le nostre notizie e andiamo proprio in Francia, al piazzale francese, dove bisogna attendere ben 2 ore e un quarto per poter entrare in Italia. In direzione opposta invece l'attesa è di soli 15 minuti al piazzale italiano destinazione Francia. Code per un mezzo fermo in 8 tra la 36 Piedemontana e Gallarate in direzione di Varese, poi abbiamo code per traffico in A26 tra Masone e il Bivio con la 10 in direzione di Genova. E a proposito di Genova, sulla 10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione della Francia 3 km per incidente. Ci sono anche dei materiali dispersi al chilometro 4 tra Genova Aeroporto e Genova Pelli verso la Francia all'interno di una galleria, quindi fate attenzione. Incidente tra Genova Pelli e Genova Pra in direzione di Ventimiglia, ne abbiamo parlato prima, ci sono delle code, si tratta di 2 auto coinvolte, una sola corsia aperta al traffico. Sempre in A10 code tra San Bartolomeo e Andora verso Genova, 1 km anche tra confine di Stato e Ventimiglia in direzione di Genova. Cambiamo zona, andiamo in A1 tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna, rallentamenti per un mezzo fermo, code tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico verso Firenze. In A14 code a tratti dovute al traffico tra Bologna, Borgo Panigale e il Bivio A13 verso Ancona, code a tratti anche tra il raccordo di Casalecchio e il Bivio con la 1 in direzione Nord. In A14 code a tratti per traffico intenso tra Cesena Nord e Castel San Pietro, 1 ora il tempo di percorrenza in direzione di Bologna. Diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il Bivio A14 code anche a Bologna Casalecchio sul raccordo di Casalecchio, che è interamente trafficato in carreggiata nord dalla 14 fino alla 1. In più abbiamo code tra Bologna Casalecchio e il Bivio A14 in direzione opposta verso la 14. Ugo Vizza, siamo sulla 23 verso Tarvisio, code per traffico intenso e ben 7 km di coda per traffico congestionato tra confine di Stato e Ugo Vizza in direzione di Palmanova. Passiamo al centro Italia, in A1 tra Firenze Scandicce e la variante di Valico verso Bologna, code a tratti, rallentamenti anche tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze, code di 1 km per ripristino incidente tra Orvieto e Attigliano verso Roma, rallentamenti terminati invece sulla variante di Valico tra il Bivio con la 1 e Badia. Arriviamo nella zona di Roma, dove abbiamo code a tratti sulla complanare del tratto urbano della 24 tra inizio complanare e grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo, rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno verso Livorno, un incendio interessa la 1 con riduzione della visibilità a causa del fumo tra San Vittore e Caianello, rallentamenti per ripristino incidenti in A14 tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Pescara, incendio anche in A16 tra Pomigliano e il Bivio con la 1 e poi ancora pedoni sulla 16 a Napoli Est in entrambe le direzioni. Terminati i rallentamenti sulla 16 tra Avellino Ovest e Avellino Est, abbiamo un altro incendio, questa volta siamo in A16 tra Lacedonia e Candela, incidente poi sulla 16 tra il Bivio A14 e Cerignola Ovest verso Napoli, veicolo in fiamme tra Sarno e Palma Campania, e qui siamo sulla 30 Caserta Salerno direzione Caserta al chilometro 35. Detto questo, si torna alla musica con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rai Radio.

0: Isoradio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica, stanno per scoccare le 15:30 e do il benvenuto, anzi oggi il bentornato in studio a Claudio Campobasso. Ciao Claudio.
1: Ciao Alessandro, ciao a te e agli ascoltatori di Isoradio.
0: Allora, ti sei fatto un viaggetto con Angelo Torchetti, adesso viaggerai un po' in mia compagnia e intanto per chi invece è in viaggio, perché il nostro è solo un viaggio virtuale, per chi è in viaggio veramente, ricordo le code a tratti in A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino, attese da entrambi i lati del traforo del Monte Bianco, 2 ore e un quarto dal lato francese, 15 minuti dal piazzale italiano. Code per un mezzo fermo in A8 tra la 36 Piedemontana e Gallarate in direzione di Varese, poi abbiamo in A26 tra Masone e il Bivio con la 10 in direzione di Genova, code per traffico intenso sulla 10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia, 3 km per incidente, poi abbiamo code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il Bivio con la 7 verso Genova, ancora materiali dispersi tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione della Francia, all'interno di una galleria, attenzione al chilometro 4. Code a tratti anche tra Confine di Stato e Ventimiglia direzione Genova, code poi sulla 1 e cambiamo zona tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico verso Firenze.
1: Andiamo in A14 Bologna Taranto, dove ci sono code a tratti in direzione di Bologna tra Faenza e Imola, qui i tempi di percorrenza sono di 25 minuti. Poi sul raccordo di Casalecchio allo svincolo di Bologna Casalecchio, coda per traffico intenso in entrata per entrambe le direzioni. E sempre raccordo di Casalecchio, coda per traffico intenso in direzione dell'autostrada Milano-Napoli tra Bologna-Casalecchio e Bologna-Casalecchio A1 Milano-Napoli. Per quanto riguarda invece la 23 Palmanova-Tarvisio, coda per traffico congestionato stimata di 7 km tra autostrada Torino-Trieste in direzione dell'autostrada Torino-Trieste tra il confine di Stato e Ugo Pizza.
0: Bene, tra poco l'appuntamento con Summer Breeze, faremo un viaggio nel tempo attraverso i successi delle estati di tanti o pochi anni fa.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Allora, siamo al nostro appuntamento, come già anticipato, con questi vecchi successi. Non vi dirò i titoli, vi dirò solo alla fine, indovinateli voi o cercate di spremere le vostre meningi. La prima canzone è del 1981, la seconda è del 2015 e la terza è dell'estate del 1961. Allora, via con Summer Breeze.

0: E termina qui il nostro viaggio nel tempo. Abbiamo viaggiato nel 1981 con Kool & The Gang e la loro Get Down On It, poi siamo passati al 2015 con Baby K e Giusy Ferreri, Roma Bangkok, e abbiamo terminato con questo pezzo veramente quasi preistorico, 1961, quando Calienta el Sol dei Los Hermanos Rigual. Dopo questo viaggio nel passato, un viaggio nel presente.
1: Sono le 15:44 ed è il momento di collegarsi col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
2: Grazie e un buon pomeriggio anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Il traffico al momento è sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 23 Palmanova a Tarvisio, dove ci sono 7 km di coda tra il confine di Stato e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste per il traffico congestionato. Il tratto si percorre in circa 40 minuti. Ci spostiamo e andiamo in Liguria sulla 10 Genova-Savona, dove si sono formati 2 km di coda. Siamo tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Pegli per chi viaggia verso Ventimiglia. Questo per la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata. Il tratto si percorre in circa 20 minuti. Sulla vicina A26 dei Trafori le code sono invece per i flussi intensi tra Masone e la A10 per chi viaggia verso Genova, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Situazione simile anche sulla A14 Adriatica tra Faenza e Imola verso Bologna, con tempi di circa mezz'ora, il doppio rispetto al normale. In direzione opposta, code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e la A13 Bologna Padova, qui i tempi sono di 20 minuti. Situazione che ritroviamo anche sulla 1 Milano Napoli. Il tratto tra Firenze Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna si percorre in circa 35 minuti. E sempre sulla 1 per lavori di ripristino, incidente, si formano 2 km di coda tra Orvieto e Attigliano verso Roma, con tempi di attraversamento di 25 minuti. Andiamo ora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia per segnalare 1 km di coda tra Cavenago e Trezzo verso Brescia per un camion in avaria. Il traffico circola su 3 corsie. Infine al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa al piazzale francese per chi è diretto in Italia sono di circa 1 ora e 45 minuti. Queste al momento le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.
3: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
4: Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Rai Isoradio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
5: Grazie!

0: Bene, bene, bene, bene, era Bruno Mars con Oh My Soul. Tra poco le notizie del traffico romano con Roma Servizi Mobilità, tra qualche minuto. Intanto diamo questa notizia, ribadiamola, sulla 16 tra il Bivio a 14 e Cerignola Ovest verso Napoli, a chilometro 160, un incidente che vede coinvolto un solo autoveicolo, non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. Altro incidente tra Faenza e Forlina, 14 in direzione Ancona, tamponamento tra due auto sulla corsia di emergenza al chilometro 77. La causa che provocava le code tra Cavenago e Trezzo è andata a risolversi, ma le code, come spesso succede, rimangono ancora per un po', sebbene la tendenza sia la diminuzione. Sto parlando della 4 tra Cavenago e Trezzo, dove il veicolo fermo è stato rimosso, ma ci sono ancora degli incolonnamenti residui, direzione Est Brescia. Poi occhio, ci sono dei pedoni che stanno vagando in prossimità del chilometro 8600 sulla 1 tra Milano Sud e lo svincolo di Melegnano in direzione di Milano. Poi segnaliamo al momento sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione Firenze dei rallentamenti.
1: Andiamo in A10, Genova-Ventimiglia, ci sono materiali dispersi al chilometro 4 in direzione di Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Pegli. I materiali si trovano in galleria in questo momento. Sulla A10 Genova-Ventimiglia si è creata una coda proprio a causa di questi materiali, della stimata di 2 chilometri. Andiamo sulla 30 Caserta Salerno tra Sarno e Palma Campania in direzione di Caserta, traffico rallentato. E poi sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attigliano c'è una coda per ripristino di incidente stimata di 2 chilometri in direzione di Roma.
0: Adesso Gianna Nannini con Meravigliosa Creatura.

0: Roma, servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E andiamo a vedere la situazione nella capitale, per noi c'è Simona Innocenti, buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio. Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Ardeatina e Romanina in carreggiata esterna, in interna si rallenta invece tra Nomentana e Tiburtina. A causa di un incidente, rallentamenti in via Tiburtina nel tratto compreso tra via degli Ausoni e via dei Reti. Lavori in corso invece in viale Eritrea, la strada è chiusa al traffico in direzione di Corso Trieste tra via Lucrino e via Lago di Lesina. Prosegue la stagione estiva del Teatro dell'Opera al Circo Massimo. Questa sera a salire sul palco sarà Edoardo Bennato. Dalle 19 previste chiusure al traffico in via del Circo Massimo, tra via della Greca e piazzale Ugo La Malfa, in via della Ramassima di Ercole e in via di Cerchi tra piazza di Porta Capena e in via della Ramassima di Ercole. Sarà sospesa anche una fermata bus in via dei Cerchi. Dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità è tutto e nello studio.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Qual è la tua missione?
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
8: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Jason Derulo, Want to Want Me, e parliamo di eccessivo calore di fronte a una siccità eccezionalmente prolungata e al calo della portata del fiume Adige sotto la soglia critica. Il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompascher, ha firmato un decreto che introduce norme severe sull'uso dell'acqua nei settori privato, pubblico e agricolo. Il provvedimento valutato dalla Commissione per l'emergenza idrica punta a ridurre il consumo idrico e a impiegare in modo mirato le risorse disponibili al fine di garantire l'approvvigionamento di acqua potabile e contenere il più possibile le ripercussioni della siccità sull'agricoltura, sull'ambiente e sull'economia. Tra le misure principali scatta il divieto assoluto di irrigare aree verdi private, pubbliche ad uso turistico nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 19. Le bagnature saranno consentite solo ogni 3 giorni e per lo stretto necessario. Vietate anche il lavaggio privato delle auto con acqua potabile, la pulizia idrica di strade e piazze, e in agricoltura è stop all'irrigazione a pioggia tra le 6 e le 21 per gli impianti non a goccia o privi di turnazione, mentre i gestori dei bacini artificiali dovranno modulare i rilasci per sostenere l'Adige. L'acqua è una risorsa limitata, serve la responsabilità di tutti per garantire gli approvvigionamenti delle prossime settimane, ha dichiarato Kompascher. L'assessore all'ambiente Peter Brunner e quello all'agricoltura Louis Walker hanno ribadito l'importanza di evitare ogni spreco. I controlli sui prelievi e sul rispetto dei parametri saranno effettuati dai comuni e dalle stazioni forestali. Diamo di nuovo un'occhiata a qualche aggiornamento.
1: Sì, ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove è appena avvenuto un incidente al chilometro 8. Siamo tra lo svincolo di Melegnano e Milano Sud in direzione di Bologna. Sulla A30 Caserta-Salerno c'è traffico rallentato al chilometro 35 tra Sarno e Palma Campania in direzione di Caserta, e sulla A23 Palmanova-Tarvisio coda per traffico congestionato in direzione autostrada Torino-Trieste tra Tarvisio Nord e Ugovizza.
0: Musica safe, buona domenica.

0: Another con Talk to You, sono le 16:13, la voce che sentite è di Claudio Campobasso in compagnia del maestro Alessandro De Gennaro.
1: Grazie per il maestro.
0: Allora, torniamo un attimo a dare uno sguardo alla viabilità sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. C'è traffico rallentato al chilometro 208, sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e la 7 Milano-Genova. Per chi viaggia verso Genova c'è coda per traffico intenso. Andiamo sulla 4 Torino-Trieste tra Sesto San Giovanni e... il sistema è stato aggiornato, quindi ho perso.
1: Ogni tanto partono.
0: Ogni tanto.
1: Sì.
0: C'è. Eccolo qua. E la 7 Milano-Genova in direzione di Genova. C'è coda per traffico intenso. Poi sulla variante di Valico c'è tra la variante di Valico e Badia. Per chi viaggia verso Firenze, traffico rallentato a causa di traffico intenso.
1: Ricordiamo anche Traglio e Firenzuola, rallentamenti per i materiali dispersi. Siamo sempre in variante di Valico, direttissima se preferite. Andiamo poi sulla 1 per ricordare la presenza di questo incendio che sta riducendo la visibilità per il fumo tra San Vittore e Caianello. Attenzione, poi altro incendio anche in A16 tra Pomigliano e Bivio con la 1. Rallentamenti per un mezzo fermo in A30 tra Sarno e Palma Campania direzione Caserta. C'è un veicolo in fiamme all'interno di questo tratto. Siamo al chilometro 35 e si tratta di un camion.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

The Bowser con Magnetic. Sono le 16:24 e il viaggio pomeridiano su Raiso Radio continua con molti aggiornamenti. Un incidente intanto sulla 1 tra lo svincolo di Melegnano e Milano Sud in direzione di Bologna, coinvolti un'auto e un camion. Altro incidente riguarda sempre l'autosole tra Fiorenzuola e Fidenza, direzione sud Bologna. Code tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico in direzione di Firenze e tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti. Code a tratti anche in A1 tra Firenze e Scandicce e la variante di Valico verso Bologna, 30 minuti il tempo di percorrenza. Occhio, c'è un veicolo fermo tra Firenze in Prunete e Firenze Sud verso Roma in galleria, chilometro 297.8. Code di 2 km per ripristino incidente in A1 tra Orvieto e Attigliano verso Roma. C'è un incendio che riduce la visibilità in A1 tra San Vittore e Caianello e quindi massima attenzione al chilometro 705. E poi torniamo al tratto appenninico, questa volta siamo sulla variante di Valico, tra il Bivio A1 e Badia verso Firenze, rallentamenti che troviamo anche tra Aglio e Firenzuola, in questo caso non per traffico bensì per la presenza di materiali dispersi. Arriva Irama con Cabana.

0: Coldplay Higher Power, scoccano le 16:32 e abbiamo qualche novità sul bivio tra la 1 e la 22. Si sono formati incolonnamenti da Bologna verso il Brennero, preceduti dalle code a tratti tra Modena Sud e il bivio con la 22 in direzione di Milano. È stato rimosso il veicolo che era fermo tra Firenze Imprunete e Firenze Sud in direzione di Roma. Andiamo poi sulla 4, dove ci sono code a tratti per traffico tra Cormano e il raccordo di Viale Certosa verso Torino, code in A7 tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena in direzione di Genova, code anche tra Genova Aeroporto e il bivio A7 verso Genova, code a tratti tra Confine di Stato e Ventimiglia, un chilometro in direzione del capoluogo ligure. Sulla 11 rallentamenti per materiali dispersi tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione di Firenze. Poi A14 code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 1 in direzione nord, incidente tra Borgo Panigale e il raccordo di Casalecchio verso Ancona al chilometro 6, code a tratti per traffico tra Borgo Panigale e il bivio A13 in direzione di Ancona e Faenza Imola, tratto interessato ancora da code a tratti in direzione di Bologna. A Rimini Sud incidente negli svincoli di uscita per entrambe le provenienze, tamponamento fra due auto, siamo al chilometro 127 e 400. Diramazione per Ravenna, code tra Ravenna e il bivio con la A14, sul raccordo di Casalecchio abbiamo code tra Bologna Casalecchio e il bivio A14 in direzione sud. Vi ricordo ancora il traffico congestionato sulla 23 tra Tarvisio Sud e Ugovizza in direzione sud verso Palmanova e novità da Roma, tratto urbano della 24 tra tangenziale est e inizio complanare verso il raccordo, code a tratti le troviamo anche sulla complanare tra inizio della stessa complanare e grande raccordo anulare in direzione del raccordo. Rivediamo anche i tempi di attesa al traforo del Monte Bianco: dal lato francese occorre attendere un'ora e 45, 30 minuti l'attesa al piazzale italiano.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ti ricordo ancora Fabio Concato, io invece vi ricordo che adesso ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie, un buon pomeriggio anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete, vediamo le principali eccezioni che interessano la A30 Caserta-Salerno, dove segnaliamo 1 chilometro di coda tra Sarno e Palma Campania verso Caserta per una bisarca in avaria all'altezza del chilometro 35. Sono disponibili 3 corsie al traffico. Andiamo sulla A14, la Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna, ci sono code di 1 chilometro per un camion in avaria con i flussi che viaggiano su 2 corsie. Nella stessa direzione, code per il traffico intenso tra Borgo Panigale e la 1 Milano-Napoli con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Situazione che ritroviamo anche sulla 1, il tratto tra Firenze Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna si percorre in 30 minuti. E sempre sulla 1 più a sud, per lavori di ripristino incidente si formano 2 chilometri di coda tra Orvieto e Attigliano verso Roma con tempi di percorrenza di 25 minuti. Andiamo ora sulla A7 Milano-Genova per segnalare code per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena verso il capoluogo ligure. I tempi qui sono di 15 minuti. E concludiamo con il traforo del Monte Bianco. I tempi di attesa al piazzale francese per chi è diretto in Italia sono di 1 ora e 45 minuti, mentre sono di 30 minuti al piazzale italiano per chi viaggia verso la Francia. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

Polis con Cast and Losing You. Ci avviciniamo al GR1 delle 17, poi ci ritroveremo subito dopo. Nel frattempo è in aumento la coda tra Fiorenzuola e Fidenza sulla 1 in direzione sud Bologna, 1 chilometro di coda, l'incidente al chilometro 88 e 2, un camper ribaltato in scarpata e, come spesso capita, ci sono delle code per curiosi dal lato opposto, tra il Bivia 15 e Fiorenzuola in direzione di Milano. Sempre in A1 tra Reggio Emilia e Parma verso Milano rallentamenti per traffico, abbiamo poi code a tratti tra Modena Sud e il Bivio con la 22 verso Milano che arrivano fino al Bivio, tra la 1 e la 22 in direzione nord interessano chi da Bologna è diretto verso il Brennero. Code per traffico in A1 tra Sasso Marconi Nord e la variante Rivalico verso Firenze, poi rallentamenti anche tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione però di Bologna. A tratti troviamo code in A1 con tempo di percorrenza di mezz'ora tra Firenze e Scandicci e la variante Rivalico direzione Bologna e si sta lavorando per ripristinare la viabilità a seguito di un incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Ci sono 2 chilometri di coda. Lucio Battisti, prendila così, poi GR1, ci ritroviamo dopo.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: E studio Vanessa Giovagnoli a Bologna alle 19. La manifestazione indetta dal sindaco Lepore dopo la morte del 43enne durante un'operazione di polizia. 6 le persone iscritte nel nuovo registro delle annotazioni preliminari, i 4 operatori dell'ambulanza e 2 agenti intervenuti. I fatti sono più estesi rispetto al video diffuso in rete, fa sapere la procura. E la procura di Salerno indaga per omicidio sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito, il cui corpo carbonizzato è stato ritrovato a Deboli. Il servizio di Andrea Siano.
3: Solo l'autopsia potrà chiarire come morto Luigi Esposito, 53 anni, il giornalista sportivo che si faceva chiamare Luca, il cui corpo è stato trovato ieri carbonizzato lungo una strada interpoderale a Eboli, in provincia di Salerno. Il medico legale avrebbe riscontrato una ferita alla testa, forse un colpo d'arma da fuoco. Vicino al cadavere anche il bossolo di un proiettile. Chi ha dato alle fiamme i resti di Esposito ha lasciato intatta la sua auto, parcheggiata davanti a un cancello poco lontano. La scoperta del corpo in maniera casuale dopo che i vigili del fuoco hanno spento le fiamme dell'incendio segnalato da una guardia giurata. La zona del ritrovamento è di quelle molto isolate, di notte non è illuminata. La procura di Salerno parla di un possibile omicidio efferato. Le indagini scavano nella vita professionale e privata di Esposito. Di certo c'è che non era un dipendente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Come pare lui stesso raccontava, tessera da pubblicista, numerose collaborazioni sportive con siti e TV locali, non s'era mai occupato di inchieste di nera o giudiziaria, circostanza che farebbe escludere la pista legata al crimine organizzato. Da ricostruire le ultime ore trascorse ad Agropoli, sempre nel Salernitano, oltre alla rete di relazioni personali che molto potrebbero dire su questo delitto.
2: La crisi diplomatica tra Italia e Russia dopo che il nostro governo ha espulso 2 addetti militari della federazione di base a Roma con l'accusa di spionaggio. Oggi Mosca ha comunicato al nostro Ministero degli Esteri che un addetto militare italiano e un suo collaboratore verranno a loro volta espulsi dalla Russia. Decisione senza motivo e atto di plateale ritorsione, il commento del vice premier Tajani. Pieno sostegno all'Ucraina è stato confermato dal nuovo primo ministro britannico Andrew Burnham, che si è insediato a Downing Street dopo l'addio di Starmer. L'ex sindaco di Manchester, nel suo primo discorso da capo del governo laburista, ha elencato le priorità per restituire al paese stabilità con un piano decennale, a partire dalla riforma della scuola, le case popolari e la reindustrializzazione. Al nuovo capo del governo britannico gli auguri di buon lavoro della Premier Meloni, che a Palazzo Chigi ha ricevuto il primo ministro del Portogallo, Luis Montenegro. Migranti e difesa tra i temi del colloquio. Ha annunciato l'acquisto da parte di Lisbona di 3 fregate realizzate da Fincantieri. In Spagna, a Madrid, il pomeriggio dei festeggiamenti ufficiali per la squadra campione del mondo di calcio rientrata dagli Stati Uniti. Giocatori ricevuti dal re e dal primo ministro, poi la parata su un autobus scoperto per le vie della capitale. A Barcellona, invece, il nuovo direttore tecnico dell'Italia, Paolo Maldini, e il suo consigliere Leonardo hanno incontrato Pep Guardiola per presentargli il loro progetto per la nostra nazionale. Il nome del tecnico catalano è tra quelli in lizza per la panchina azzurra con Pirlo e Mancini. Grande musica, nuovi talenti, star internazionali in Toscana per Virtuoso e Belcanto Festival. Da domani al 2 agosto, decine di appuntamenti tra Lucca, Firenze e Pisa con un potente messaggio di pace.
4: Più di 40 appuntamenti nel cuore della Toscana con giovani talenti e maestri di fama mondiale, un repertorio che spazia dal barocco a oggi e che si riassume nel tema di quest'anno, intrecci sonori. Al centro del cartellone di Virtuoso e Belcanto un messaggio etico e sociale, il progetto sinfonico Musica e Pace, che vedrà sul palco i giovani strumentisti del festival assieme ai colleghi delle accademie Barenboim Said di Berlino e Siviglia, che accolgono musicisti provenienti da Israele, Palestina, Africa e Medio Oriente. il direttore artistico Riccardo Cecchetti.
1: Musica e pace intende la musica come mezzo per il dialogo. Avremo partecipanti da 41 paesi del mondo, molti di questi sono paesi in guerra, e l'orchestra diventa una metafora di collaborazione, concetto sviluppato insieme a realtà internazionali, fra cui l'Accademia diretta dal maestro Barenboim.
4: Un altro focus dell'undicesima edizione è dedicato al tema musica e donna, che si articola in conferenze, concerti, scoperte.
1: Musica e donna vuole dare valore al contributo femminile nella storia della musica, contributo negletto per centinaia di anni.
4: Claudia Faiens, GR1.
2: Ci fermiamo qui, la linea all'Italia in diretta.
5: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: E sulle note di Gloria Gaynor torniamo ad aggiornare la situazione in strada. Sono le 17:11, questa è Raiso Radio, al microfono Claudio Campobasso con Alessandro De Gerardis. Alla parte tecnica saluto Max Gambino e torniamo sulla 1. Sulla 1 Milano-Napoli c'è una coda per curiosi di 4 km con tendenza all'aumento in direzione di Milano tra Parma La Spezia e Firenzuola. Sulla 4 Torino-Trieste, traffico rallentato in direzione di Brescia tra raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni. Andiamo a vedere la situazione sempre allo svincolo di Bergamo, c'è coda per traffico intenso in uscita da Milano. Sulla 7 Milano-Genova, coda per viabilità esterna che non riceve in direzione sud, quindi in direzione di Genova, tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, coda per traffico intenso tra Genova Pegli e la 7 Milano-Genova in direzione di Genova.
1: Continuiamo in A10 tra confine di Stato e Ventimiglia verso Genova. Un chilometro di code a tratti, poi code per incidente nel raccordo tra la 10 e la 6 tra Savona Vado e il bivio con la 6 in direzione di Genova. Anche allo svincolo di Savona Vado in entrata verso Genova abbiamo code per incidente. Altro incidente tra Firenzuola e Fidenza verso Bologna, 3 chilometri di coda con tendenza all'aumento, l'incidente al chilometro 88 e 200, un camper ribaltato in scarpata. Poi andiamo al nord-est, sulla 23 tra Carnia e Gemuno Zoppo in direzione di Palmanova, rallentamento per traffico intenso. In A1 tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna, code a tratte. Ricordiamo anche le code perché si sta lavorando a ripristinare la viabilità a seguito di un incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Novità dalla 1 a sud di Roma tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, rallentamenti per un mezzo in fiamme che diciamo che può interessare anche la carreggiata opposta, visto che le fiamme stanno provocando fumo che riduce la visibilità. Il veicolo che ha preso fuoco è al chilometro 641.

Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Sono le 17:20, questa è ancora Raiso Radio, non avete cambiato assolutamente sintonia. Non vi preoccupate, siamo sempre noi in questa destinazione pomeriggio molto movimentato. Vi ricordo in particolare questo veicolo in fiamme che ancora interessa il tratto della 1 tra Frosinone e Ceprano, in direzione sud ci sono dei rallentamenti. Poi a 14 code per un mezzo in avaria, un chilometro tra Pedaso e Fermo in direzione di Ancona, abbiamo anche rallentamenti tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara, e poi andiamo sulla tangenziale di Napoli dove oltre a dei pedoni che sono segnalati abbiamo anche code per traffico nel tratto tra Capo di Chino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, pedoni anche sulla 16 a Napoli Est in entrambi i sensi. Domato l'incendio che interessava la 16 tra Pomigliano e il bivio con la 1. 883 lo strano percorso.

0: Le 17:28 minuti, siete su Iso Radio. Andiamo a vedere la situazione sulla 1 Milano-Napoli, dove è avvenuto un incidente tra Firenzuola e Fidenza. Per chi viaggia verso Bologna, c'è stato un ribaltamento di un camper all'altezza del chilometro 88 e 200 e il traffico transita su due corsie. Per lo stesso incidente registriamo 6 km di coda per curiosi in direzione opposta, tra il bivio per la A15 Parma La Spezia e Firenzuola verso Milano. A chi viaggia in direzione di Bologna consigliamo di uscire a Firenzuola e di rientrare a Fidenza dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.
1: Andiamo a vedere anche la situazione sul raccordo di Casalecchio, dove ancora ci sono code per traffico tra Bologna, Casalecchio e il bivio A14 in direzione sud, sempre nell'area bolognese, ma in A14 code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 1 in direzione dell'Autosole, code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio A13 direzione sud Ancona e tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna, 4 km di coda per un mezzo fermo. Novità anche dalla 13, rallentamenti per un mezzo fermo tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione di Padova. Risolte le code per la presenza di materiali dispersi sulla 1 a Firenze in Pruneta e abbiamo ancora code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico in direzione di Bologna. Vi ricordo ancora, si sta lavorando per ripristinare la situazione a seguito dell'incidente tra Orvieto e Attigliano in A1 direzione Roma. Ci sono 2 km di coda e ancora l'incendio alle porte di Roma tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio. Prudenza in entrambi i sensi per la presenza di fumo.

0: Vasco Rossi, va bene così, e non va invece tanto bene sulla 1 tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Ci sono questi incolonnamenti, ma vediamo nel dettaglio qual è la situazione collegandoci con l'ingegner Primo Ruben Di Natale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio, ingegnere.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, raccontiamo un po', anche se l'abbiamo già anticipato noi, comunque rivediamo per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, cosa è successo e come si stanno svolgendo le operazioni in quel tratto.
1: Sì, allora, circa un'ora fa, intorno alle 16.30, c'è stato un incidente sull'autostrada 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, nel tratto compreso tra la stazione di Fiorenzuola d'Arda e quella di Fidenza. L'incidente ha visto coinvolto un mezzo soltanto, ma si è trattato di un camper con a bordo 4 persone che è uscito fuori strada in modo del tutto autonomo, probabilmente a causa di un colpo di sonno, però comunque la dinamica è ancora in fase di analisi da parte della polizia stradale. Nella dinamica dell'incidente, ecco, consideriamo che si tratta di una famiglia, quindi c'erano a bordo anche dei bambini, e ovviamente si è reso necessario intervenire sul posto in modo massiccio, quindi con tante squadre, sia da parte delle nostre squadre di viabilità che pattuglie di polizia stradale, il personale del 118 che è intervenuto anche con il soccorso, e ovviamente più di una pattuglia di polizia stradale. Questo ovviamente per prestare i primi soccorsi, certo, alle persone coinvolte, considerando appunto che si tratta di una famiglia. Il risultato comunque dal punto di vista dei feriti è che ci sono rimasti feriti tutte e quattro le persone, ma di cui tre in modo lieve sono state portate comunque soccorse in codice verde, mentre uno dei due adulti è stato portato via con il soccorso in codice rosso. Questo ovviamente ha comportato la chiusura di una corsia per permettere la gestione dei soccorsi, che in direzione Bologna ha formato questi 6 km di coda in aumento, che, compresi nel tratto tra Fiorenzuola d'Arda e Fidenza in direzione sud. La presenza di numerosi mezzi di soccorso, nonché dell'elisoccorso, comunque sta comportando anche in direzione nord, purtroppo, la formazione di code per curiosi. Ed è questa la coda che in questo momento sta paradossalmente generando più rallentamenti, perché in direzione nord abbiamo fino a 9 km di coda, che sono compresi tra la stazione di Parma e quella di Fiorenzuola. Ricordo che in direzione nord ci sono 3 corsie libere al traffico, quindi sono tutte le corsie libere al traffico. Quindi il rallentamento è derivato soltanto dalle persone che rallentano in modo improprio, se mi permette di dirlo, andando in direzione Milano. Questo quindi genera anche dei rischi di ulteriori tamponamenti che in questo momento non hanno senso, ecco, se mi permette questo.
0: Sì, ma questo comunque è sempre il problema delle code per curiosi, che a volte poi diventano addirittura più lunghe di quelle della carreggiata opposta, perché inevitabilmente la gente è curiosa e guarda, e quindi crea problemi dove non ci dovrebbero essere.
1: Ecco, per quanto riguarda i tempi di percorrenza, comunque per percorrere la coda in direzione Bologna ci vogliono in questo momento circa 25-30 minuti, e anche 30 minuti sono necessari per percorrere la coda in direzione Milano. Quindi il consiglio a chi, per chi è all'ascolto, è di utilizzare le stazioni precedenti. Quindi chi è diretto a Bologna si consiglia di utilizzare la stazione di Fiorenzuola d'Arda oppure Piacenza Sud, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare alla stazione di Fidenza dopo l'incidente. In direzione nord invece si consiglia di uscire alla stazione di Parma, anche lì seguire la strada statale 9 via Emilia e rientrare alla stazione di Fiorenzuola d'Arda, in questo caso per superare la zona interessata dall'incidente. I tempi di risoluzione momento non sono ancora certi, perché sono ancora in corso le operazioni di soccorso. Pensiamo almeno un'ora a partire da adesso, considerando che il mezzo che è invaso l'autostrada, che è uscito fuori strada, comunque ha danneggiato la rete di recinzione, e servirà a ripristinarla immediatamente una volta comunque rimosso il veicolo. Ovviamente questo avverrà comunque senza chiudere ulteriori corsie. Comunque al momento pensiamo che entro un'ora al massimo verranno date tutte le corsie al traffico.
0: Bene, grazie all'ingegner Primo Ruben Di Natale, buon lavoro a lei e a tutta la sua squadra. Intanto noi abbiamo una notizia molto importante per i nostri ascoltatori in viaggio sulla 26, perché tra il nodo con la 4 e Gemme in direzione di Gravellona Toce sta transitando un veicolo contromano. Siamo al chilometro 134, siamo in carreggiata nord e il veicolo sta andando in direzione sud, ma dalla parte appunto sbagliata, quindi massima attenzione, massima prudenza. All'occorrenza, se avete la possibilità di fermarvi in sicurezza, fatelo, e comunque rallentate ed evitate di utilizzare le corsie di sorpasso, viaggiate il più possibile a destra sulla corsia di marcia. Adesso linea alla regia.
2: Istat. Notte con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!

Nana, e allora alle 17.55 arrivano i saluti da parte di Alessandro Gerardi. Si ringrazio anche Claudio Campobasso che ha viaggiato per qualche chilometro con me. Ringrazio Max Gambino la parte tecnica e Francesco Ciafardini che si sono alternati. Tra poco con voi ci sarà Simone Mercurio fino alle 21. E già prontissimo, carico. L'Alessandro Gerardi, se l'appuntamento è per domani, ci sentiamo a partire dalle 9, saremo insieme fino alle 13. Buon proseguimento di ascolto, buona serata a tutti voi su Rai Isoradio. Ciao.

Ed eccola qui, Diana Ross. Diana Ross, Stop in the Name of Love, 18 e 2 minuti su Rai Radio. Ben trovati dopo Alessandro De Gerardis, che insomma insieme al nostro alla nostra new entry Claudio Campobasso, detto anche, come qualcuno vi avrà ricordato, Claude Lowfield, è stato insomma con noi, con voi ascoltatori da qualche ora a questa parte. Ben trovati. Io ritrovo invece Max Gambino, DJ alla parte tecnica, e Francesco Ciaffa Ciaffardini. Eccolo qui, viene così, Ciaffa Ciaffardini, che sarà con me, no? Anche tu, in tandem, tutte e due. 3-4, ahimè sì, dice lui, è sempre molto simpatico, molto carino. 3-4-8-103-10-10, non vi dico cosa sta facendo dall'altra parte del vetro. Allora, ben trovati, ripetiamo, 3-4-8-103-10-10, il nostro numero per WhatsApp, SMS, qualora vogliate mandarci notizie, raccontarci dove siete, cosa fate, dove andate. Ma su strada vedo ci sono un sacco di situazioni critiche, per così dire. Cominciamo dal tratto della 1 tra Parma e Fiorenzuola. Qui ci sono 9 chilometri di code per curiosi. Sì, per curiosi, ve la leggo tutta la nota di Autostrade per l'Italia. C'è stato un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 88 e 200 che ha visto il coinvolgimento di un camper. Il traffico transita su due corsie. Per lo stesso incidente, come dicevamo, ci sono 9 chilometri di code per curiosi, ovvero coloro che dall'altra parte della carreggiata, dove non c'è nulla, si rallentano, guardano e quindi creano ulteriori code, cose che non si dovrebbe fare. Queste code per curiosi sono tra Parma e Fiorenzuola verso Milano. Chi viaggia in direzione di Bologna viene consigliato di uscire a Fiorenzuola, ecco qui, di rientrare a Fidenza dopo aver percorso la statale via Emilia. Invece chi è diretto verso Milano viene consigliato di uscire a Parma, percorrere ancora la via Emilia e rientrare in autostrada a Fiorenzuola. Quindi questa è la situazione che troviamo sulla 1, sia in direzione sud verso Bologna, sia in direzione nord verso Milano. C'è poi un incidente ancora sulla 1, ma tra Fabbro e Chiusi, direzione nord verso Firenze. In questo caso vediamo che c'è un'auto in corsia d'emergenza, l'incidente al chilometro 422. La 1 in questa giornata, in questo pomeriggio del 20 luglio, è molto bersagliata da situazioni. C'è anche un veicolo in fiamme tra Frosinone e Ceprano e conseguente coda al momento di 3 chilometri. Poi sulla 4 anche qui un incidente a Milano Est, siamo al chilometro 138 e 300 direzione ovest verso Milano, è coinvolta un'auto insieme a un camion. Altri 3 chilometri di coda anche sulla 10 tra Spotorno e il Bivio, con la fine della complanare di Savona direzione est verso Genova. Buone notizie ne abbiamo, sì, è risolto il veicolo contromano, come già vi hanno detto i miei colleghi in precedenza. C'era un veicolo sulla 26 tra il nodo con la 24 Torino-Trieste e Gemme in direzione nord verso Gravellona. Fortunatamente questo veicolo contromano è stato fermato, è stato dunque risolto l'allarme. Poi andiamo al traforo del Monte Bianco. Per chiudere sul piazzale francese direzione sud verso Courmayeur c'è un'ora, sono di un'ora e 15 minuti di tempo d'attesa, quindi relativa coda, e poi 30 minuti nel piazzale italiano in direzione nord verso Chamonix. Ricordiamo ancora una volta 348 103 10 10. Dove siete, cosa fate, dove andate?

Il cielo d'Irlanda, Fiorella Mannoia, che in questi giorni sta iniziando il suo tour del progetto Fiorella Canta, Fabrizio e Ivano, Fabrizio De Andrea, ovviamente Ivano Fossati, e insomma un tour dove chi se non lei, visto che Fabrizio ai noi non c'è più, Ivano è da qualche annetto ormai che insomma Ivano Fossati non vuol far musica, si è ritirato, ha appeso le corde vocali al chiodo, per così dire, quindi insomma concerti suoi non se ne vedono ai noi più, e quindi chi se non la brava, bravissima interprete Fiorella Mannoia per cantare i grandi successi sia di Fabrizio che Ivano, andata a cercare per beccare le sue tante date della tournée, appunto Fiorella Canta, Fabrizio e Ivano. Sono le 18:14 minuti su Rai So Radio, ancora ben trovati, torniamo su strada andando su quei tratti di cui ancora non abbiamo parlato, ovvero sulla Firenze, Pisa, Livorno. Ci sono diverse situazioni di code non identificate, non dettagliate, non abbiamo nessun tipo di dettaglio, code immaginiamo solo per traffico congestionato sotto al chilometro quando non sono quantificate. Dunque ci sono code in uscita da Firenze sia a San Miniato che a Santa Croce sull'Arno, poi code all'Astra a Signa in uscita da Firenze anche in questo caso, poi tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione est verso il capoluogo toscano, e infine tra Firenze Scandicci e l'Astra Signa verso ovest verso Livorno. Questo per quanto riguarda la cosiddetta Fipili. Andiamo sulla 14 dove tra Bologna Borgo Panigale, il bivio tra 14 e la 1, ci sono code a tratti anche in questo caso per traffico intenso in direzione nord verso la A1, poi code a tratti per traffico intenso anche nel tratto che lega Borgo Panigale con la 13 Bologna Padova in direzione sud verso Ancona, e poi tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione nord verso la A1 stesso, a cui c'è un tempo di percorrenza che viene quantificato da Autostrade per l'Italia di 30 minuti. C'è un nuovo incidente sulla 1, in questo momento arriva sui nostri sistemi, siamo tra Caianello e San Vittore, direzione nord verso Roma, al chilometro 686. Poi sulla 4 a Milano Est, un'auto e un camion, chilometro 138 e 300. Sono tanti i messaggi che cominciano a piovere al 348 103 1010, che ci raccontano dove siete, cosa fate, ma anche cosa state organizzando per le ferie. Alcuni l'hanno già passato.

0: sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente. Però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone. E con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rai Isoradio.

18 e 24, Chris De Sarandi, si chiama così, alle 18 e 25 su Rai Soradio. Allora, ieri tantissimi ascoltatori, tantissimi visioni ovviamente della finale del mondiale, vedo tantissime critiche, tantissime opinioni riguardo una partita che forse per molti è stata anche parecchio noiosa, no? L'Argentina praticamente ha fatto solo due tiri in porta in 120 minuti, praticamente al 119esimo, al 120esimo minuto dei tempi regolamentari più i due supplementari, poi non è non pervenuta, lo stesso Messi non ha toccato palla, quindi come dire meritatissima la vittoria della Spagna. La Spagna che ritorna a Madrid, leggevo adesso sul Corriere, sul sito del Corriere dello Sport, con la Coppa del Mondo e tutta la squadra indossa la maglia celebrativa speciale. È stata una finale anche nuova, innovativa, non è mai successo né che ci fosse in una finale mondiale il cosiddetto cooling break o hydration break, ovvero questi 5 minuti tra all'interno del primo tempo, all'interno poi del secondo tempo, in cui i calciatori si in qualche modo idratano, bevono, e quindi ci sono le pubblicità, ovviamente si vendono spazi pubblicitari, e poi soprattutto la prima volta che la finalissima dei mondiali di calcio veniva giocata con tra primo e secondo tempo uno show, un reale concerto, praticamente mezz'ora di concerto. Abbiamo visto Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, Shakira, insomma grandissimo, Tom Cruise che declamava le lodi al calcio e allo sport. Qualcuno ha criticato abbondantemente, insomma, questa cosa, questa scelta, e poi insomma abbiamo visto anche la premiazione da parte di Infantino, di Trump, che in qualche modo si voleva imbucare nella foto che celebrava l'alzata della Coppa dei Campioni spagnoli. Voi cosa ne pensate? Pensate, vi è piaciuto questo finale di mondiale? Vi è piaciuto il concerto, soprattutto in mezzo a tra primo e secondo tempo? È una cosa che in qualche modo, come la penso io, ammazza in qualche modo quello che è il calcio reale e vero. 348 103 10 10.

0: 18:30 in diretta su Raiso Radio, ci colleghiamo con Rai Meteo e con il tenente colonnello Daniele Cesarin. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati ai gentili ascoltatori. Al nord cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, con nuvolosità più compatta su aree alpine e prealpine centro-orientali, con occasionali rovesci o temporali che si attenuano per la sera su parte lombarda in particolare. Inoltre continuano per le prossime ore le piogge e i temporali che stanno interessando le aree appenniniche emiliane. Al centro e sulla Sardegna, cielo sereno su tutte le regioni, con nuvolosità presente solo lungo l'Appennino Umbro, con piogge e qualche temporale localizzato e rapido esaurimento nelle prossime ore. Nella notte foschie tendenti a nebbia lungo le zone costiere tirreniche. Al sud e sulla Sicilia, cielo sereno ovunque, con qualche fenomeno residuo su Puglia centrale e settentrionale. Dalla tarda serata anche qui foschie tendenti a nebbia su aree costiere tirreniche. Passando alle temperature, minime in diminuzione solo in Lombardia occidentale, altrove stazionarie. Infine i venti, deboli al regime di brezza ovunque. Con questo ho concluso, ringrazio per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.

0: E a proposito di grandissimi, sentiamo questo finale. Fammelo sentire, Max.
1: Quella che non ha futuro.
0: Eh sì.
1: Sarà la musica che gira intorno.
0: Saremo
1: noi che abbiamo nella testa un maledetto mondo.
0: Poesia allo stato puro, il grandissimo Ivano Fossati, la musica che gira intorno, che ci manca tantissimo dal vivo, tantissimo le sue produzioni. Dicevamo a proposito di Ivano Fossati, ne parlavamo prima, a proposito di Fiorella Mannoia, che è in giro in questi giorni col suo progetto Fiorella Canta Fabrizio di André e Ivano Fossati, insomma. Eccolo qui, sarà la musica che gira intorno, 18:36 su Rai So Radio. Abbiamo ascoltatori molto pignoli, devo dire, insomma, per non definirli in altri modo. Roberto, ti salutiamo, ti ringraziamo. Ovviamente ci dice: avete dato un'informazione sbagliata riguardo alla finale di ieri sera. L'Argentina non ha fatto due tiri in porta, ne ha fatti due, ma entrambi fuori dallo specchio della porta. Portiere spagnolo praticamente inoperoso. Sì, insomma, ti do assolutamente ragione, carissimo, carissimo Roberto. È stato così. L'Argentina, tra l'altro, in questo mondiale, sì, una gran squadra, gran carattere, anche troppo, devo dire. Insomma, si è scatenata, parrebbe, una mezza rissa anche alla fine, con un paio di loro, insomma, che hanno picchiato gli spagnoli. Poi hanno, leggevo anche sul Corriere e sulla Gazzetta, che hanno rivolto le spalle ai spagnoli, che festeggiavano, e non è una cosa sportiva se è davvero così. Vabbè, insomma, lo sport è anche questo, è anche questo. 3:48:103:10:10. Allora, io tornerei su strada, perché sono degli ultimi aggiornamenti che vogliamo dare. Andiamo sulla 7, la Milano-Genova, dove c'è una scorta di veicoli per veicolo fermo. Siamo tra il chilometro 112 e il chilometro 117. Ancora permane la situazione di coda sia tra Parma Fiorenzuola, quindi in direzione nord verso Milano, per curiosi, ai noi, sia per incidente. Paradossalmente la coda per incidente è più corta, più breve, 5 km contro 8 per curiosi. E vediamo la nota di Autostrade per l'Italia. C'è stato il coinvolgimento nell'incidente di un camper al chilometro 88 e 200, siamo in direzione verso Bologna. Il traffico transita su tutte le corsie per lo stesso incidente. Registriamo invece, come dicevamo, 8 km per curiosi in direzione opposta. A chi viaggia in direzione di Bologna viene consigliato di uscire a Fiorenzuola e di rientrare a Fidenza dopo aver percorso la via Emilia. A chi è diretto verso Milano si consiglia di uscire a Parma, percorrere la via Emilia e rientrare in autostrada a Fiorenzuola. I curiosi, questo danno incredibile che fanno 8 km di coda per curiosi.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Rai Isoradio.

0: 4 su Rai Isoradio. Allora siamo giunti al momento di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia ancora una volta in questo pomeriggio. Allora ciao, buon pomeriggio anche a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Allora partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli perché resta l'incidente in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna, ci sono 5 km di coda. Tengo a precisare che adesso il traffico scorre su tutte le corsie, i mezzi di soccorso sono in corsia di emergenza, quindi 3 corsie al traffico. Resta anche la coda in direzione opposta, ovvero verso Milano, per curiosi, di 8 km. Una coda tra Parma e Fiorenzuola con tempi di percorrenza di circa 45 minuti. Traffico elevato in autosole anche nell'area umbra laziale tra Fabbro e Chiusi in direzione di Firenze. Ci sono 3 km di coda per un incidente dovuto a un camion che ha avuto lo scoppio di un copertone e si è andato a scontrare contro le barriere di sicurezza. Poi c'è traffico di 2 km tra Orvieto ed Attigliano in direzione di Roma per ripristino di un incidente e, ahimè, un altro camion che ha avuto un incidente tra Caglianello e San Vittore in direzione di Roma sta causando 3 km di coda. Anche qui il traffico scorre solo su di una corsia. Procediamo poi in A4, la situazione è stabile, c'è traffico intenso solo in uscita da Bergamo, mentre in A8 Milano-Varese restano le code per traffico intenso tra Milano Nord e Origi Ovest per chi viaggia verso Varese. Poi in A11 Firenze e Pisa Nord invece c'è un tamponamento tra due vetture in corsia di sorpasso, sta causando 3 km di coda tra il bivio con l'A1 Milano-Napoli e Prato Est per chi viaggia verso Pisa. Tempi di percorrenza e netto miglioramento in A14 Bologna-Taranto, resta ancora traffico intenso tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli, così come tra Bologna-Borgo Panigale, sempre la 1 in direzione di quest'ultima. Queste le principali notizie, da Autostrade per l'Italia è veramente tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Rai Isoradio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
3: Grazie!

su Raiso Radio, 18:57. Tra un po' accendiamo la TV perché arrivano i titoli del TG3. Allora, c'è una coda per veicolo in fiamme sulla 12, la Genova Rosignano. Siamo tra lo svincolo di Carrodano e Brugnato Borghetto Vara, in direzione proprio di Rosignano. Code a tratti, dunque, che si stanno creando proprio per questo veicolo in fiamme nel tratto. Ancora segnaliamo anche sulla 7 Milano-Genova, code per un chilometro per traffico intenso tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest dello stesso capoluogo lombardo in direzione appunto dello stesso. Sono le 18:58, tra un po' arriveranno ovviamente, come detto, i titoli del TG3.

0: La morte di Abderrahim Fakir, ammanettato a Bologna, inchiesta su due agenti e quattro operatori sanitari, scatta il nuovo scudo penale, il legale della famiglia, non indaghi la polizia. Fratelli d'Italia e Lega, intervento delle forze dell'ordine adeguato. Forza Italia chiede prudenza, le opposizioni accertare la verità, Piantedosi venga in Parlamento. Caso Roggero, sequestrati 50.000 euro su un conto estero. La difesa di Musk, polemica su un video creato con l'intelligenza artificiale, Vannacci Gladiatore condanna a morte Schlein e Conte. Andrew Burnham, il nuovo premier del Regno Unito, il leader laburista assicura di avere un piano per dare stabilità. Starmer promette sostegno e dice lascio un paese migliore. Operazione contro la criminalità giovanile, 500 arresti, molti minori. Al TG3 il ministro Valditara, no ai social sotto i 15 anni, partito l'iter parlamentare del disegno di legge. La Spagna, campione del mondo, è atterrata a Madrid, incontri istituzionali, poi la parata. 104 partite iniziate con la festa di Città del Messico e tanti gol, quasi 3 a gara. Mbappé davanti a tutti, meglio di Messi.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, alle 19:05 su Rai Su Radio. Bentrovati ancora questa seconda ora di diretta. Simone Mercurio al microfono, Francesco Ciaffa e il Ciaffardini alla parte tecnica. Ciao Francesco, bentrovato. Allora, parlavamo insomma di questo finale di mondiali di calcio che sono giocati Stati Uniti, Canada e Messico, la vittoria della Spagna. Vedo in questo momento sulle TV spagnole, ma anche sulle nostre all news, ogni tanto girano le immagini della nazionale che è già a Madrid, ricevuta dal primo ministro Sanchez proprio in Spagna. E insomma, alcuni hanno storto il naso di fronte a una partita che è durata tanti minuti, ma soprattutto di fronte al cosiddetto half time, cosiddetto mezzo tempo, appunto, dove sono state giocate non delle partite di calcio, ma in quella mezz'ora da primo e secondo tempo c'è stato un vero e proprio concerto praticamente con Madonna, Justin Bieber, Robbie Williams e tanto altro. Cosa ne pensate? Abbiamo chiesto, arrivati tanti messaggi. Liliana da Cremona: il calcio ha le sue regole storiche, la sua tradizione, spero davvero che non arrivi a stravolgere lo sport solo per inseguire un modello americano. Enrico da Modena punta il dito sullo spettacolo: un intervallo così lungo ha spezzato il ritmo della partita, a dire il vero lo show non mi ha nemmeno entusiasmato troppo. Filippa, che ci scrive da Trapani: ormai stiamo importando tantissime usanze d'oltreoceano, paura che tra un po' vedremo questi show lunghissimi anche nelle nostre partite di Serie A. Chissà, potrebbe essere, ai noi, una cosa che accade. Lisa da Treviso: mentre guardavo lo show continuavo a pensare ai calciatori, è vero, ci ho pensato anch'io, calciatori fermi negli spogliatoi, un raffreddamento muscolare così lungo rischia solo di provocare infortuni alla ripresa, insomma anche alterare per quanto riguarda lo sport quello che la partita. E infine, per chiudere, c'è Aldo che è da Perugia, la mette giù con un approccio sintetico quanto spietato e filosofico allo stesso tempo: meno male che c'era lo spettacolo prima e durante la partita, perché la noia è stata la vera regina di questa finale, manco fosse un incontro di Inter.

0: Buonasera. Hanno fatto più figura Francia e Inghilterra, hanno dato molto più spettacolo.
1: Beh, 10 gol, mica male Francia e Inghilterra, infatti 4-0 solo nel primo tempo con la Francia sotto. E sì, è così, tanti messaggi stanno arrivando riguardo alla partita di ieri, poi anche Americo che ci scrive: un mondiale così noioso non si era mai visto. Direi che la critica è abbastanza concorde su questo aspetto. Allora, andiamo sui tratti non gestiti da autostrade per raccontare anche quanto sta accadendo proprio in quei tratti. Traffico sostenuto nel Milanese con la tangenziale S di Milano, dove ci sono rallentamenti tra Gobba e Linate in direzione della A1, con code a tratti tra Rogoredo e l'allacciamento con la tangenziale nord verso Lecco. Code inoltre allo svincolo di Carugate in uscita verso la stessa Lecco. Sulla tangenziale ovest, code a tratti tra l'allacciamento con la 1 e Settimo Milanese in direzione della A8, mentre sulla A7 Milano-Genova si registra un chilometro in ingresso a Milano. Altre criticità: traffico rallentato anche sulla statale 73 Senese Arentina per un incidente in direzione della statale 1, ovvero l'Aurelia, e poi sulla Salaria per lavori di manutenzione che sono proprio tra Pagese, e l'innesto con la statale 78 Piceno. Infine andiamo in Sicilia, al sud, sulla 19 Palermo-Catania. Ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni per un incendio nei pressi dello svincolo di Gerbini, e poi sulla statale 162 della Valle Caudina c'è traffico rallentato a causa di un veicolo in fiamme nei pressi di Afragola. Allora arriva Pino, non me scuccia, eh già, non me scuccia.

0: eccole qui, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore alle 19:25 su Rai Isoradio. Allora, sono tanti i messaggi che arrivano ancora al 348 103 10 10 riguardo all'Halftime Show, questo concerto praticamente di quasi mezz'ora che si è svolto tra primo e secondo tempo della finalissima dei mondiali di calcio questa sera. C'è praticamente una unanimità da parte di tantissimi, la maggioranza di chi ci scrive, di chi ci manda vocali, per quanto riguarda il non apprezzamento per vari motivi di questa che molti definiscono un'americanata fuori luogo. E poi c'è anche il discorso tecnico, ovvero i 15 minuti che secondo il regolamento del calcio devono essere tali e non di più, perché insomma altrimenti si altera quello che è il risultato sportivo. Tra quelli che hanno gradito lo show c'è la nostra amica Alessandra da Reggio Calabria, che risponde così al discorso dei 15 minuti.
1: Sì, questo è vero, sono consentiti 15 minuti di pausa, ma sappiamo benissimo che gli americani fanno queste cose spettacolari, così insomma, per cui per me forse perché io amo tantissimo
0: e non amo il calcio,
1: la musica. Puoi vedere Robbie Williams, a me Robbie Williams mi fa impazzire da sempre come artista. È stata una cosa bella, una bella coreografia, cioè, capito? Che ti devo dire?
0: No, non mi convinci.
1: Poi è chiaro che ognuno, insomma, certo. Ma a me è piaciuto, l'ho trovato per nulla noioso. È una cosa nuova.
0: Va bene, Alessandra, ti faccio una domanda.
1: Baci.
0: Baci, baci a te. Ma ti piace il calcio, carissima Alessandra? Perché chiaramente chi ama lo sport e chi ama il calcio forse coloro che non hanno apprezzato questa cosa. Grazie Alessandra. Allora andiamo agli aggiornamenti, perché c'è una novità in questo momento che arriva sui nostri sistemi, niente di grave, semplicemente un aggiornamento riguardo quelle che sono le code in questo momento sulla A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello, direzione sud verso Roma. Sono 4, aumentano a 4 km di coda per un veicolo fermo, diminuiscono invece i chilometri di coda per incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione sud verso Bologna, e anche in parte insomma diminuiscono anche i chilometri di coda per Curiosi dall'altra parte, direzione nord verso Milano, per lo stesso motivo. Ricapitoliamo la nota di Autostrade per l'Italia, dove c'è stato il coinvolgimento di un camper per un incidente all'altezza del chilometro 88 e 200 tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, appunto 2 chilometri per l'incidente, in direzione opposta il traffico transita su tutte le corsie, in direzione opposta si registrano invece 6 chilometri di coda per Curiosi tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, e questa non è una cosa buona. A chi è diretto verso Milano, Autostrade consiglia di uscire a Parma, percorrere poi la statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada a Fiorenzuola.

di calcio ancora, non è. Parrebbe che in queste ore qualcuno sta cercando di concretizzare il prossimo commissario tecnico degli azzurri. Ci sono rumors che parlano di Pepe Guardiola, nuovo CT della nazionale, che pare non sia solo una suggestione. Secondo quanto riportato da alcuni media, Paolo Maldini e Leonardo nel weekend scorso hanno incontrato a Barcellona proprio l'ex allenatore del City, un tentativo concreto per farlo diventare il prossimo commissario tecnico degli azzurri. Vedremo. Il problema, giustamente, come parlavamo con il nostro Francesco Ciafardini, il problema non è tanto l'allenatore, ma i vivai dei giocatori italiani che non ci sono più, non vengono più seguiti per bene. I giocatori giovani non li fai poi crescere e giocare nella nazionale maggiore, non li fai giocare in Serie A prima ancora, e quindi crescere come dovrebbero crescere. Poi è chiaro che non funziona, al contrario la Spagna fa giocare giovanissimi campioni, integra tantissimi altri come Yamal, per esempio, insomma l'abbiamo visto ieri, 19 anni, Barcellona.

che gli arrivava fino alle caviglie. E infine, quando poi insomma il fratello, quando Yamal, quando Lamine ha vinto la coppa, è sceso sul prato, insomma si sono abbracciati tra i coriandoli e con la medaglia al collo, la medaglia d'oro al collo e la coppa in mano, che lo stesso piccoletto si baciava. E era incredibile, immagino a 3 anni vivere una cosa del genere, veramente veramente bella. 19:40, tra l'altro noi i nostri giovani non sapranno ancora, non conoscono quello che la vittoria di un mondiale di calcio, perché l'ultimo mondiale, Francesco, da a memoria, 2006, no? Per la nazionale italiana, quindi 20 anni, esatto, chi c'ha 20 anni oggi non ha mai visto la nazionale italiana giocare ai mondiali, ha visto vincere gli europei, che sono stati qualche anno dopo, se non sbaglio nel 2000 e... suggeritore, non ti ricordi, comunque più recente, sicuramente era piccolo, però manca da troppo tempo un bel successo per la nazionale italiana.

0: con questa Heart of Gold, alle 19:47 su Raiso Radio, e stiamo aspettando tutti il ritorno. Abbiamo voglia di vedere questi grandi dinosauri nuovamente all'opera. Neil Young, se tornasse a suonare in Europa, in Italia, ovviamente sarebbe accolto alla grandissima. Qualche mese fa proprio si è visto nuovamente dal vivo in alcune esibizioni, e insomma vedremo se ci sarà qualcosa nel prossimo anno in Europa. Già invece sono state annunciate alcune date in Inghilterra, anche in Italia, a Roma, di Mister Premio Nobel Bob Dylan. Non vediamo davvero l'ora di rivedere, perché questi dinosauri sono così, sono giganteschi, è bellissimo rivederli. Io Dylan l'ho visto due volte dal vivo, sicuramente è un artista che va apprezzato come artista, con la A maiuscola. Poi se sei lì e vuoi il greatest hits, Dylan non è un artista che al concerto ti fa il greatest hits, quindi bisogna apprezzare un altro tipo di cosa in maniera più profonda, un concerto per Addicted del grande menestrello. Allora, sulla 1 si riducono ancora 4 km di coda tra Parma e Fiorenzuola, siamo in direzione nord verso Milano, traffico rallentato e intenso ancora sulla 1 anche tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, in direzione nord verso Bologna. Sulla stessa A1, in seguito di incidente tra Fabbro e Chiusi, in direzione nord verso Firenze, al chilometro 422 c'è stato lo sbandamento di un camion in corsia, e una corsia è solo dedicata al traffico. Ci sono 4 km di coda con tendenza ovviamente in aumento. Rimaniamo sulla 1 perché un altro incidente tra Caianello e San Vittore è accaduto in direzione nord verso Roma, al chilometro 686. Qui ci sono 3 km di coda con tendenza a crescere anche in questo caso. Andiamo sulla A11 invece, Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Montecatini. Qui c'è una coda in seguito a un veicolo fermo in direzione ovest verso Pisa. E infine chiudiamo col traforo del Monte Bianco. C'è un tempo di attesa di 30 minuti, sul piazzale francese in direzione sud verso Courmayeur. Poi, a proposito di menestrelli, adesso lo annunciamo, 4 km dicevamo tra Fabbro e Chiusi in direzione nord verso Firenze. A proposito di menestrelli, con la PFM, il grandissimo Fabrizio De André. Tra un po', subito dopo, accendiamo la TV perché arrivano i titoli del TG1.
1: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di

0: Morto durante un fermo a Bologna, coinvolti in 6 tra poliziotti e soccorritori. Al TG1 la telefonata al 112, piante dosi, fiducia in polizia e magistratura. Maggioranza giù le mani dei poliziotti, prosegue confronto su legittima difesa. Opposizioni no a strumentalizzazioni, le priorità sono altre. Gioielliere in carcere, la procuratrice generale al TG1. Quando arriverà richiesta di grazia valuteremo. Chiesto sequestro di 50.000 euro. Trump, Iran pagherà per soldati USA uccisi, gli Houthi, bloccheremo porti sauditi nel Mar Rosso, Meloni, ogni sforzo per de-escalation Hormuz. Il giallo di Eboli, domani l'autopsia sul giornalista ritrovato carbonizzato in un sacco, la sorella al TG1, siamo distrutti, non aveva nemici. Afa e caldo al centro-sud, domani 18 bollini rossi, ma la tregua è vicina, preoccupa la grandine, danni in Lombardia, chicchi grandi come albicocche. In Spagna esplode la festa dopo la vittoria dei mondiali, le furie rosse ricevute dal re e da Sanchez, poi bagno di folla nelle strade di Madrid. L'eredità Summer stasera su Rai 1, subito dopo il nostro TG. Riparte in versione estiva il popolare game show condotto da Marco Liorni e con lui torna anche la mitica ghigliottina. Novità, una parola indizio in più, ma solo tagliando il montepremi.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Eccoli qui, Beatles con Lady B alle 20:02 in diretta su Rai Sua Radio per questa ultima ora insieme al sottoscritto. Bentrovati ancora da Simone Mercurio. Ma sgambino alla parte tecnica, sto vedendo le immagini che arrivano direttamente da Madrid, dai circuiti internazionali, con la città, la capitale spagnola, letteralmente invasa da milioni di persone. Il pullman dei campioni del mondo della Roja, delle Furie Rosse, che attraversa il centro di Madrid, circondata appunto dalle bandiere della Spagna. Veramente bello, un bello spettacolo di, oltre insomma essere una squadra orgogliosamente bella anche a vedersi, con il loro palleggio giovane che fa onore a quello che è lo sport del calcio. Allora, 22 minuti, lo ripetiamo, 348 103 10 10, questa è Rai Iso Radio. Tanti messaggi che arrivano dappertutto, sia dalla strada, sia dalla strada quando state tornando a casa, sia dalla strada in quanto autostrada, quindi perché siete in viaggio, oppure da casa. Sono anche coloro che, mentre magari preparano per la cena, per cucinare, ci scrivono al 348, ripetiamolo, 348 103 10 10 di Rai Iso Radio. Pian piano la situazione sulla rete autostradale va chiudendosi, va tranquillizzandosi. Permangono, ai noi, ancora soprattutto sulla 1 delle situazioni aperte. Le due principali sono quelle della 1 tra Parma e Fiorenzuola, dove ci sono 4 chilometri di code per curiosi. Dalla parte opposta, quindi siamo in direzione nord verso Milano, code per curiosi, dove c'è stato l'incidente invece tra Fiorenzuola e Fidenza. Praticamente l'incidente è stato ormai ore fa, non c'è più praticamente coda, sono sotto al chilometro. 4 invece permangono, ai noi, per questi curiosi, che poi cosa avranno da curioseggiare non si sa. La multa la farei a tutti questi che curioseggiano dall'altra parte di dove è venuto un incidente. Sulla 1 ancora incidente tra Firenze Sud e Incisareggello, siamo in direzione sud verso Roma, chilometro 311, coinvolte 3 auto, in questo caso in direzione sud verso la capitale. Poi tra Fabbro e Chiusi, anche qui un incidente al chilometro 422, sbandamento camion, una corsia, quella dedicata al traffico, si è creata in questo caso nella direzione stessa dell'incidente, fortunatamente, ma si è creata una coda pertinente di 4 chilometri in direzione nord verso il capoluogo toscano. Sono 3 invece i chilometri tra Caianello e San Vittore, anche qui in seguito all'incidente, che però è stato risolto, in direzione nord verso Roma. E adesso il rock, questo pezzo è di qualche anno fa, ma questa è la nuova versione di Am.

0: eccoli qui.
1: Ritmo della sera.
0: Ritmo della sera.
1: Con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
0: Grazie signorina, 20 e 12 minuti su Raiso Radio. Allora, vedevo che insomma questi giorni avete i ragazzi e siete a Roma, volete non andare al mare ma girare la città, e fa un po' troppo caldino per stare in giro per le strade durante il giorno. Ci sono due, come dire, mostre, esposizioni interessanti che non annoieranno sicuramente i ragazzi, e quindi lì c'è, cioè, anche l'aria condizionata per noi più adulti, ma sono cose che piaceranno anche a noi. Anzi, adesso che ho visto questa cosa, mi sa che ci porto le mie nipoti nei prossimi giorni. Infatti ci sono all'Appia Joy Park, sono immersi nel verde, troverete la mostra Dinosauri in carne ed ossa, riproduzione a grandezza naturale dei giganti della preistoria, che faranno fare un tuffo indietro di milioni d'anni. Si tratta proprio di un percorso interamente all'aperto, ecco, qui niente aria condizionata, però va bene, insomma interessante comunque, dove vi ritrovate a tu per tu con il T-Rex, il Diplodoco e decine di altre specie riprodotte a dimensione reale con scientifica accuratezza. Una bella esperienza per fare un po' di movimento ai ragazzi senza farli annoiare. Il costo del biglietto è di 12 euro, poi c'è ovviamente il ridotto per i ragazzi dai 4 ai 17 anni e anche per gli over 65 a 10 euro. Quindi molto interessante questa mostra Dinosauri in carne e ossa all'Appia Joy Park in via Annia Regilla qui a Roma. Se invece la vostra passione, la passione dei vostri ragazzi, la creatività di precisione, volete rimanere in pieno centro, in questo caso c'è sicuramente l'aria condizionata, quindi c'è più fresco, qui in via della Cordonata, a due passi da via Nazionale, la mostra di mattoncini Lego più imponente d'Europa. Si tratta di centinaia di sculture giganti, ho visto le foto, sono praticamente a misura reale, dalla riproduzione del Titanic a intere cittadine in movimento, fino a personaggi della Marvel e di Star Wars. E tra l'altro, con un piccolo supplemento, si può anche vedere insomma una galleria intera in 3D per fare foto con illusioni ottiche. Anche qui il costo è i 12 euro, insomma un piccolo dispendio, ma sono due mostre molto interessanti che i ragazzi sicuramente potranno apprezzare, ma non solo. E quindi i dinosauri, e quindi le costruzioni Lego da una parte, per una giornata o più giornate molto interessanti dove i ragazzi si divertiranno, e anche noi adulti, diciamo la verità, quando ci sono queste cose ci piace.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Rai Radio.

atmosfere sofisticate di Suki Waterhouse con questa Notting Hill, nuovo singolo per questa modella, attrice, cantante britannica, una che veramente sta facendo di tutto negli ultimi tempi. Adesso anche questo pezzo definibile indie rock. Qui alle 20:30 su Reso Radio, l'ultima mezz'ora insieme al sottoscritto Simone Mercurio, ma Sgambino alla parte tecnica. Allora, tornando su strada, vediamo che le notizie pian piano vanno scemando, fortunatamente. Permangono ovviamente alcune, permangono, abbiamo già detto, i 4 chilometri di code per curiosi, incredibile, tra Parma e Fiorenzuola in direzione nord verso Milano, in seguito all'incidente che c'è stato nell'altro versante tra Fiorenzuola e Fidenza, dove l'incidente è stato risolto. La coda pure permane però dall'altra parte, e l'incidente era in direzione sud verso Bologna, 88 e 200. Per questo incidente risolto sono disponibili al momento 2 corsie. Tra Firenze Sud e Incisa Reggello anche qui c'è una coda in seguito a un incidente, è un veicolo fermo anche in direzione sud verso Roma, 5 km, tendenza in aumento. Tra Faber Chiusi, altro incidente, sbandamento di un camion, una corsia è quella dedicata al traffico e ci sono 2 km di coda in direzione nord verso Firenze. Poi tra Pistoia e Montecatini sulla 11 Firenze Pisa Nord, anche qui nonostante la causa risolta per un veicolo fermo, ci sono 2 km di coda con tendenza in aumento.

Malone insieme a Morgan Wallen, I had some help, e anche io avrei bisogno di un aiuto, insomma, perché a volte capita che ci sono delle serate in cui sai cosa fare, magari sei invitato da amici a fare qualcosa, poi capita l'occasione che magari arriva qualche amico da fuori, una nipote che non abita a Roma ma abita da qualche altra parte, scartabelli quello che è il programma della città e non trovi una cosa idonea in quella sera, unica sera all'anno che non c'è, che c'è quella persona che sta arrivando da fuori Roma, perché stare a Roma è una responsabilità, quando vivi, non so se lo pensa anche chi vive a Firenze, chi vive a Napoli, chi vive a Torino, chi vive a Milano, chi vive a Venezia, parliamo delle grandi città d'arte italiane, chi vive nelle grandi città culturali e d'arte italiana, no, ha una responsabilità, perché poi quando arrivano gli amici da fuori devi un po' in qualche modo portarli e intrattenerli a trovare, a fare da cicerone, se non sono autonomi, a vedere delle cose importanti, se ci tieni a stare con loro, e dunque insomma devi stare lì a cercare, e non sempre, a parte il solito monumento, solito tra virgolette, solito museo, solito tra virgolette, magari quella serata non c'è nulla e tu stai lì, facciamo una pizza e va bene così, o andiamo al solito cinema. Allora 348 103 10 10, c'è traffico intenso ancora nell'area di Milano, siamo sui tratti non gestiti da autostrade, parliamo della tangenziale est dove ci sono code in uscita allo svincolo di Carugate Brugherio in direzione di Lecco, sulla 12 si registrano anche qui delle file di auto tra Carrodano e Brugnato Borghetto Vara in direzione di Rosignano a causa di un veicolo in fiamme. Infine in Sicilia sulla diramazione A29 Alcamo Trapani, traffico rallentato nei pressi dello svincolo di Segesta in direzione della stessa Trapani per un veicolo fermo.

20:50 Raiso Radio in diretta, gli ultimi sgoccioli delle nostre tre ore insieme. Tra un po' è già pronta la nostra Giusy Panara per le sue tre ore e mezzo circa, insomma fino a mezzanotte dintorni, qui in diretta su Raiso Radio. Allora andiamo agli ultimi aggiornamenti, sono davvero poche le notizie a quest'ora. Permangono i 4 km di coda per veicolo fermo tra Firenze Sud e Cisareggello, poi traffico intenso sulla 1 tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico, direzione nord verso Bologna. Per il resto, come dire, si sono spente fortunatamente anche per Giusy, che mi seguirà tutte le notizie in questo momento sulla rete autostradale. Ovviamente permangono quelle che sono le chiusure per lavori della notte, come accade sempre durante la settimana, e comunque è ancora è troppo presto per cominciarvi a raccontarla. Andando ai tratti non gestiti da autostrade, ci sono criticità sulla 12 Genova Rosignano, dove si registrano code tra Carrodano e Brugnato Borghetto Vara in direzione di Rosignano a causa di un veicolo in fiamme. Poi le solite, per così dire, code e traffico nell'area di Milano, sulle tangenziali, il tangenziale est, dove ci sono code in uscita allo svincolo di Carugate Brugherio Nord in direzione di Lecco, code anche sulla tangenziale nord in uscita a Sesto San Giovanni Sud Cologno Monzese verso la Milano Meda per traffico intenso. Infine andiamo al sud, dove sulla diramazione A29 Alcamo Trapani c'è traffico rallentato nei pressi dello svincolo di Segesta in direzione di Trapani per un veicolo fermo. E dunque salutiamo e ringraziamo Max Gambino, DJ, lo chiamo così, alla parte tecnica. Tra un po' arriva il GR1 alle 21 e subito dopo Giusy Panara a tenervi compagnia. Da Simone Mercurio è tutto.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. Momenti di tensione a Bologna durante la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 43enne morto dopo un intervento di polizia al pilastro. Davanti a prefettura e questura scontri tra manifestanti e agenti in assetto antisommossa, spinte, manganellate, bottiglie, bombe carta lanciate contro le forze dell'ordine e cori contro lo scudo penale. Intanto la procura procede per omicidio colposo e è iscritto in un registro separato due poliziotti e quattro operatori del 118. Precisando che il video diffuso in rete mostra solo una parte dei fatti. I parenti chiedono indagini indipendenti. Al TG1 il ministro Piantedosi ha espresso cordoglio ai familiari e invitato ad avere fiducia nel lavoro di magistrati e investigatori, evitando pregiudizi. Le sue parole:
3: bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura, che dovrà accertare che cosa è successo.
2: Le notizie dall'estero. Il governo britannico cambia volto. Il nuovo premier Andy Burnham presenta la squadra dei ministri con alcune nomine a sorpresa. John Healey, dimessosi dalla difesa in polemica con Starmer sulle spese militari, diventa ministro dell'economia e delle finanze. Agli esteri va l'ex leader laburista Ed Miliband e Shabana Mahmood resta al ministero dell'interno. Burnham ha promesso riforme e rilancio del paese, confermato anche il sostegno all'Ucraina. Negli Stati Uniti Donald Trump difende Benjamin Netanyahu e replica al sindaco di New York Mamdani, che ha minacciato di far arrestare il premier israeliano se parteciperà all'Assemblea Generale dell'ONU. Negli Stati Uniti non sarà mai arrestato, afferma il presidente americano, che critica duramente chi non ha fermato prima la minaccia iraniana. Di nuovo cronaca con il giallo di Eboli. Proseguono le indagini sulla morte del giornalista sportivo ucciso e dato alle fiamme. Ogni ipotesi resta aperta.
4: C'è attesa per l'autopsia di Luca Esposito, l'uomo ritrovato carbonizzato nel campagne di Eboli nella notte tra sabato e domenica. L'esame disposto dalla procura di Salerno verrà svolto domani pomeriggio dal medico legale Gabriele Casaburi. Da questo si attendono informazioni più precise sulla dinamica dell'omicidio del cronista sportivo. Dalle prime osservazioni sul corpo è stata evidente una ferita alla testa, che non sarebbe compatibile però con un colpo d'arma da fuoco, ma la certezza si avrà solamente dopo i rilievi di domani. Oggi intanto è stata analizzata l'auto di Esposito, parcheggiata poco distante dal luogo del ritrovamento del corpo. I carabinieri della compagnia di Eboli stanno cercando di capire come sia arrivata lì, raccogliendo le registrazioni delle telecamere sulla strada interpoderale che Esposito ha percorso. Si cercherà di capire se fosse con qualcuno in quella che, dicono gli abitanti del luogo, è una zona in cui di notte si possono trovare coppie appartate. La procura per ora non sta escludendo nessuna pista investigativa e sta cercando di fare luce sulla vita del cronista sportivo, sia quella professionale sia quella privata. Napoli, Federico Marconi, GR1.
2: Ancora cronaca. Nel 2024 Daniele Rezza, appena 19enne, uccise con una coltellata Manuel Mastrapasqua per rubare un paio di cuffiette da 14 euro e oggi per l'imputato è arrivata la sentenza d'appello.
5: Condanna confermata 27 anni a Daniele Rezza per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso 2 anni fa a Rozzano in piena notte mentre tornava a casa. Per la procura generale, da parte dell'imputato non c'è stato nessun pentimento né rimorso né volontà di riparazione morale del danno. Per questo l'accusa si era opposta anche alla richiesta di giustizia riparativa. L'aggressione era stata ricostruita grazie a telecamere, celle telefoniche e all'audio che la vittima stava inviando alla fidanzata in quel momento. Rezza aveva poi confessato. Prima delle conclusioni finali, in aula è stata discussa la perizia psichiatrica disposta dalla Corte, che ha giudicato l'imputato capace di intendere e volere al momento dei fatti. La difesa aveva chiesto di far prevalere le attenuanti sulle aggravanti della minorata difesa e dei motivi abietti e invitato a tenere conto della fragilità e della giovane età dell'imputato.
6: Da Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Italia ancora divisa tra il grande caldo e i temporali. Domani aumenteranno a 18 dalle 17 di oggi le città con bollino rosso per le elevate temperature. Allerta gialla invece per maltempo in 4 regioni, Marche, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Quasi 600.000 euro vinti al Superenalotto a rischio di svanire. Il 14 maggio in una tabaccheria di Bari un fortunato giocatore ha centrato il 5+1 con una schedina da 2 euro, ma dopo più di 2 mesi non ha ancora riscosso il premio di oltre 596.000 euro. Dalla Sisal all'appello per rintracciarlo, mancano solo 23 giorni al 12 agosto, termine ultimo per l'incasso e non sono previste delle proroghe. E noi ci fermiamo qui, la linea va allo speciale Radio 1 Musicultura, il prossimo GR1 alle 22. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!

E questo è il ritmo della sera, e che ritmo con gli Eagles alle 21:12 di questo lunedì 20 luglio 2026. Siamo insieme anche questa sera su Raiso Radio a raccontarvi quanto accade in strada, a farvi ascoltare buona musica, e poi ci teniamo compagnia anche tramite il 348 103 1010, che è il numero da digitare in assoluta sicurezza. Questo ormai lo sapete, potete inviare sms oppure whatsapp. C'è Max Gambino la parte tecnica, Giusy Panara con voi fino a mezzanotte e mezza, dirvi che in autosole si stanno scortando i veicoli per la presenza di materiali dispersi tra Terre di Canossa Campeggi nella 22 del Brennero verso Bologna, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Rioveggio verso Bologna, tratto chiuso per lavori tra la variante di Valico ed Aglio verso Bologna. Ancora in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, 2 km di coda per un mezzo fermo. Sulla Napoli-Salerno è chiusa l'uscita di Torre Annunziata Sud da Salerno. Code per lavori anche sulla Torino-Trieste tra Grumello e Ponte Olio verso Brescia. È chiusa in A8 l'entrata di Cavaria in entrambe le direzioni, pedoni tra Cavaria e Solbiate verso Varese, chiusa l'entrata di Solbiate in entrambe le direzioni, e poi tratto chiuso tra Solbiate la diramazione Gallarate Gattico verso Milano, e anche sulla diramazione Gallarate Gattico una chiusura, Besnate Sesto Calende verso nord, ed è chiusa l'entrata di Besnate in entrambe le direzioni.

Viajando por el mundo con Manu, ciao, c'è Carol G, del resto anche noi viaggiamo per il mondo insieme a voi, oddio, più che altro viaggiamo in Italia per darvi tutte le notizie che riguardano le nostre strade e autostrade. Questa volta tocca la 13, la Bologna-Padova, c'è un tratto chiuso per lavori tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, tratto chiuso per un mezzo in fiamme, anche traffico bloccato tra Occhiobello e Villa Marzana, Rovigo Sud verso Padova, tratto chiuso e traffico bloccato per un mezzo in fiamme, ci sono code tra Ferrara Nord e Villa Marzana direzione Padova, un chilometro di coda anche tra Rovigo Sud e Occhiobello direzione Bologna per lavori, chiuso lo svincolo di Villa Marzana Rovigo Sud in uscita e in entrata, tratto chiuso per lavori sull'Adriatica tra Imola e Faenza verso Ancona, tra Rimini Nord e Valle Rubicone verso Bologna, diramazione per Ravenna, chiuso l'innesto a 14 in direzione nord da Ravenna e tratto chiuso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo direzione nord. Raccordo per la tangenziale di Bologna, chiuso il bivio per la statale 9 via Emilia in direzione sud. Altre notizie dall'Amalfitana, rallentamenti per lavori 6 km prima di Cetara in entrambe le direzioni e per un incendio sulla 2 del Mediterraneo, chiusa una carreggiata poco prima dell'area di servizio Frascineto in direzione dello svincolo a 2, raccordo di Reggio Calabria.

0: Le 21 e 31 in questo istante, le previsioni del tempo su Rai Sora Radio con Gianfranco Spensieri da Rai Meteo. Buonasera.
1: Sì, buonasera a lei e ben trovati a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Un fronte perturbato collegato a un impulso di aria più fresca e instabile in discesa dall'Europa centro-settentrionale interesserà nella giornata di domani il nord e parte delle regioni adriatiche. Sul resto della penisola invece continueranno a prevalere condizioni in tempo stabile e molto caldo, soprattutto al sud e sulle isole maggiori. Per quanto riguarda in dettaglio domani al settentrione, attenzione perché avremo ancora una volta possibilità di rovesci e temporali diffusi localmente anche di forte intensità. I fenomeni risulteranno più probabili tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, dove non si escludono ancora una volta forti raffiche di vento e grandinate. Nel corso della sera i temporali tenderanno gradualmente ad attenuarsi al nord-ovest, insisteranno invece ancora sul settore orientale. A tempo più stabile e soleggiato lungo le regioni tirreniche, mentre sui versanti adriatici a partire dal pomeriggio, soprattutto in serata, è atteso un deciso aumento della instabilità con rovesci temporali anche di forte intensità più probabili tra Marche e Abruzzo. Al sud e sulla Sicilia la giornata trascorrerà in prevalenza stabile e soleggiata. Nel corso della sera non si escludono però rovesci e temporali sul Molise orientale e su Terna in locale estensione verso la Puglia settentrionale. Sulla Sicilia e sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile con cieli in gran parte sereni. Per quanto riguarda le temperature sarà questo probabilmente l'elemento più rilevante della giornata di domani. Inizierà una progressiva diminuzione prima sulle regioni settentrionali, poi in serata il calo termico si porterà sulle regioni centrali del versante adriatico. In nottata, nella prima parte della giornata di mercoledì, anche a parte del sud e sulle regioni tirreniche. I venti tenderanno progressivamente a rinforzare, ma attenzione perché saranno localmente anche molto intensi in prossimità dei fenomeni temporaleschi. I mari si presenteranno poco mossi o localmente mossi, ma con moto ondoso in aumento sull'Adriatico durante il passaggio di temporali. Per il meteo è tutto, buon viaggio sulle frequenze di Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: ANAS ricorda, allaccia sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te. Viaggia in sicurezza.

E ci stiamo in qualche modo abituando alle visite a sorpresa di Papa Leone. Questa volta l'ha fatta all'abbazia di Monte Cassino, e è andato anche in preghiera sulla tomba di San Benedetto ed ha implorato la pace per le regioni insanguinate dai conflitti. Leggiamo dal sito dell'ANSA: questa mattina Papa Leone XIV si è recato in visita privata alla comunità monastica e all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace in quelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Ha poi pranzato con la comunità e al termine è rientrato a Castel Gandolfo, lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. L'abbazia di Monte Cassino, per chi non la conoscesse, è un posto davvero magnifico, ricco di storia oltretutto, e anche molto simbolico. Sorge a 100 km da Roma, venne fondata da San Benedetto da Norcia nel 529, che scrisse qui la sua regola Ora et Labora, prega e lavora. Distrutta e ricostruita 4 volte nel corso dei secoli, l'ultima con i bombardamenti alleati della Seconda Guerra Mondiale, è oggi una delle maggiori mete di pellegrinaggio in Italia e patrimonio spirituale della cristianità occidentale. Nei giorni scorsi Monte Cassino aveva ospitato il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, il padre abate Don Luca Fallica e tutta la comunità benedettina dell'abbazia lo avevano accolto a Monte Cassino e gli avevano consegnato il premio Pacis Nuncius 2026, assegnato a marzo durante le celebrazioni per il transito di San Benedetto, ma proprio a causa della guerra il cardinale non era stato nelle condizioni di ritirarlo. E questo è accaduto a Monte Cassino, a questa visita del Papa a sorpresa. E intanto dobbiamo tornare sulla 13, la Bologna-Padova, perché tra Occhiobello e Villa Marzana verso Padova il tratto è chiuso per un camion in fiamme al chilometro 51. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 chilometro di coda, 1 chilometro anche verso Bologna dopo Villa Marzana per curiosi. Dopo l'uscita obbligatoria a Ferrara Nord bisogna immettersi sulla statale 16 Adriatica e rientrare a Villa Marzana.

qualche novità. La prima della 341 Gallaratese, dove il traffico è bloccato per un incendio tra Solbiate Arno e il casello del Lago di Varese della A8 in entrambe le direzioni. Viene specificato che l'incendio è un incendio esteso nel comune di Castronno. Stata alle 36 del Lago di Como e dello Spluga, è chiusa una corsia per incidente poco dopo Pescate, direzione Monza. Stata alle 62 della Cisa, rallentamenti per incidente 12 km prima di Montelungo in direzione Verona. Raccordo Bettolle Perugia, rallentamenti per incidente tra Mantignana e Corciano, direzione Perugia. Stata alle 106 Ionica, rallentamenti per incidente 8 km dopo la stazione di Marconia in direzione Reggio Calabria. Sulla Basentana, la statale 407, rallentamenti tra Campo Maggiore e Tricarico in direzione Metaponto. Sulla Amalfitana

6 km prima di Cetara, in entrambe le direzioni il traffico è rallentato. Sulla 2 del Mediterraneo, chiusa una carreggiata per un incendio poco prima dell'area di servizio Frascineto in direzione dello svincolo 2, raccordo di Reggio Calabria.

Un comunicato da parte di Trenitalia riportato dall'ANSA: la circolazione è sospesa sulla linea ferroviaria Ancona-Pescara dalle 19.45 per un intervento delle forze dell'ordine nei pressi di Martinsicuro, sulla costa nella provincia di Teramo. Si tratterebbe, secondo quanto appreso, di un tentativo di suicidio. Sul posto stanno operando i carabinieri. I treni a alta velocità attualmente fermi sono il FR9809 Milano Centrale delle 15.35, Bari Centrale 22.34 e il FR8830 Bari Centrale 16.30 Milano Centrale 23.25. I treni a alta velocità e regionali possono registrare ritardi, fa sapere appunto Trenitalia. Questa notizia era riportata dalle agenzie, in particolare dall'ANSA. Allora, torniamo ancora sulla 13, la Bologna-Padova, tra Occhiobello e Villa Marzana verso Padova, tratto chiuso per un camion in fiamme al chilometro 51. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda e un chilometro di coda verso Bologna dopo Villa Marzana per curiosi. Dopo l'uscita obbligatoria a Ferrara Nord, dove si segnala coda, bisogna immettersi sulla statale 16 Adriatica e rientrare a Villa Marzana.

0: faccia.
1: Ma è come dargli torto, Mario Venuti, bisogna metterci la faccia, è un po' difficile qualche volta, però bisogna cercare almeno sempre di farlo anche nella vita. Allora, in autosole, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Rioveggio, direzione Bologna, sulla Napoli-Salerno, chiusa l'uscita di Torre Annunziata Sud da Salerno. Code per lavori sulla Torino-Trieste tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, chiuso lo svincolo di Trezzo in entrata e in uscita, e poi code per lavori tra Grumello e Ponte Olio verso Brescia. Sulla Milano-Varese chiusa l'entrata di Cavaria in entrambe le direzioni, l'entrata di Solbiate in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano, tratto chiuso sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Besnate e Sesto Calende in direzione della 26 ed è chiusa l'entrata di Besnate in entrambe le direzioni. Andiamo sulla Bologna-Padova, qui è chiuso lo svincolo di Bologna-Interporto in uscita da Bologna, code per il tratto chiuso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, tratto chiuso per lavori tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova e poi tra Occhiobello e Villa Marzana verso Padova, tratto chiuso per un camion in fiamme al chilometro 51. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda, un chilometro verso Bologna dopo Villa Marzana per curiosi, dopo l'uscita obbligatoria a Ferrara Nord dove si segnala coda, bisogna immettersi sulla statale 16 Adriatica e rientrare quindi a Villa Marzana.

Grande, grande successo per i Pinguini per questa canzone estiva. Sorry, scusa, lo sento. Molto, molto, molto trasmessa dalle radio e dovunque si vada si ascoltano i Pinguini, anche al supermercato, nei negozi, dalle macchine. Arrivano sempre loro e ci rinfrescano. Le 22:10 minuti, torniamo sulla 13, la Bologna-Padova. Qui è chiusa l'uscita di Bologna Interporto da Bologna. Code per tratto chiuso Ferrara Sud, Ferrara Nord verso Pescara. Tratto chiuso per lavori tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova e poi per il mezzo in fiamme, il camion in fiamme, tratto chiuso tra Occhiobello e Villa Marzana verso Padova. All'interno del tratto chiuso traffico bloccato con 1 chilometro di coda, 1 chilometro verso Bologna dopo Villa Marzana per curiosi. Dopo l'uscita obbligatoria a Ferrara Nord, dove si segnala coda, bisogna immettersi sulla statale 16 Adriatica e rientrare a Villa Marzana. Villa Marzana chiuso lo svincolo in uscita da Padova in entrata verso Bologna. Diramazione Padova Sud è chiuso l'allacciamento a 13 Padova Sud in direzione sud da Padova. L'entrata consigliata è Terme Euganee. Andiamo anche sulla 14 Imola Faenza verso Ancona tratto chiuso, Rimini Nord Valle Rubicone verso Bologna tratto chiuso, San Severo Poggio Imperiale verso Pescara tratto chiuso. Diramazione per Ravenna chiuso l'innesto a 14 in direzione nord da Ravenna tratto chiuso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo in direzione nord verso la A14.

ascoltare i Pooh nelle sere d'estate. Questa era Ci penserò domani alle 22:20 di questo 20 luglio 2026. Anche le agenzie, questa è una ADN Cronos, parlano del mezzo pesante in fiamme sulla 13, la Bologna-Padova, il tratto chiuso, il blocco della circolazione e anche le code in questo tratto. Chiobello-Villa Marzana verso Padova, tratto chiuso, mezzo pesante in fiamme al chilometro 51. Sul posto dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale del terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Attualmente appunto il traffico è bloccato, ci sono anche code. Ci chiedete le chiusure della 1. Allora, è chiusa l'entrata di Fiorenzuola in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, tratto chiuso tra Aglio e Rioveggio verso Bologna. Si stanno scortando i veicoli per la presenza di materiali dispersi tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Queste le notizie dell'Autosole. Sulla Napoli-Salerno è chiusa l'entrata di San Giovanni direzione Salerno, è chiusa l'uscita di Torre Annunziata Sud da Salerno. Sulla A4 le code per lavori tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, chiuso lo svincolo di Trezzo in entrata e in uscita, code per lavori tra Grumello e Ponte Oglio direzione Brescia. Sulla Milano-Genova è chiusa l'uscita di Serravalle Scrivia per le provenienze da Genova.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: La musica dell'estate in questa brezza estiva serale, le 22:27 minuti su Raizo Radio, un bel viaggio indietro nel tempo, prima nel 1997, poi nel 2019, poi ancora molto molto molto più indietro nel 1966.

Chiamava Casco d'Oro Caterina Caselli quando cantava Perdono nel 1966. Prima abbiamo ascoltato Dove e Quando di Benji e Fede, prima ancora Dr. Jones, Acqua nel 1997 usciva questo pezzo. E ci chiedete qual era il pezzo prima, era Massimo da Bergamo prima di Dr. Jones, una canzone italiana in italiano, West Coast Blue Polo, questo è il titolo e chi canta il pezzo, West Coast, questo è il titolo. E poi ci scrive, vediamo chi è, Adriano, che dice: ma quando lo dite che in A1 direzione Bologna c'è l'uscita obbligatoria a Fiorenzuola, con molti punti interrogativi? L'abbiamo già detto, Adriano, perché se diciamo che il tratto chiuso tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna è l'uscita evidentemente a Fiorenzuola, provenendo dal nord e andando verso il sud, è chiusa anche l'entrata di Fiorenzuola in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Aglio e Rioveggio verso Bologna. Ora, come ci chiedeva un amico poco fa, è chiuso anche il tratto Valdarno-Arezzo direzione Roma. Adesso andiamo anche in A9, tratto chiuso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate, in A10 tratto chiuso tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso Genova, tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia, chiusa l'uscita di Albissola da Genova. Sulla 11 la Firenze Pisa Nord tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze tratto chiuso, in A12 chiusa l'entrata di Fregene in direzione di Roma. Poi sulla 14 tratto chiuso Imola Faenza verso Ancona, Rimini Nord, Valle Rubicone verso Bologna, l'uscita di Ancona Nord da Bologna, San Severo, Poggio Imperiale, direzione Pescara.

Flirt con Più in alto, le 22:46 minuti. Un vasto incendio è divampato in serata in provincia dell'Aquila, nel territorio di Capistrello, nella Marsica. Vista l'ora non è stato possibile fare alzare in volo i Canadair, quindi al lavoro via terra senza sosta ci sono vigili del fuoco e funzionari della protezione civile e tutte le organizzazioni di volontariato. Secondo quanto si è appreso da fonti regionali, stando ad alcuni dettagli, le fiamme avrebbero un'origine dolosa. Questa ipotesi si sarebbe arrivati anche considerando che analoghi episodi sono accaduti sempre nella Marsica e sempre alla stessa ora, quando i mezzi aerei non possono intervenire. Sono stati previsti turni notturni per lo spegnimento delle fiamme ed è stato richiesto l'arrivo di mezzi aerei per domattina, in particolare un Canadair da Roma. Le fiamme non sono state domate neppure in montagna, a Rocca di Mezzo, dove sono state attivate le stesse procedure di Capistrello. Questo riporta un'ANSA di qualche minuto fa. Il raccordo Siena, Firenze-Siena, andando verso Siena, è tutto aperto oppure no? Ed è Sabino a chiedercelo al 348 103 1010. Adesso andiamo proprio

proprio sul raccordo Siena-Firenze, dove c'è una riduzione di carreggiata per lavori tra Poggi Bonzi e San Donato in entrambe le direzioni, riduzione anche tra Siena e Firenze in Pruneta in entrambe le direzioni, e ancora il divieto di circolazione per i mezzi pesanti allo svincolo di Tavernelle, e ancora raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Firenze in Pruneta verso Firenze, riduzione di carreggiata per lavori tra Poggi Bonzi e Tavernelle in entrambe le direzioni. Queste tutte le notizie che riguardano la Siena-Firenze.

Maroon 5. Allora torno sulla 13, la Bologna-Padova, Occhiobello Villa Marzata verso Padova, tratto chiuso, camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso è stata aperta la corsia di sorpasso per far defluire i veicoli in coda. C'è un chilometro di coda verso Bologna dopo Villa Marzana per Poriosi. Dopo l'uscita obbligatoria a Ferrara Nord, dove ci sono code, bisogna immettersi sulla statale 16 Adriatica e rientrare a Villa Marzana. Questi gli ultimi aggiornamenti, tra poco l'informazione con il GR1, ci ritroveremo subito dopo.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. In apertura di giornale andiamo a Bologna con gli scontri in serata dopo il presidio per Fakir Abderrahim, il 43enne morto durante un intervento di polizia al pilastro. Davanti a prefettura e questura alcuni manifestanti hanno lanciato una bomba carta, bottiglie e altri oggetti contro le forze dell'ordine. Gli agenti hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Dura la condanna dell'avvocato della famiglia Fabio Anselmo. Chi si comporta in modo criminale è amico di chi vuole negare verità e giustizia per Fakir, e aggiunge: le violenze sono un attacco alla famiglia. Ora le notizie dall'estero. Con la guerra nel Golfo proseguono gli sforzi negoziali per una de-escalation, ma continuano anche gli attacchi incrociati, gli ultimi proprio in questi minuti.
3: Gli Stati Uniti lanciano una nuova serie di raid contro l'Iran per impedirgli di attaccare ancora le navi nello stretto di Hormuz. Esplosioni sono state infatti avvertite nei pressi di Sirik. Attacchi che sono ripresi, fanno sapere le forze americane, per ordine del presidente Trump, che poche ore prima aveva avvertito: ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte. E questo dopo la notizia della morte di un terzo soldato statunitense in Iraq. Il sito Axios conferma la determinazione di Trump a punire Teheran, ma anche l'Iran contrattacca prendendo di mira Giordania, Kuwait e Bahrain dopo aver colpito un'altra nave a Hormuz. Teheran sta combattendo una guerra su vasta scala, afferma il presidente Pezeshkian, riferimento alla minaccia degli alleati Houthi di bloccare i porti sauditi nel Mar Rosso. Ma i mediatori continuano a lavorare alla de-escalation. Il Qatar propone un cessate il fuoco di 10 giorni e la revoca delle restrizioni a Hormuz. E sia il segretario di Stato americano Rubio sia il ministro degli esteri iraniano Baghei aprono un nuovo round di colloqui. Valentina Isa, GR1.
2: Restiamo in Medio Oriente. Al via nel sud del Libano il programma pilota Zona Sicura, avviato da Israele insieme alle forze armate di Beirut e al comando centrale americano. I tre contingenti coordineranno l'attuazione dell'accordo per la stabilizzazione dell'area. E di nuovo cronaca con la maxi operazione della polizia in diverse regioni contro le baby gang, decine gli arresti.
4: Dalle piazze della Movida alle stazioni ferroviarie, dai giardini pubblici ai centri commerciali, è la vasta operazione della Polizia di Stato coordinata dal Servizio Centrale Operativo contro baby gang, spaccio e violenza di strada in 44 province italiane. Il bilancio è di 539 arresti, oltre 950 denunce e quasi 188.000 persone controllate. 16 gli arresti eseguiti nel Fiorentino. A Empoli la squadra mobile ha fermato un 22enne accusato di spacciare droga anche a 16enni. A Calenzano gli agenti hanno sequestrato oltre 160 kg di hashish nascosti in 4 borsoni all'interno di un'auto. Nel Livornese invece i controlli hanno portato a 6 arresti per furti aggravati e a 3 per spaccio. A Viareggio infine 4 ragazzi, 2 dei quali minorenni, sono stati denunciati per il violento pestaggio di un uomo. Nel mirino anche il web. A livello nazionale la polizia ha individuato quasi 1000 profili social riconducibili a episodi di violenza e odio online e ha segnalato all'autorità giudiziaria a 2 canali per ottenerne l'oscuramento. In Toscana sono stati monitorati un centinaio di profili.
5: Valerio Scarponi, GR1.
2: Paura per Fedez. Secondo indiscrezioni, il rapper sarebbe stato trasportato in serata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, la stessa struttura dove era stato operato nel 2023. Secondo le prime informazioni, il ricovero sarebbe stato causato da problemi gastrici. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni. Lutto nel mondo del calcio. È morto a 75 anni Kevin Keegan, ex stella del Liverpool, Hamburgo, Newcastle e Inghilterra. Era da tempo malato. Con i Reds, Keegan conquistò 3 campionati, una FA Cup, 2 Coppe UEFA e la Coppa del Mondo dei Campioni del 1977. Nelle 2 stagioni successive vinse il Pallone d'Oro. Negli anni 90 iniziò la carriera in panchina, guidando poi brevemente anche la sua nazionale. E a proposito di nazionale, è cominciata la settimana decisiva per la scelta del nuovo CT azzurro. L'Italia pensa all'ex tecnico del Manchester City Guardiola, che i dirigenti azzurri Maldini e Leonardo hanno incontrato nello scorso fine settimana a Barcellona nel tentativo complicato di convincerlo. Tra i nomi più ricorrenti per la panchina anche quelli di Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 è a mezzanotte, la linea adesso torna allo speciale Radio 1 Musicultura. Buon proseguimento d'ascolto.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
0: Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
1: Grazie!

0: Follow You, Follow Me, Genesis, per tornare insieme dopo l'appuntamento con l'informazione su Raiso Radio, le notizie del GR1, 23:09 minuti, con Max Gambino, Giusy Panara, a raccontarvi quanto accade in strada e non solo. La buona musica la ascoltiamo continuamente e poi tante altre notizie, anche così curiosità che arrivano, che apprendiamo da siti particolari, da agenzie. Qualche notizia particolare più tardi ve la darò, adesso invece vi do notizie che arrivano dalla 1, perché per un mezzo fermo è chiusa l'uscita, ci sono code, scusate, all'uscita di Casal Pusterlengo in entrambe le direzioni, mezzo fermo anche in A1 tra il Bivio A1 variante di Valico e Calenzano verso Firenze. Attenzione sulla variante di Valico perché c'è fumo, la visibilità è ridotta tra Badia e Firenzuola verso Firenze. Ci sono code per tratto chiuso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova in A13 e rimane ancora una coda tra Ferrara Nord e Villa Marzana Rovigo Sud verso Padova per un mezzo in fiamme, però il tratto è stato riaperto e il traffico sbloccato. Rimane appunto una coda Ferrara Nord, Ferrara Villa Marzana Rovigo Sud in direzione Padova, code per questo veicolo in fiamme. Andiamo anche sulla tangenziale ovest di Milano, qui ci sono code a tratti tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e la A7, sulla statale 62 della Cisa, rallentamenti per incidente 12 km prima Montelungo, o di Montelungo in direzione di Verona.
1: Noi due siamo bravi,

0: Come on.
1: Show them.
2: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
3: Chaka Khan, le 23:17 minuti. Riprendiamo il nostro viaggio dalla 1 perché ci sono code per un mezzo fermo all'uscita di Casal Pusterlengo in entrambe le direzioni. Chiusa l'entrata di Fiorenzuola in entrambe le direzioni. Tratto chiuso tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Tratto chiuso tra Aglio e Rioveggio verso Bologna. Un mezzo fermo in prima corsia in galleria tra il Bivio 1 variante di Valico e Calenzano verso Firenze. Tratto chiuso tra Valdarno e Arezzo verso Roma. E chiuso anche il nodo A1 provinciale 1 Casoria in direzione sud da Roma. Diramazione Capodichino, tratto chiuso tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli verso la tangenziale. Raccordo Sasso Marconi statale 64, tratto chiuso tra all'altezza di Sasso Marconi in direzione nord. C'è fumo, visibilità ridotta sulla variante di Valico tra Badia e Firenzuola. Prudenza sulla Napoli Salerno, chiusa l'entrata di San Giovanni verso Salerno, chiusa l'uscita di Torre Annunziata sud da Salerno. Sulla A4 è chiusa l'entrata di Trezzo in entrambe le direzioni, chiusa anche l'uscita. Sulla A7 è chiusa l'uscita di Serravalle Scrivia da Genova, chiusa anche l'uscita di Isola del Cantone da Genova. Si può utilizzare in alternativa Ronco Scrivia. Tratto chiuso tra la A12 e Genova Bolzaneto verso Milano. Chi da Genova deve raggiungere Milano dovrà entrare alla stazione di Genova Bolzaneto. Chi entrerà la barriera di Genova Ovest verrà obbligatoriamente deviato sulla A12, dove potrà uscire alla stazione di Genova Est. Chi proviene da Sestri Levante verrà obbligatoriamente deviato sulla A7 verso Genova e potrà uscire alla barriera di Genova Ovest.

Altre chiusure dalla 8, la Milano-Varese, qui è chiusa l'entrata di Cavaria in entrambe le direzioni, chiusa l'entrata di Solbiate in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Solbiate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano, sulla diramazione Gallarate Gattico, tratto chiuso tra Besnate e Sesto Calende, direzione nord, chiusa l'entrata di Besnate in entrambe le direzioni. Andiamo anche sulla 9, la Lainate Como Chiasso, tratto chiuso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Sulla 10 la Genova Ventimiglia, tratto chiuso tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso Genova, tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia, ed è chiusa l'uscita di Alvisola da Genova. Sulla 11 la Firenze Pisa Nord, tratto chiuso tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze, chiuso lo svincolo di Montecatini Terme in entrata e in uscita è consigliata Chiesina Uzzanese, in entrata Pistoia. Sulla 12 chiuso lo svincolo di Chiavi in entrata e in uscita, ed è chiusa l'entrata di Fregene verso Roma. Sulla 13 la Bologna-Padova, è chiusa l'uscita di Bologna Interporto da Bologna, code per il tratto chiuso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, tratto chiuso tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, chiuso anche lo svincolo di Villa Marzana in entrata e in uscita. Uno sguardo alla 14 Adriatica, tratto chiuso Imola-Faenza verso Ancona, Rimini Nord, Valle Rubicone verso Bologna, l'uscita di Ancona Nord da Bologna, San Severo Poggio Imperiale verso Pescara, poi sulla diramazione per Ravenna è chiuso l'innesto a 14 in direzione nord, tratto chiuso tra Fornace, Zarattini e Bagnacavallo in direzione della 14.

0: wasn't the right.
1: It's definitely right. Geese was cruising for bruising.
2: Sei minuti e dieci secondi di Money, Pink Floyd, questa meraviglia alle 23:38 di questo lunedì sera su Rai Isoradio. Allora, torniamo in A16 perché vi dobbiamo ricordare che è chiuso il nodo A16 a 30 Caserta Salerno in carreggiata ovest per chi proviene da Canosa. È chiuso anche lo svincolo di Candela in entrata verso Napoli, in uscita da Canosa. Sulla 23 la Palma Nova Tarvisio, tratto chiuso tra Udine Sud e Gemona Osoppo in direzione nord, e chiusa l'entrata di Udine Nord in direzione Tarvisio. Sulla 26 chiuso lo svincolo per la diramazione Predosa Bettole in direzione sud, l'uscita consigliata da Alessandria con rientro sulla diramazione Predosa Bettole a Novi Ligure. E chiuso lo svincolo di Novi Ligure sulla diramazione Predosa Bettole sia in entrata che in uscita. Sulla 27 la Venezia Belluno, un tratto chiuso, quello che va da Vittorio Veneto Nord fino a Belluno in direzione della statale 51 di Alemagna, tangenziale nord di Milano, è chiuso lo svincolo per Bollate Novate in entrata e in uscita, tangenziale di Napoli, chiusa l'entrata di Arco Felice in direzione della diramazione Capodichino, tratto chiuso tra l'entrata Arco Felice d'Agnano verso la diramazione Capodichino, l'entrata di Via Campana verso la diramazione Capodichino, quella del Vomero verso la diramazione Capodichino e anche l'entrata di Capodimonte sempre nella stessa direzione, chiusa l'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, l'entrata di Viale Maddalena verso Pozzuoli, lo svincolo di Capodichino verso Pozzuoli, tratto chiuso tra la fine della tangenziale di Napoli e Capodimonte verso Pozzuoli. Una notizia anche dal raccordo tangenziale di Bologna, dove è chiuso il bivio per la statale 9, la via Emilia in direzione sud da Bologna Borgo Panigale.

Il maestro Battiato e ti vengo a cercare un quarto d'ora a mezzanotte. Ce ne andiamo a Madrid perché circa 2 milioni di persone, secondo le autorità, sono accorse a festeggiare la Spagna campione del mondo nella sua parata a Madrid all'indomani della conquista del trofeo. Dopo le visite istituzionali al Palazzo Reale, a quello del governo, i giocatori e lo staff tecnico sono saliti su un bus scoperto, cominciando una parata per le vie di Madrid, seguita da una folla esultante, fino ad arrivare in piazza Cibeles, dove sono saliti sul palco per uno spettacolo che si concluderà a notte fonda. Uno a uno sono stati presentati e hanno salutato uno a uno i giocatori, i tifosi, ognuno con la propria canzone preferita cantata a squarciagola, indossando magliette con la scritta "Siamo campioni". La Spagna ha mostrato al mondo cosa significa lavorare insieme con una sola mente e un solo cuore, ha dichiarato la pop star Shakira in un video messaggio trasmesso alla squadra e alla folla. De La Fuente ha offerto un messaggio simile, definendo i suoi giocatori migliori del mondo e ricordando ai tifosi che insieme siamo più forti, tra virgolette, naturalmente leggo, ed è un'ansia a riportare tutta la vicenda, tutta questa festa ci sta facendo vivere attraverso appunto il racconto di quanto sta accadendo a Madrid. Adesso andiamo sulla statale 65 della Futa, perché il traffico è rallentato per incidente a Novoli in entrambe le direzioni, incidente anche sul raccordo Bettole-Perugia 5 km prima di Corciano, direzione Perugia.

Giacudi a tratti a Milano sulla tangenziale ovest tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e la 7, per incidente sulla statale 62 della Cisa 12 km prima di Montelungo, il traffico è rallentato verso Verona, sulla Gallaratese traffico bloccato per un incendio tra Solbiate e il casello del Lago di Varese della 8 in entrambe le direzioni, e poi ancora sulla 106 Ionica per incidente 8 km prima della stazione di Marconia direzione Reggio Calabria. Il traffico è rallentato.

Bob Sinclair a 23:51 minuti, ricordo le chiusure della 1 della Milano-Napoli, chiusa l'entrata di Fiorenzuola in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, tratto chiuso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, tratto chiuso tra Aglio e Rioveggio verso Bologna, e chiusa anche l'entrata di Firenze in Pruneta verso Roma, tratto chiuso tra Valdarno e Arezzo verso Roma, ed è chiuso il nodo A1 provinciale 1 Casoria in direzione sud da Roma. Diramazione Capodichino, tratto chiuso tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli verso la tangenziale. Andiamo anche sulla Napoli-Salerno, qui è chiusa l'entrata di San Giovanni verso Salerno, l'uscita di Torre Annunziata Sud da Salerno. Sulla Torino-Trieste è chiuso lo svincolo di Trezzo in entrata e in uscita. Sulla Milano-Genova chiusa l'uscita di Serravalle Scrivia da Genova, chiusa l'uscita di Isola del Cantone da Genova, si può utilizzare in alternativa Ronco Scrivia, e poi tratto chiuso tra la 12 e Genova Bolzaneto verso Milano. Chi da Genova deve raggiungere Milano dovrà entrare a Genova Bolzaneto, chi entrerà la barriera di Genova Ovest verrà obbligatoriamente deviato sulla 12, dove potrà uscire a Genova Est, chi proviene da Sestri Levante verrà obbligatoriamente deviato sulla 7 verso Genova e potrà uscire alla barriera di Genova Ovest. Sulla Milano Varese chiuse le entrate di Cavaria e di Solbiate in entrambe le direzioni, e poi il tratto chiuso tra Solbiate, la diramazione Gallarate Gattico, direzione Milano. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, la lunga pagina informativa, quella del giornale della mezzanotte. Ci ritroveremo subito dopo per gli ultimi aggiornamenti e per i saluti. A più tardi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Il corteo per la morte di Fakir a Bologna, alta tensione e scontri tra manifestanti e polizia. La procura applica lo scudo penale ai due agenti e ai quattro sanitari coinvolti. Piantedosi, chi agita pregiudizi, non si fida neanche della magistratura. La minaccia di Trump, l'Iran pagherà cara l'uccisione dei soldati americani. In serata pesanti attacchi USA sullo stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua, ma gli Houthi annunciano il blocco marittimo sull'Arabia Saudita. Giorgia Meloni, necessario ogni sforzo per la de-escalation nella regione. Preoccupazione in particolare per la negata libertà di navigazione nel Golfo. Regno Unito si insedia il nuovo primo ministro Barnham. Priorità, stabilità e aiutare chi non ce la fa. Agli esteri l'ex leader laburista Ed Miliband. La Russia espelle un addetto militare italiano e un suo collaboratore, Tajani. Plateale ritorsione per l'allontanamento di due funzionari di Mosca, accusati di spionaggio a Roma. Non è mai troppo tardi per dire sì. Nel paese di Saldavinci il Censis fotografa il boom di matrimoni tra over 65, quintuplicati dal 2006 ad oggi. Calcio, festa grande per la Spagna, campione del mondo, a milioni per le strade di Madrid. Tra novità e polemiche il bilancio del torneo più lungo di sempre. Il libro dell'estate, La solitudine di Sonia e Sanni, romanzo globale e intimo di Kiran Desai, viaggio tra Oriente e Occidente, tra amore e abbandono. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano l'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento di polizia alla periferia di Bologna. I magistrati si concentrano sull'azione degli agenti e degli operatori del 118. In serata scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.
3: Alla fine la manifestazione pacifica, il presidio si trasforma in una lunga serata di tensione, incidenti, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Succede tutto nei pressi della prefettura. Persone incappucciate, lancio di bottiglie e bombe carta, agenti in tenuta antisommossa, cariche e lacrimogeni. La morte di Abderrahim Fakir scatena la rivolta, mentre l'inchiesta che procede per omicidio colposo muove i primi passi. Sei le persone sulle quali i magistrati concentrano l'attenzione, i due poliziotti intervenuti e i quattro operatori del 118. La procura per loro fa scattare il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo. In altre parole, non vengono automaticamente indagati. È la prima volta. I magistrati fanno sapere che si indaga su fatti più ampi rispetto al video che, diffuso in rete, mostra Farik disteso a terra mentre viene immobilizzato e chiede aiuto. Gli agenti, chiamati dai residenti della zona, chiedono a loro volta l'intervento del 118. Segnalano una crisi psichiatrica. La sorella di Farik però accusa i poliziotti. Il suo legale chiede che non sia la polizia ad indagare, mentre in città in queste ore la tensione resta alta. Bruno Sokolovic, GR1.
2: E sulla vicenda l'intervento al TG1 del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, le sue parole.
4: Innanzitutto è accaduta una grande tragedia per la quale sicuramente dobbiamo partire dalle espressioni di dispiacere e di grande cordoglio per i familiari. Dopodiché è accaduto qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura, che dovrà cercare che cosa è successo.
2: Vicinanza alla famiglia di Fakir e a quanti sono coinvolti nella vicenda dall'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi. Non prevalgano odio, violenza, anche verbale, nei social, e strumentalizzazione, piuttosto rispetto e dialogo, il commento del presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Caso Roggero. La Procura Generale di Torino ha ottenuto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Il 72enne è detenuto a Bollate dopo la sentenza definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e per averne ferito un terzo. E sul caso Roggero è ancora concentrato il confronto politico insieme alla vicenda Fakir. Le opposizioni chiedono al Viminale di chiarire su quanto accaduto a Bologna. Sostegno alle forze dell'ordine dalla maggioranza, che deposita una modifica al decreto giustizia per evitare indennizzi a chi delinque.
5: Ora c'è l'emendamento con la firma di tutti i capogruppo di maggioranza al Senato. Nessun risarcimento a chi commette reati gravi. Forza Italia però frena su un'altra proposta, quella della Lega, che vorrebbe permettere qualsiasi reazione a una minaccia armata. Antonio Tajani e Matteo Salvini comunque concordano. Su Bologna, attendere le indagini, ci andrò presto, annuncia poi il secondo.
6: Processi sommari contro i poliziotti, io sto sempre comunque dalla parte delle forze dell'ordine.
5: Anche Fratelli d'Italia parla di ostilità della sinistra verso le divise. I progressisti chiedono al ministro Piantedosi di riferire in aula. Verità e giustizia, invoca il PD, non si può morire durante un intervento delle istituzioni. No anche a modifiche alla legittima difesa. Riccardo Maggi, più Europa.
7: Chiedono il Far West. Bisogna dire ai cittadini che la sicurezza dipende dalla legalità, non dalla licenza di uccidere.
5: Fa discutere infine il video IA condiviso da Roberto Vannacci, in cui da imperatore romano condanna a morte i leader di sinistra. Solo satira si difende, ma FDI prende le distanze, non è il nostro stile, mentre le opposizioni parlano di pericoloso incitamento alla violenza. Lucio Bondi, GR1.
2: E ancora sul caso Roggero, anche l'intervento di Elon Musk sul suo social network X. È una follia, scrive il patron di Tesla. Andrebbero condannati piuttosto giudice e pubblico ministero. Parole inaccettabili per le opposizioni, che parlano di ennesima interferenza nella vita di uno Stato democratico, accusando Musk di non conoscere i principi del diritto. Riprende oggi in commissione al Senato l'esame della legge elettorale. Difficile comunque l'approvazione definitiva prima della pausa estiva, anche perché la maggioranza deve ancora sciogliere il nodo delle preferenze dopo lo stop la settimana scorsa alla Camera. Rimane il no netto al provvedimento delle opposizioni, che parlano di norma che mira a garantire il potere alla destra. Rai Radio 1, mezzanotte e 7 minuti. All'estero, Medio Oriente ancora in fiamme per i nuovi attacchi americani nello stretto di Hormuz, annunciati via social dal presidente Trump, il corrispondente da New York.
8: Ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato americano, per quell'uccisione pagherà molte volte tanto. Questa è la direttiva che Trump annuncia sui social di aver trasmesso ai vertici politici e militari di Washington. Parole che arrivano mentre sale a 17 il numero di soldati statunitensi uccisi dall'inizio della guerra. Intanto, alle 22 ora italiana, è iniziato il 10° giorno consecutivo di bombardamenti americani sulla Repubblica Islamica e gli Stati Uniti, secondo la CNN, stanno incrementando il numero di aerei militari dispiegati in Medio Oriente, inclusi nuovi F-16, F-35 e ancora aerei cisterna. Il segretario di Stato Rubio comunque non chiude del tutto a una soluzione diplomatica. Rimaniamo aperti all'idea, dice, ma deve trattarsi di un'intesa che poi si rispetta. Intanto Trump replica al sindaco di New York, il democratico Mamdani, che ha ripetuto come stia valutando l'arresto del premier israeliano Netanyahu quando sarà in città per l'Assemblea Generale ONU, perché accusato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra a Gaza. Il presidente americano rassicura: Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo o circostanza mentre si trova negli Stati Uniti. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: L'Iran risponde agli attacchi statunitensi, tornando a colpire gli alleati di Washington nella regione, ma i canali diplomatici restano aperti.
9: I media iraniani riportano di esplosioni in diverse località nell'area dello stretto di Hormuz, tra cui Bandar Abbas e l'isola di Keshm. Attacchi che non piegano però le forze più oltranziste iraniane. Trump è un folle, abbiamo missili ancora per anni, rilanciano i Pasdaran. Teheran aveva già risposto duro agli ultimi attacchi statunitensi, bersagliando Kuwait, Bahrain, 3 i missili intercettati dalla Giordania. Un drone carico di esplosivo è stato abbattuto nei pressi di Erbil in Iraq, dove una base ospita militari statunitensi. E poi l'attacco a un'altra nave nello stretto di Hormuz, che è andata in fiamme costringendo il personale ad abbandonarla. Mentre si sta aprendo anche il fronte Mar Rosso con gli Houthi, alleati yemeniti di Teheran, che minacciano di bloccare i porti sauditi mettendo a rischio la capacità di Riyadh di aggirare Hormuz. L'Iran sta combattendo una guerra su vasta scala con gli Stati Uniti, dice per questo il presidente iraniano Pezeshkian, ma nonostante l'escalation militare non accenni a diminuire, gli sforzi diplomatici continuano e dai mediatori del Qatar arriva la proposta di un cessate il fuoco di 10 giorni con la revoca delle restrizioni nella navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Valentina Isa, GR1.
2: E la preghiera per la pace è stata rinnovata dal Papa durante la visita privata alla comunità monastica e all'abbazia di Monte Cassino in provincia di Frosinone. Leone XIV ha sostato davanti alla tomba di San Benedetto, cui ha affidato la propria invocazione per la pace nelle zone del mondo segnate dai conflitti.
10: E del complesso scenario internazionale, la premier Giorgia Meloni ha parlato a Palazzo Chigi con il primo ministro portoghese Montenegro.
11: Un nuovo slancio delle relazioni già solide tra i due paesi, un salto di qualità nell'industria della difesa, un impegno comune per la pace in Ucraina e in Iran, dove si guarda con preoccupazione anche alla negata libertà di navigazione. La Presidente del Consiglio richiama tutti i temi affrontati col premier portoghese Luis Montenegro e annuncia una commessa fatta da Lisbona.
12: La decisione dell'autorità portoghese di acquistare 3 fregate Frem Evo costruite da Fincantieri è un riconoscimento dell'eccellenza dell'industria italiana, ma anche la dimostrazione che l'Europa può rafforzare la sua autonomia investendo nelle capacità industriali e tecnologiche che hanno le sue aziende.
11: Giorgia Meloni ricorda gli scambi commerciali con il Portogallo, quasi 10 miliardi, e l'enorme potenziale di cooperazione sul piano Mattei per l'Africa. Poi sull'immigrazione auspica un rafforzamento della dimensione esterna.
12: Lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione, anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
11: La premier parla di un allargamento dell'Unione graduale e credibile perché sia un successo per tutti e di un bilancio che non metta in discussione politica agricola e coesione. Carla Macrellino, GR1.
10: A Londra, cambio della guardia a Downing Street con le dimissioni del premier Starmer, è iniziata l'era di Barnum, nuovo leader laburista che ha già presentato anche la squadra di governo, la corrispondente.
13: Promette un piano decennale per far ripartire il paese, la soluzione al fenomeno dei senza tetto, la stessa linea di politica estera di Starmer su Ucraina e difesa dell'Europa. Nella telefonata con il presidente Trump lo invita a Manchester. Il primo giorno di Andy Burnham, primo ministro, inizia col passaggio di consegne. Keir Starmer parla a Downing Street per l'ultima volta, ringrazia tra gli applausi staff e ministri. Lascio il paese, dice, meglio di come l'ho trovato. Poi va da Re Carlo a dimettersi. Poco dopo è Burnham a ricevere l'incarico. L'ex sindaco di Manchester, chiamato dai laburisti a salvare la legislatura dopo i pessimi risultati delle amministrative di primavera, cambia la comunicazione, più diretta e mediatica, e cambia anche posto ai ministri. L'ex responsabile della difesa Healey, che con le sue dimissioni di giugno ha contribuito ad affondare Starmer, è il nuovo ministro dell'economia. Shabana Mahmood resta agli interni, Ed Miliband è il ministro degli esteri, Yvette Cooper passa dagli esteri alla sanità. Domani mattina, verso le 11, il primo consiglio dei ministri del nuovo governo laburista. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
10: Spionaggio e ritorsioni tra Mosca e Roma. Il Cremlino espelle l'addetto militare italiano in risposta all'allontanamento di 2 funzionari dell'ambasciata russa nella capitale. La corrispondente.
14: Un caso diplomatico che riaccende la tensione tra Italia e Russia. Dal Ministero degli Esteri di Mosca, la portavoce Zakharova conferma l'espulsione dalla Federazione Russa dell'addetto militare italiano, il capitano di vascello Vittorio Parella, e di un suo collaboratore come misura di ritorsione rispetto all'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata russa a Roma. A dare l'annuncio, dopo la convocazione al Ministero degli Esteri di Mosca dell'incaricato d'affari dell'ambasciata italiana Giovanni Scopa, è stato il ministro degli Esteri Tajani su dove ha scritto dell'espulsione senza motivo dei 2 italiani come atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi, specificando che loro sì erano stati colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Il 9 luglio, dopo che la polizia aveva arrestato 2 ex agenti dell'intelligence italiana accusati di avere fornito a Mosca segreti sugli aiuti militari a Kiev, la Farnesina espelleva i 2 addetti militari russi coinvolti nel caso. Risponderemo a Roma in modo adeguato, era stato l'avvertimento russo che faceva già presagire un provvedimento simmetrico. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
10: Torniamo alla cronaca. Ore di apprensione per Fedez. Il rapper è stato trasportato in serata in ambulanza al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sono gravi, ma i medici hanno disposto accertamenti anche alla luce dei precedenti problemi di salute. Nello stesso ospedale, nel 2023, era stato operato d'urgenza per una emorragia interna. Proseguono le indagini sull'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito, trovato carbonizzato all'alba di domenica nelle campagne di Eboli. Molti gli interrogativi ancora aperti. Oggi l'autopsia.
9: I dubbi, le tante piste e lo sgomento dei colleghi di Luigi Esposito. Annibale Discepolo lavorava con lui a 8 Channel.
15: La tecnica adottata sembrerebbe di chiarissima matrice camorristica, una liturgia molto utilizzata.
9: Perché Luigi si trovava di notte in quella zona così isolata, si chiedono gli amici. Nessuno gli voleva del male, era un uomo tranquillo, racconta la sorella. Gli investigatori scavano anche nella vita privata, ma sembra prevalere la pista professionale. Ancora Discepolo.
15: Credo che tutto sia connesso al suo lavoro di biologo, che lo vedeva effettuare ispezioni in terreni, che magari abbia scoperto qualcosa che qualcuno non voleva venisse rivelata.
9: Altro nodo da chiarire: perché Luigi Esposito raccontava di lavorare all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, notizia subito smentita dall'ARPAC. Le tante incognite a partire dal movente, ma anche sulle cause della morte. Oggi l'autopsia metterà il primo punto fermo se il decesso sia stato provocato dalle fiamme o se il rogo sia stato appiccato dopo. Valeria Volatile, GR1.
10: Maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province italiane. Arrestati oltre 530 giovani, tra cui 47 minorenni. Denunciate altre 954 persone. Sequestrati oltre 700 kg di droga, decine di armi e 300.000 euro in contanti. Agli uomini delle forze dell'ordine coinvolti il ringraziamento del ministro dell'Interno Piantedosi. Prodotti contraffatti o non sicuri venduti online. Maxi multa ad uno dei colossi del commercio cinese, l'inviato a Bruxelles.
16: La Commissione europea ha sanzionato con una multa da 550 milioni di euro AliExpress, parte del gruppo Alibaba, sotto accusa la vendita di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti. Secondo la Commissione, AliExpress ha violato gli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali per non essere riuscita a valutare e mitigare i rischi connessi alla propria attività. In sostanza, la piattaforma non sarebbe stata in grado di contrastare efficacemente l'importazione di oggetti che, tra le altre cose, presentavano problemi di sicurezza. Tra questi figurano giocattoli e cosmetici che, anche se individuati come pericolosi, rimanevano online per settimane. La stessa azienda ha segnalato che oltre 15 milioni di prodotti illegali sono stati raccomandati lo scorso anno agli utenti europei, ha dichiarato un portavoce della Commissione. Il colosso asiatico afferma di non condividere la decisione e parla di una multa sproporzionata che non tiene adeguatamente conto dei miglioramenti apportati. AliExpress ha annunciato che presenterà un ricorso. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo, GR1.
10: L'alta velocità italiana arriva in Germania. Italo investirà 3,6 miliardi di euro per entrare nel mercato ferroviario tedesco. Dal 2028 saranno in servizio 26 treni con collegamenti tra 18 città su una rete di 1300 chilometri. Per il presidente Luca Cordero di Montezemolo è un passo concreto verso il mercato unico dei trasporti. In Italia ci si sposa sempre meno, un trend di lunga data ormai che non vale per gli over 65. In 20 anni le nozze nella terza età si sono quintuplicate.
17: Nell'Italia che canta Sal da Vinci, i matrimoni celebrati sono in calo drastico, meno 30% dal 2006 a oggi. Nello stesso arco di tempo però sono esplosi i sì tra gli over 65. Quelli con almeno un coniuge che vanta quest'età sono triplicati. Quelli dove i promessi marito e moglie risultano entrambi over sono addirittura quintuplicati. Dietro ai numeri forniti dal Censis, ovviamente, c'è la vita che si allunga e una diversa percezione della vecchiaia. Sempre più diffuso il bisogno di contrastare la solitudine e, questione non secondaria, la disponibilità economica che, nel nostro paese, cresce con l'età. Forse però possiamo lasciare un po' di spazio anche al romanticismo. Per sposarsi a una certa età bisogna volerlo davvero. Niente calcoli, molti sorrisi. E coi capelli bianchi è sicuramente più facile pronunciare la ferale promessa. Sarà per sempre sì.
18: Saremo io e te da qui. Sarà per sempre sì.
17: Federico Mello, GR1.
10: Cercasi vincitore di quasi 600.000 euro. Il 14 maggio in una tabaccheria di Bari un fortunato giocatore ha centrato il 5 più 1 al Super Enalotto. Con una schedina da 2 euro se ne è aggiudicati oltre 596.000, ma per ora non ha riscosso il premio. Dalla Sisal appello per rintracciarlo, manca ormai poco al 12 agosto, data ultima per l'incasso, e non sono previste proroghe. Restiamo in Puglia con la storia di un medico della provincia di Brindisi che nel tempo libero si dedica, anima e corpo, a quegli amici a quattro zampe ritenuti ormai senza speranza.
19: Medico di famiglia il mattino, volontario a sostegno dei cani che nessuno vuole più nel suo tempo libero. Francesco Legrottaglia, responsabile dell'EMPA di Ostuni, ormai da anni ha trasformato la sua casa di famiglia in campagna in un rifugio.
20: Dei cani che ho qui, diciamo che la maggior parte sono coccioli. Prendiamo cani che ad esempio hanno delle neoplasie, quindi per non farli morire in canile li teniamo qua. Tripode, ci sono anche cani con le smaniosi, ciechi, tutti quelli diciamo che sono il rifiuto del canile o della società, cani anziani, gli diamo una dignità tenendoli qui.
19: Più sembrano senza speranza o difficili e più Francesco non si arrende. Ad aiutarlo gli altri volontari dell'EMPA, ognuno con un suo compito.
21: Venire qui significa comunque stare 3, 4, 5 ore a dare una mano a preparare le pappe, anche a talvolta a spazzolarli perché è necessario, a fare tutte le cure perché alcuni di loro possono avere la necessità di alcune terapie.
19: Per il GR1 Adela Pertosa.
10: Italia ancora divisa tra grande caldo e forti temporali. Per questo martedì 21 luglio aumenteranno a 18 le città con bollino rosso per le elevate temperature, ma l'arrivo di aria fredda dal nord porterà presto un po' ovunque un clima più mite. Le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
22: Temporali forti accompagnati da nubifragi, frequente attività elettrica, grandinate con chicchi di grosse dimensioni e forti raffiche di vento su Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, sull'Emilia Romagna. Nella giornata di mercoledì finalmente una marcata diminuzione delle temperature, soprattutto nei valori massimi, torniamo a condizioni di normalità un po' su tutto il paese.
10: La Spagna abbraccia i suoi campioni del mondo dopo l'omaggio di Re Felipe e l'accoglienza del premier Pedro Sánchez alla Moncloa. Le furie rosse hanno attraversato Madrid su un bus scoperto davanti. Il trofeo alzato al cielo davanti a quasi 2 milioni di persone. I tifosi hanno accompagnato i loro beniamini fino a Piazza Zibeles, dove la festa prosegue fino a notte fonda. Giocatori e staff vengono chiamati sul palco uno a uno, accolti dalle loro canzoni preferite e da un boato della folla. In un video Shakira celebra la squadra. Avete mostrato al mondo cosa significa lavorare insieme. Messaggio simile del CT Luis de la Fuente. Insieme siamo più forti. E poco fa anche l'Argentina, sconfitta in finale dalla Spagna 1-0, è rientrata in patria. Si è dunque chiuso il mondiale più lungo di sempre, con oltre un mese di gare e ben 48 nazionali partecipanti, torneo che in futuro si potrebbe estendere ancora. Qui il bilancio di uno dei nostri inviati.
23: Avevo promesso che avremmo realizzato una grande Coppa del Mondo e questi mondiali hanno superato ogni aspettativa. Non è stata solo la più grande Coppa del Mondo di sempre, questo è stato il più grande evento sociale, umano e culturale che l'umanità abbia mai visto.
24: L'altro giorno, al fianco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Gianni Infantino, con una certa enfasi, aveva steso il bilancio dei mondiali 2026, passati alla storia come i più grandi di sempre, 48 squadre per 104 partite. A quanto pare però l'intenzione del presidente della FIFA sarebbe di aumentare la taglia già dal 2030, 64 partecipanti e 3 continenti ospitanti. Questi invece saranno ricordati anche come quelli della mutazione del calcio in qualcosa d'altro. Le pause per l'idratazione e la pubblicità in mezzo ai due tempi l'hanno trasformato di fatto in uno sport da 4 quarti e poi l'intervallo della finale dilatato per fare spazio a uno show in stile USA. E poi ancora le polemiche, a partire da quelle sulle squalifiche sospese con la condizionale. Infantino al comando della FIFA dal 2016, da quando venne cancellata la coppia Blatter-Platini. A marzo 2027 la Federazione Internazionale voterà per la riconferma. Dallas con Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
10: È il grande romanzo dell'estate, La solitudine di Sonia e Sunny di Kiran Desai. Nata a Delhi, vive a New York, l'autrice torna dopo 20 anni con 700 pagine e uno straordinario mosaico di storie tra India e Occidente.
25: Esplora amore e solitudine nel mondo moderno, Kiran Desai, in un romanzo globale e intimo che attraversa continenti, storie familiari e storia. India, Stati Uniti, Messico, c'è anche l'Italia. Testa e cuore, anima e corpo, racconta di passioni, addii e ritorni, di Sonia, aspirante scrittrice, e Sunny, giornalista, giovani indiani divisi tra straniamento in Occidente e desiderio di indipendenza.
0: The secret is that you're writing.
25: Il segreto di uno scrittore è che scrivendo vorresti vedere il tuo libro negli scaffali accanto ai libri che ami, dice l'autrice, che ama García Márquez e Anna Karenina. La scrittura oceanica coinvolge e avvolge il lettore, reale e sovrannaturale, colori, personaggi, mondi, meraviglia. Bisogna aver vissuto abbastanza perché una storia prenda forma, dice la protagonista, Sonia. Sono serviti 20 anni a questo romanzo magico, un'epica storia d'amore. Francesca Cosentino, GR1.
10: Musica, si arricchisce il cast degli ospiti della Notte della Taranta. Sul palco di Melpignano il 22 agosto ci sarà anche Levante. La cantautrice siciliana interpreterà un classico della tradizione, Beggia ci dormi, una serenata cantata da un innamorato sotto la finestra della sua amata. Sarà un onore, ha detto Levante.
1: Essere ospiti alla Notte della Taranta per me è un grande riconoscimento, perché significa, nonostante la mia musica sia una musica pop, una musica scritta in italiano, però arriva quel fuoco del sud che io porto con me e che reputo sacro.
10: Tra gli altri artisti già confermati, la portoghese Regina del Fado, Gisela Joao, Alessandra Amoroso, Uelo e Maria Mazzotta. Nel ruolo del maestro concertatore della Notte della Taranta, Ermal Meta. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Gianluca Liberati e Massimo Chiadroni. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
3: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Siamo in un nuovo giorno, mezzanotte 28 minuti, martedì 21 luglio 2026. Eccoci di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, la lunga pagina informativa, quella del giornale della mezzanotte. Giusy Panara con voi insieme a Francesco Pantaleo e Max Gambino, che si stanno occupando della parte tecnica. Poco prima appunto di salutarci, qualche notizia che è una novità in Autosole. Per esempio, dobbiamo segnalare la presenza di gasolio in strada, in terza corsia, quindi molta attenzione, molta prudenza se siete in avvicinamento al tratto che va da Caianello fino a San Vittore in direzione nord verso Roma. Sulla 13 la Bologna-Padova, all'uscita di Bologna Interporto, in entrambe le direzioni ci sono code per una manifestazione. Per chi viene da Padova il consiglio è quello di uscire ad Altedo, la manifestazione sulla viabilità cittadina, e poi code anche tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione nord verso Padova. Questi gli ultimi aggiornamenti a mezzanotte 30, e allora vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi fino a questo momento. Continuate a seguire Rai Isoradio. Grazie a Pantala Francesco, Pantaleo e Max Gambino. Da Giusy Panara buonanotte e buon viaggio.
1: Le stelle sono tante, milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. In Iran in corso una nuova ondata di attacchi americani, esplosioni in varie città tra cui Bandar Abbas nel sud e Isfahan nel centro del paese. Il prezzo per la morte di ogni soldato americano sarà altissimo, l'avvertimento di Trump che ha minacciato pesanti ritorsioni contro il regime. Teheran ha risposto prendendo di mira una base americana in Kuwait. A Bologna la manifestazione per Fakir, il 43 è morto mentre era ammanettato e bloccato a terra dai poliziotti durante un controllo. Presenti anche gli operatori del 118 che non sono intervenuti. Scontri tra i dimostranti e la polizia, lancio di oggetti e bombe carta a cui le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Per i due agenti e i quattro sanitari indagati per omicidio colposo è scattato il nuovo scudo penale. L'avvocato dei parenti della vittima Fabio Anselmo chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Il ministro dell'interno Piantedosi ha espresso cordoglio ai familiari e invitato ad avere fiducia nel lavoro di magistrati e investigatori, evitando pregiudizi. Il caso Roggero, la Procura Generale di Torino ha ottenuto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Il 72enne detenuto nel carcere di Bollate dopo la sentenza definitiva, 14 anni e 9 mesi, per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. E sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk. È una follia, le parole del miliardario, andrebbero condannati piuttosto giudice e pubblico ministero. Dichiarazioni inaccettabili per le opposizioni che parlano di ennesima interferenza nella vita di uno Stato democratico, accusando Musk di non conoscere i principi del diritto. Cambio della guardia a Downing Street. Andy Burnham, il nuovo leader del partito laburista e il nuovo primo ministro britannico dopo le dimissioni di Keir Starmer. Il 56enne ex sindaco di Manchester ha annunciato la volontà di ridare speranza e stabilità al Regno Unito, promettendo maggiore attenzione alle classi meno abbienti. Ribadito il sostegno all'Ucraina nella sua prima chiamata internazionale fatta al presidente americano Trump, già annunciata la squadra di governo. Meteo, in arrivo una tregua dall'ondata di caldo delle ultime settimane. Oggi saranno 18 le città bollino rosso, domani scenderanno a 7. L'afa lascerà il posto ad aria fresca e temporali, piogge soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: mamma di 6 dita, 6 nel costato.
1: Era quasi verso sera.
0: Se lo dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera. Ho buttato giù, pardon, e ca-

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. In Iran in corso una nuova ondata di attacchi americani, esplosioni in varie città tra cui Bandar Abbas nel sud e Isfahan nel centro del paese. Teheran ha risposto prendendo di mira una base americana in Kuwait. Poco fa una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz e Trump minaccia ritorsioni. Sentiamo il corrispondente.
3: Ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato americano, per quell'uccisione pagherà molte volte tanto. Questa è la direttiva che Trump annuncia sui social di aver trasmesso ai vertici politici e militari di Washington. Parole che arrivano mentre sale a 17 il numero di soldati statunitensi uccisi dall'inizio della guerra. Intanto, alle 22 ora italiana, è iniziato il 10° giorno consecutivo di bombardamenti americani sulla Repubblica Islamica e gli Stati Uniti, secondo la CNN, stanno incrementando il numero di aerei militari dispiegati in Medio Oriente, inclusi nuovi F-16, F-35 e ancora aerei cisterna. Il segretario di Stato Rubio comunque non chiude del tutto a una soluzione diplomatica. Rimaniamo aperti all'idea, dice, ma deve trattarsi di un'intesa che poi si rispetta. Intanto Trump replica al sindaco di New York, il democratico Mamdani, che ha ripetuto come stia valutando l'arresto del premier israeliano Netanyahu quando sarà in città per l'Assemblea Generale ONU, perché è accusato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra a Gaza. Il presidente americano rassicura, Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo o circostanza mentre si trova negli Stati Uniti. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: A Bologna la manifestazione per Fakir, il 43enne è morto mentre era manettato e bloccato a terra dai poliziotti durante un controllo. Presenti anche gli operatori del 118 che non sono intervenuti. Scontri tra i dimostranti e la polizia, lancio di oggetti e bombe carta a cui le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. E per i due agenti e i quattro sanitari indagati per omicidio colposo è scattato un nuovo scudo penale. L'avvocato dei parenti della vittima, Fabio Anselmo, chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Il ministro dell'interno Piantedosi ha invitato ad avere fiducia nel lavoro di magistrati e investigatori, evitando pregiudizi. Vanno avanti le indagini sull'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito, trovato carbonizzato all'alba di domenica nelle campagne di Eboli. Molti gli interrogativi ancora aperti. Oggi l'autopsia.
4: I dubbi, le tante piste e lo sgomento dei colleghi di Luigi Esposito. Annibale Discepolo lavorava con lui a 8 Channel.
5: La tecnica adottata sembrerebbe di chiarissima matrice camorristica, una liturgia molto utilizzata.
4: Perché Luigi si trovava di notte in quella zona così isolata, si chiedono gli amici. Nessuno gli voleva del male, era un uomo tranquillo, racconta la sorella. Gli investigatori scavano anche nella vita privata, ma sembra prevalere la pista professionale. Ancora Discepolo.
5: Credo che tutto sia connesso al suo lavoro di biologo, che lo vedeva effettuare ispezioni in terreni, che magari abbia scoperto qualcosa che qualcuno non voleva venisse rivelata.
4: Altro nodo da chiarire: perché Luigi Esposito raccontava di lavorare all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, notizia subito smentita dall'ARPAC. Le tante incognite a partire dal movente, ma anche sulle cause della morte. Oggi l'autopsia metterà il primo punto fermo se il decesso sia stato provocato dalle fiamme o se il rogo sia stato appiccato dopo. Valeria Volatile, GR1.
2: Il caso Roggero, la procura generale di Torino ha ottenuto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente tunisino.